0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella.
3: La musica più bella. Oh,

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.
2: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. Do,

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi. Music.

0: Buongiorno.
1: Oggi è giovedì,
0: mi ha fatto uno scherzo e io
1: E lei c'era cascata e grazie ad Anna Chiara lo scherzo è venuto meno, quindi ringraziamo Anna Chiara, la totale incapacità a reggere uno scherzo.
0: No, mi hanno fatto credere che oggi non era giovedì ma mercoledì.
1: Ma mercoledì lei è andata nel panico.
0: Ci ho creduto, è vero.
1: Va bene, allora oggi è giovedì e qui sono Adriana alle 7:01, grazie alla nostra redazione, grazie a Cristina Manco. Noi come sempre apriamo con una canzone che ormai è nel cuore degli italiani.

0: La canzone che abbiamo ascoltato e che avete ascoltato è la nostra sigla. Anna Chiara ha detto addirittura già entrata nel cuore degli italiani. Sì, Anna Chiara.
1: Ma certo, forse la canticchia, non so a voi, ma anche a me capita di canticchiarla durante il giorno.
0: Ancora?
1: Non è entrata? No?
0: Non lo so, a te è entrata, Pica? Sì, sì, sì, Pica è entrata. Sì, ok.
1: A te?
0: A me è entrata. Sì, sì, sì,
1: anche a me. Eh sì, certo, non hai visto quando l'ho cantata.
0: Quando è che si dice una canzone che ti è entrata? Quando la senti e ci canti su, la canticchia a Peppino è entrata. Si vede chiaramente che è entrata ieri, credo forse.
1: Ci ha messo un po' di
0: ieri,
1: tempo.
0: Sì, ormai, beh, la canta da ieri, la canta a squarciagola.
1: Ci ha messo un po' di tempo. Allora, buongiorno, se volete salutarci come al solito alle 7 in punto.
0: Ma sì,
1: noi
0: lo stanno
1: arriviamo,
0: già facendo, vedi?
1: Mandateci un messaggio vocale al 347-490-0042.
0: Ma Anna Chiara, buttaci subito in onda gli ascoltatori che ci danno il buongiorno, che oggi è giovedì, che qui è una giornata
1: quasi
0: uggiosa.
1: Weekend.
0: Abbiamo fatto il viaggio sotto la pioggia, ogni tanto i niterci cristalli si aprivano.
1: Pioveva molto a Salerno?
0: Sì, un po' sì.
1: Ah,
0: sì,
1: okay, okay.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
0: buongiorno.
2: Kiss a tutti.
0: Kiss a te,
2: Antonino,
0: grazie.
2: Antonino da Cava dei Tirreni.
0: Ciao Antonino.
2: Ragazzi, grazie per la vostra compagnia.
0: Ma
2: stamattina
0: prego.
2: Si parte dalla fantastica Giffoni Vallepiana.
1: Ok.
0: La fantastica
3: Sembra
0: Giffoni.
3: Sembra sabato, Pippo Pelo.
0: Bravo, show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiski. Anche
3: sì. Ciao ragazzi, vi amo, Michela dalla Sardegna.
0: Allora,
1: ciao Michela.
0: Michela, anche in te è entrata, hai visto Adriana? Ognuno diciamo la sta facendo sua la nostra canzone.
4: Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, ma Giacomo ciao. D'Iglesias.
0: Ma
1: ciao,
0: bravissima,
1: ciao.
0: Ti viene un falsetto che manco uno a cui stanno strizzando gli zebedei. Bravissimo, davvero, complimenti.
6: A proposito della vostra sigla, stamattina mi sono svegliata canticchiando una canzone che lì per lì dicevo, ma che è? Ma che canzone c'ho in mente?
1: Perché era questa?
6: Non capisco, e poi era la vostra sigla.
0: Era
1: hai
0: la
1: visto?
0: Nostra sigla,
6: sì, è entrata
0: anche in lei.
1: Quando la canti involontariamente, quando non ci pensi, diventa quasi un automatismo.
7: Buongiorno,
1: è entrata.
7: Buongiorno Adriana,
1: buongiorno
7: alla piccola sfacciata Anna Chiara.
0: La sfacciata.
7: Oggi andiamo a comprare la macchina nuova. Kiss a tutti.
0: Grazie, ciao kiss a te.
1: Bel giorno, bel
0: la
1: momento.
0: La sfacciata Anna Chiara stamattina in un secondo ha distrutto uno scherzo che Pica ed io stavamo facendo ad Adriana.
1: Ed era quasi
0: ovviamente
1: riuscito.
0: Io sono subito, mi sono abbinato a Picca che è partito con lo scherzo, come sa fare chi fa questo lavoro. Anna Chiara invece, ma è giovedì,
1: non ti preoccupare,
8: col suo spirito umoristico,
0: spirito il fine umorismo di Anna Chiara, finissimo.
9: Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss, grande Pippo. Fantastica Adriana.
1: Ciao,
0: Anna
1: grazie.
0: Chiara, tu sei esattamente come mia cognata Rosa, che mi ha distrutto almeno 3 feste a sorpresa.
1: Ah sì, lei ti chiamava e diceva.
0: Mio fratello Maurizio mi organizzava le feste a sorpresa.
1: Sì.
0: Per, che ne so, compleanno, onomastico, altre cose. E mia cognata mi chiamava puntualmente il pomeriggio per dirmi: beh, io stasera non posso venire. Ma dove? E me l'hai fatto una volta, l'hai fatto adesso. Te
10: sono una festa.
1: Quindi Rosa è collega?
0: Sì, è
1: oh,
0: collega.
1: Oh, grande Rosa, un bacio grande.
0: Va bene.
1: Allora, mio marito è sposato con il suo lavoro. Sentite questa, perché parleremo di questa situazione. Così io faccio sesso con altri uomini. A lui va bene e gli basta non conoscere i dettagli. Hai capito? Lui ha scelto il lavoro. Ho fatto proprio una scelta di vita di campo.
0: C'è gente che vive prima di tutto per il lavoro.
1: A voglia,
0: soprattutto per il lavoro.
1: A voglia.
0: E che nel lavoro dà veramente tutto. Io ho amici e amiche che fanno così, non solo amici.
1: Trascurando tutto
0: non
1: il
0: solo
1: resto.
0: I maschi, anche le donne che lavorano e che sono in carriera, spesso e volentieri prendono il lavoro come la cosa più importante della loro vita, lasciando e trascurando un po' il resto delle cose che dai figli ai mariti.
1: Tutto
0: vivono
1: il resto.
0: Per lavorare.
1: Allora, Courtney e Nate sono sposati da quasi 20 anni, hanno 3 figli, lui è un medico militare di successo, lei una terapista e coach. Per anni la loro vita è stata quella della famiglia perfetta, ma dietro le quinte Courtney si sentiva invisibile, definendosi scherzosamente la amante di Nate, perché il vero coniuge di lui era il lavoro.
0: Il lavoro.
1: Quindi questa è la situazione, non so, probabilmente avrete letto la notizia perché è diventata in pochissimo tempo virale.
0: Molte donne poi sono gelose del lavoro, molti uomini sono gelosi del lavoro delle mogli o delle fidanzate, e anche diciamo il contrario, insomma è sempre questa la canzone.
1: Cosa
0: diciamo.
1: Accade a questa coppia americana una sera durante una cena al lume di candela? Ad un certo punto lei chiede a lui: ma se diventassimo una coppia aperta? ti dispiacerebbe?
0: E lei?
1: E lui ha risposto di no.
0: Lei ha chiesto a lui?
1: Lei ha chiesto a lui.
0: Ah, vedi, perché lei ha detto...
1: Perché lei si sentiva
0: visto
1: trascurata.
0: Visto che stai sempre là.
1: Lui è sempre al lavoro.
0: Io sto tutto sto tempo da sola.
1: Che faccio?
0: Almeno posso...
1: La posso usare?
0: La posso usare un po'. Lei ha chiesto al marito di usarla. Aspetta che Anna Chiara adesso... No! Non ha chiesto di usarla.
1: E quindi, vabbè, lei si è vista accettare questa proposta.
0: Ah, sì?
1: Sì. E quindi lei fa la sua vita fatta di poliamore.
0: Cioè, il marito ha detto:
1: uscite.
0: Fai quello che vuoi, ma io continuerò ad andare al lavoro
1: io
0: 24 ore su 24.
1: Tu continua a lavorare, esci, fa quello che vuoi e poi ci ritroviamo a casa con i nostri tre figli.
0: Bene, Adriana, tu hai aperto la coppia?
1: No, non l'ho aperta.
0: Non
1: Pippo,
0: aperta
1: sono ancora,
0: ancora
1: troppo antica e retrograda.
0: Anna Chiara l'ha aperta.
1: Io non l'ho aperta.
0: Sì,
8: sì, certamente.
0: Anche Renata l'ha aperta, non so quando l'abbia aperta, perché Renato ha una relazione con Peppino che è sempre molto esigente.
1: È
0: Peppino.
1: Aperta perché cammina. La moglie di Giuseppe di Peppino lo sa.
0: Esattamente, ma Renata
1: sapere.
0: Mi dice che Peppino è sempre esigente.
8: Lui piace essere dominato.
0: A lui piace essere dominato, quindi è un lavoro che lei che Renata deve fare. Dominare Peppino.
1: Allora, dite la verità, c'è qualcuno intorno a voi, marito, moglie, che non so, anche amica, amico, genitore, perché noi siamo anche figli di genitori che magari hanno pensato troppo ed esclusivamente
8: brava.
1: Alla carriera o al lavoro, qualunque esso sia.
8: Brava!
1: Grazie!
0: Brava! Allora, 347-490-0042. Intanto ci dite se uno di voi due è talmente preso dal lavoro che spesso non si rende conto, o anche si rende conto, ma non può farne a meno, che trascura un po', diciamo, l'altra persona,
1: sì.
0: Compresa, diciamo, la famiglia, se c'è, o altro ancora. E poi dopo magari parleremo del fatto che, di cosa pensate di questa coppia che ha deciso addirittura di aprirsi a terze persone.
1: Ma solo da parte di lei, lui ha detto: io continuo a lavorare, il mio amante, il mio amore, continua ad essere il lavoro, e quindi va bene così. Allora, scriveteci, mandateci anche messaggi vocali, andiamo sotto la doccia.
11: Le canzoni sotto la doccia.
12: Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage pulita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita.
0: È bella questa canzone. Lui cantava sottovoce perché secondo me in casa c'è gente che sta ancora dormendo.
1: Esatto, Elio e le storie tese con La terra dei cachi dal 1996. Buongiorno.
13: Parcheggi abusivi, applausi abusivi.

0: 喂喂嘿喂，perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi.
1: Grande Elio, grandi ieri le storie tese che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss con il featuring di Raul Casadei,
2: sì.
1: La buon'anima di Raul Casadei, e noi abbiamo dei bei ricordi di questa canzone, ma abbiamo anche già tanti amici che vogliono parlare con noi di questa storia. Abbiamo Marina da Gallarate, buongiorno.
2: Ciao Marina, buongiorno.
3: Ma buongiorno, buongiorno.
1: Piacere Benvenuta. Di conoscerti Marina, come stai? Bene? Tutto a posto?
3: Sì, sì, tutto a posto, tutto
1: Perfetto.
3: A posto.
1: Va bene.
2: Allora Marina, tu vuoi parlare principalmente del fatto che tante coppie di amici vostri, cioè della tua coppia, hanno questa relazione aperta, mentre invece nel tuo caso tu sei sposata?
3: Sì, sì, sposata.
2: Sei sposata nel tempo libero, però riuscite a ritagliarvi del tempo per stare insieme?
3: Assolutamente sì.
1: Ok.
2: Okay.
1: Le altre coppie sono aperte senza che però lo sappiano.
3: Esatto.
1: Cioè, hai capito?
2: Però sono facile così.
1: Sono nel senso che facile. Si capisce chiaramente che lo sanno, ma fanno finta di non sapere.
3: Ma
2: no, magari non lo sanno.
3: Sanno e molti non lo sanno invece. Vivono felici così.
1: Ma secondo te non lo sanno perché non lo vogliono sapere?
3: Sì.
1: E
3: sì,
1: quindi
3: sì,
1: vuol dire che lo sanno.
3: La cosa.
1: E ma... non lo sanno che non vogliono saperlo, quindi lo sanno.
2: Però Marina, possiamo affermare con estrema certezza che nessuno di noi può essere sicuro al 100% se il partner ha una relazione aperta oppure no. Cioè tu lo sai per certo, sei sicuro al 100% che tuo marito non abbia, diciamo, altre distrazioni?
3: Vabbè, io sono 30 anni che sto con mio marito, le scivolate le abbia fatte sia io che lui, però...
1: Tu hai fatto la scivolata?
3: Vabbè, non devo dire proprio tutto per radio, dai, insomma.
2: Vabbè, le scivolate ci sono.
1: Marina,
2: Pippo,
1: ti volevo solo mettere in difficoltà, è il mio ruolo.
3: Grazie.
1: Hai capito?
2: Non ti arrabbiare.
4: Sono
2: una
4: bellissima persona.
1: Io sono una bellissima persona, in fondo. Allora, Marina, torniamo a te. Quindi hai detto che voi nel tempo libero fate tanto lavoro. Tu che lavoro fai?
3: Io lavoro a Malpensa.
1: A Malpensa. Lui che lavoro fa?
3: Lui lo chef,
1: quindi siete super impegnati tutto il giorno, però quando avete entrambi il tempo libero è solo per voi.
3: Esatto. Prima era per noi e per i figli, adesso è solo per noi perché ormai i figli sono grandi.
1: E la ricetta secondo te è questa? Cioè che finito il lavoro devi dedicarti all'altra persona?
3: Sì, trovare un equilibrio e trovare i propri spazi. Bisogna trovare un equilibrio. Il mio equilibrio può essere non uguale a quello di un'altra coppia.
1: È vero.
2: Ma tu sei una controllante? Cioè controlli, cerchi di capire dov'è, che fa durante il giorno o anche
3: no,
2: di sera?
3: Dopo così tanti anni no. Talmente tanta fiducia no.
1: No,
3: e
1: vedi, ha tanta fiducia
3: che... Sì, no, non sono
1: bello,
3: completamente
1: però.
3: Certa adesso.
1: Posso dire che il controllo arriva quando finisce la fiducia. E quindi è meglio, diciamo, chiudere che controllare, secondo me. Vero Marina?
3: Sì, perché non vivi più.
1: Non te la godi più. A un certo
2: la
1: punto
2: fiducia,
1: è meglio chiudere.
2: Se la devi regalare, fa bene a te stesso.
1: Se cade la fiducia, cade tutto. Aspetta, che abbiamo
5: Marina. Ragazzi, non siamo ipocriti. Ve lo dice un avvocato. 8 persone su 10 hanno una relazione extraconiugale, soprattutto dopo 50 in su.
1: Marina, tu sei d'accordo?
3: No, noi abbiamo avute prima dei 50, io non ho ancora 50 anni.
1: Lei non ha ancora 50 anni e l'ha già avuta, quindi...
2: Ma sai che mi sconvolge il target di età?
1: Sì, ma poi l'avvocato l'ha detto con una certa normalità. Sentiamo.
2: Pensavo prima.
1: Stanno arrivando tanti messaggi al 347-490-0042 che Marina dice, noi abbiamo avuto gli scivoloni, però adesso non abbiamo ancora 50 anni, ma... abbiamo massima fiducia l'uno dell'altra e viceversa, giusto?
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
2: Buongiorno.
6: E grazie, non stanno mai insieme, per forza che vanno d'accordo.
1: Ah, vedi? È vero, può essere Marina?
2: Volevo
3: ma
2: commentare.
3: Non è vero. È vero, non stiamo insieme tutto il giorno, ma quel poco che stiamo insieme stiamo bene.
1: Beh, però posso dire, stare insieme tutto il giorno sarebbe un po' disumano.
3: No, ma che palle.
1: Che
2: palle, no, ma c'è ragione. Ma chi è che sta insieme tutto il giorno?
1: Ma c'è la gente che sta sempre seccata, appiccicata tutto il giorno.
2: Ma no, ma non devi fare niente nella vita.
1: Sì, quelli che non fanno niente.
2: Come primo
1: vita.
2: Lavoro c'hai, diciamo, la coppia e il lavoro, ma non è così per tantissime persone, credo la stragrande maggioranza. Va bene Marina, noi ti ringraziamo di aver parlato con noi.
3: È stato un piacere.
2: E ascoltaci sempre.
3: Ma certo.
1: Marina, grazie mille, ti diamo un bacio grande.
3: Ciao, un bacio. Ciao,
1: te,
3: ciao.
1: Buona giornata. Ciao. Allora, dormire separati in coppia, il famoso sleep divorce, mm-hmm. Adriana, è una scelta crescente, spesso mirata a migliorare la qualità del sonno, ridurre lo stress e aumentare la longevità della relazione stessa. Tu dormi avvinghiata, avviluppata, Luca?
2: No.
1: Luca
2: però
1: si
2: sai perché ho dormito male? Perché io vado a letto prima, sì. Lui viene a letto dopo, quando arriva nel letto mi fa svegliare e stanotte mi voleva abbracciare.
3: Ma certo.
2: Veramente voleva fare dei tentativi. Ho detto guarda, domani c'è una giornata lunghissima, vattene di là.
1: Era partito con i tentativi?
2: Era partito con i tentativi.
1: Ma vattene di là, dove l'hai mandato, scusa?
2: No, un po' più fatti, un po' più là, ho mal di testa. Ho detto mal di testa e domani c'è una giornata lunga.
1: Povero Luca.
2: E continua a scrivermi adesso, è ancora sveglio.
1: Luca, ricordiamo che purtroppo è stato costretto a perdere delle diottrie stanotte.
3: Ma certo.
1: Guardando dei film, diciamo.
2: Ma non lo so, non lo so, non me lo chiedono, glielo chiedo.
1: La triste vita del marito di Adriana.
2: Vabbè, mi devo svegliare alle 5.
1: Che fai?
2: Alle 3 che fai? Ti metti.
1: Questo alle 3 è arrivato per il cigarello. No. Andiamo avanti, va.
2: Allora, continuate pure a scriverci gli impegni, quelli che ci tengono distanti dal nostro amore, dalla nostra coppia, oppure se conoscete persone che sono entrate ufficialmente o ufficiosamente in una coppia aperta, perché abbiamo preso spunto dalla dichiarazione di questa donna americana
1: che ha detto al marito: tu sei troppo impegnato, hai scelto di amare il lavoro talmente tanto.
2: Io mi sento sola.
1: Vivi solo per lavorare, non lavori per vivere, che significa lavorare il giusto per guadagnare quello che ti serve per vivere.
3: Ma
1: invece
3: certo.
1: No, lui vive per lavorare, significa che la sua vita è tutta incentrata sul lavoro.
2: E a lui va bene così. 347 490 0042. Arriva su Kiss Kiss, Olivia Dean, so easy. I could

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
2: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss Kiss. Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.

0: che è un quadretto in realtà, in qualche modo riporta due regioni, secondo me, proprio dove tipicamente avviene questo.
1: Dove le signore
0: questo.
1: Sono sulle sedie e le lucine sono sempre accese.
0: Soprattutto la Puglia e la Sicilia, che sono le regioni rappresentate dalle artiste che cantano. Perché sono due siciliane, Levante e Delia, Delia di Catania, Levante della provincia.
1: Sì.
0: E l'altra
1: invece, Serena Brancale,
0: che è
1: Barese.
0: Quindi di città. E infatti l'unica che diceva che è di un paesino più piccolo è proprio Levante, perché le altre due vivono nelle città dove ormai queste cose ovviamente accadono molto meno.
1: E quindi ci hanno restituito una fotografia del sud, ma soprattutto, come dicevi tu, di due regioni in particolare dove veramente
0: dove
1: avviene questo.
0: Dove questo veramente accade. Poi a Caltagirone, che è in provincia Caltagirone.
1: Ma Levante.
0: Dove
1: giusto.
0: C'è la famosa ceramica
1: di Caltagirone.
0: Di Caltagirone, sì, sì. Che ricordiamo, Levante che non è un moro Catania, di Caltagirone, sì, ma è in provincia di Catania.
1: Che esatto. vagamente somiglia alla ceramica vietrese. Qualcuno non troppo esperto potrebbe confonderla.
0: Però ricordiamo che questo quadretto di quando torna al mio paese, io sono convinto che lo ritrovino tutti i ragazzi del sud che vivono fuori, no? E che vivono che magari sono originari di piccoli centri. Che torna ad agosto.
2: Quando torna al mio paese, sulle sedie, quando torna al mio paese.
0: Per favore, chi di voi che sta ascoltando la radio è originario di un paese del sud e vive in una grande città e quindi quando ritorna in questi paesi trova le luci sempre accese delle case, le luci, diciamo, le luminarie per le feste.
1: Le luminarie, perché sono quelle. Io sono stata weekend scorso in Puglia.
0: In Puglia c'è una tradizione
1: a Monopoli,
0: bellissima, stupenda.
1: Le signore sulle sedie. Io mi sono fermata a parlare con queste signore.
0: Sì,
1: magari ottantenni sulle sedie.
0: Bellissima. Anche io l'ho fatto a Polignano a Mare l'anno scorso, mi sono seduto con loro.
1: Bellissimo.
0: Alla fine la signora mi ha detto: ma si accomodi, non sei andata a prendere la sedia dentro e mi ha messo lì fuori.
1: Sì.
0: E io sono stato un'ora a parlare con le signore.
1: Si godono il passeggio, i turisti e le persone. Va bene.
0: Daniele da Reggio Emilia, buongiorno.
1: Ciao Daniele.
3: Buongiorno a tutti ragazzi.
0: Buongiorno, sai Daniele che dopo la malattia il primo viaggio della principessa Kate da sola,
3: sarà
0: senza
3: qua,
0: il marito.
3: Lo so.
0: Sarà a Reggio Emilia
3: per questo incontro. Sì.
0: Ah, vi state organizzando per l'incontro?
3: Sì, perché faccio manutenzione in alcuni hotel, io sarò poi in questo hotel che arriverà lei e
1: sono
3: super emozionato.
0: Sei emozionato, posso dirti che Kate l'ho vista ieri, è proprio bella Adriana.
1: No, mi piacerebbe incontrarla, mi piacerebbe conoscerla, emana una bella energia.
0: Sì, lei verrà
1: me
0: in Italia e sarà solo a Reggio Emilia, quindi se la godrà Daniele,
3: esatto.
0: Hai visto?
1: Facci sapere poi Daniele come ti è sembrata,
3: certo.
1: Ok?
0: La futura regina d'Inghilterra.
1: Intanto veniamo a te. Tu sei single al momento, hai sentito la storia della coppia americana Courtney e Nate?
3: Sì, allora io al momento sono single.
1: Uh-huh.
3: E diciamo che ho cambiato un po' tutto il mio modo di vedere la vita, nel senso che prima ero la persona più gelosa del mondo, nel senso che per me la donna non doveva neanche andare a fare la spesa.
1: Addirittura? Chiederti quanti anni hai, Daniele?
3: Ne compio 40 in agosto, ma sono calabrese d'Occa, anche se vivo a Reggio Emilia.
1: 40 in agosto, sei giovanissimo, addirittura la tua compagna non poteva andare neanche a fare la spesa, cioè siamo veramente tornati indietro di tanti anni.
3: Sì. Però poi ho iniziato a frequentare alcune spiagge insomma nudiste all'inizio e poi da lì ho conosciuto tante coppie, quindi frequento qua Reggio Emilia o in zona comunque Ravenna
1: non ho capito, tu
3: locali.
1: Frequenti le coppie adesso?
3: Ma giochiamo, diciamo, frequento locali.
0: Sì, loro
3: frequento locali invernali.
0: Anna Chiara vuole sapere, tu hai detto che giocate. Che tipo di gioco fate? Anna Chiara è una curiosa, si chiamano nel gergo sessuale, si chiamano le curiose. Anna Chiara è una curiosa.
3: Non facciamo l'uncinetto, ecco, insomma, non si gioca a carte, però giochiamo.
0: Ma giocate Anna Chiara, sfacciatamente. Anna Chiara è la sfacciata, è conosciuta per questo. Ma che tipo di giochi? Quindi almeno uno ce lo puoi dire.
1: Però è che siamo alla scuola elementare, cioè vai a intuizione.
3: Esatto, sì, insomma, un po' si va a cavallo, ecco, sì.
1: Allora, senti,
0: si va a cavallo,
1: Daniele.
0: Le coppie che vanno a cavallo e lui arriva e fa che fai tu, il manutentore del cavallo?
1: No,
3: a volte passiamo anche delle serate tranquille, c'è proprio un'amicizia, una pizza, però
1: ma sempre in tre
3: nudi.
1: O più di tre?
3: No.
1: Tu e la coppia?
3: Siamo in 20, siamo in 30, siamo in bacia come organizziamo
1: con le maschere,
3: le
1: avete
0: diciamo
1: le maschere?
0: Un puttanaio, no, per dirla in francese. Un puttanaio che a volte che vale per donne e uomini, vale per uomini e donne, quindi non solo per gli uomini.
1: No, certo,
0: per le donne.
1: Non è riferito esclusivamente al sesso femminile. Senti Daniele, ma tu fai manutenzione sia ad un lui che ad una lei, oppure soltanto alle lei?
3: No, io gioco con la lei, la poi lei. Dipende come si evolve, insomma, la situazione.
1: E secondo te queste coppie che vogliono giocare
0: sono
1: con dei single? No, ma sono coppie annoiate, sono coppie che hanno smesso da amarsi?
3: Allora, in realtà ti dico la verità, sembra strano dirlo, io le vedo le coppie più felici del mondo.
1: Però hanno trovato la loro quadra.
3: Sono sempre, cioè proprio si vogliono bene, comunque si parlano tanto, condividono tutto, cioè per me io le vedo sempre felici.
0: Come approcci a queste coppie? Vai in dei locali dove arrivano queste coppie che sono alla ricerca di queste emozioni?
3: Ma sì, oppure quando
1: provare.
3: Tipo io questo fine settimana ero al mare, lì al mare insomma fai due chiacchiere, la battuta del vento, la battuta dell'abbronzatura, ti inizi a chiacchierare, ci parlo un po' e...
1: Allora
0: Daniele, quest'estate
1: aspetta.
0: Adriana, se ci andiamo al mare insieme una volta,
1: sì?
0: Tu e Luca sotto l'ombrellone, io arrivo e dico ah che abbronzatura.
1: Perché tu sei il single.
0: Certo.
1: No, senti Daniele,
0: vengo
1: scusa. Facciamo una prova. Allora,
0: Io
1: e Pippo siamo una coppia. Siamo al mare, c'è questa brezza bellissima, stiamo sorseggiando.
0: La brezza.
1: Era solo per dire brezza.
0: Esattamente. Allora,
1: siamo sul gozzo.
0: No, non è vero. Adriana, l'hai visto quel ragazzo? Sta venendo verso di noi.
1: No, come fa lui a capire che noi siamo una coppia aperta? Cioè, come lo
3: allora,
1: fai? Come lo
0: lui ci prova.
3: Insomma, i locali sono più o meno quelli, poi iniziano per esempio a coccolarsi, inizia il marito a passargli la crema e lì capisci che magari
1: è una provocazione,
0: diciamo, stanno spettacolarizzando certe cose perché arrivi qualcuno.
3: Poi alcuni magari, dico la verità, stiamo lì e chiacchieriamo tutta la giornata insieme, ma si vanno lì solo per stare tranquilli senza far niente. Sono tantissime le coppie che vengono solo per stare insomma nudi senza far niente, cioè mettiamo i puntini sulle i che c'è anche questo.
1: Ah, questo sulla spiaggia dei nudisti.
0: Vai sulla spiaggia dei nudisti tu, è lì che vai a fare la chiappata. Va bene, perfetto.
1: Vabbè.
0: Allora, noi troviamo molto interessante, diciamo,
1: grazie,
0: il tuo lavoro.
1: Daniele.
0: Tu sei un manutentore di hotel, giusto?
3: No, manutentore in generale.
1: In generale. Avevamo capito che era
0: manutentore. Manutentore anche della coppia. Allora, noi ti ringraziamo, ti auguriamo una bella...
3: Non so che cosa farà quando verrà qua Reggio, non penso che parteciperà ai nostri giochi, però...
1: Non credo proprio.
0: Mi sembra abbastanza morigerata.
1: Ciao Daniele.
0: Buona giornata. Ciao Daniele. Attenzione perché tra poco torna l'oroscopetro.
1: È partito ieri.
0: Questa rubrica. Questa rubrica che è al limite del porno, quindi ci sta benissimo con la telefonata che abbiamo appena fatto. L'oroscopetro di Adriana sceglierà un solo segno, quindi mandateci un WhatsApp audio adesso e ci dite qual è il vostro segno e vediamo Adriana quale sceglierà. 347 490 0042 WhatsApp audio, di che segno siete? Vai.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Allora Adriana, qui la radio cade di richieste per l'oroscopo. Ieri mi pare che tu abbia avuto un buon successo.
1: Sì, Pippo. Allora sì, c'è stato un grandissimo successo, non me l'aspettavo.
0: Sì, però
1: quindi...
0: non montarti la testa, mi auguro che i tuoi piedi siano
1: sarò
0: ben...
1: Sarò in tour?
0: Ma dove?
1: Ho deciso di fare un tour.
0: In quali luoghi?
1: In tutte le città d'Italia al momento, poi andremo anche all'estero.
0: Andrai nelle librerie, per esempio?
1: Sì, andrò nelle librerie.
0: Dove non sei mai entrata prima della
1: mai,
0: vita, lo ricordiamo.
1: Mai, infatti ho un po' d'ansia.
0: Lì non sei conosciuta.
1: Sì. Con questa musica l'oroscopo Petro andrà in tour nelle
0: questa
1: librerie.
0: Questa caffonata, diciamo, sarà espansa su tutto il territorio.
1: Esatto,
0: nazionale.
1: Al momento nelle librerie piccole, Pippo.
0: Ah, le piccole
1: voglio,
0: librerie
1: voglio
0: di
1: partire,
0: provincia.
1: Sì, resto umile. Sì, e sì, poi sì. Andremo nelle grandi librerie.
0: Che ne so, la libreria che si chiama A letto con un libro, il libricino del cuore.
1: Il libricino del cuore,
0: sì,
1: ci
0: di
1: piace
0: Rocca
1: molto.
0: Pipirozzi.
1: Sì, quindi nelle librerie.
0: Parte piace, lei la prende, sì, diciamo, sì, così con calma.
1: No, già non mi aspettavo tutto questo successo, per cui va bene così. Allora, grazie mille al mio pubblico.
0: Sì.
1: Che richiede l'oroscopo ogni giorno, quindi ogni giorno estrarremo un segno zodiacale.
0: Dove stai?
1: Il pubblico dell'oroscopo Petro.
0: Dell'oroscopo Petro, va bene. Vai. Allora partiamo con il segno che Adriana ha scelto ascoltando il messaggio.
2: Mi chiamo Diego.
1: Ciao,
2: e io
1: Diego.
2: Sono del segno Toro.
0: Allora partiamo con il segno che Adriana ha scelto ascoltando il messaggio.
1: Sentiamo.
2: Mi chiamo Diego.
1: Ciao,
2: e io
1: Diego.
2: Sono del segno Toro.
1: Vai, collega.

0: è così, è il claim proprio, cioè la cosa che devo fare per forza.
1: Molta stima per chi ascolta, diciamo.
0: Andiamo al sodo.
1: Tu capisci quello che vuoi. Puoi anche dire tu non capisci un cazzo.
0: Tu capisci quello che vuoi. Io ti dico delle cose, poi se le afferri, se non le afferri, va bene lo stesso.
1: Vai.
0: Caro Toro, sei un godereccio professionista. Questa settimana il piacere è il tuo sport preferito e ti stai allenando parecchio. Mangi, ami, riposi. Occhio però a non confondere relazione stabile con divano fisso.
1: Ok.
0: Ok. Quello che vorresti fare in realtà è mollare la scrivania e vivere come le sorelle di Torino. È vero, confermo. Far finta di lavorare mentre in realtà sei già in viaggio verso i Caraibi grazie al conto in banca di un generosissimo e attempatissimo compagno o compagna.
1: Dicendo? Ma ti rendi conto che sì, sei offensiva anche nell'oroscopo?
0: No, non è vero.
1: Scusa, chi ha redatto questo oroscopo? Qual è
0: Pippo, abbiamo un'equipe di astrologi.
1: Chi scruta le stelle per te?
0: Abbiamo un'equipe di astrologi, io sono a capo di questa equipe.
1: Ma quando mai hai studiato l'astrologia?
2: Ma per piacere,
1: ma quale equipe?
0: E dai Pippo, devo fare l'ultima parte. Weekend molto intenso per il Toro con Popi Popi protagonista. Dacci dentro, Toro!
1: Ma perché il Popi Popi, cioè, vale anche per gli altri?
0: Vale anche per gli altri.
1: Anche per, ah, non è una cosa mia personale.
0: Ho deciso di utilizzarlo anche per gli altri.
1: Va bene, abbiamo chiuso questo strazio.
0: Questo è per il segno del Toro, ovviamente il mio segno. Orosco Petro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Se ci avete capito qualcosa, fatecene sapere.
3: Orosco Petro.
1: Bellissima la sigla, molto bella. Ti immagino distesa in un letto mentre così con questa telecamera che ti arriva in viso e canta Orosco Petro.
0: Orosco Petro. Allora, domani ovviamente estrarremo un altro segno zodiacale. Intanto, grazie a tutti quelli che interagiscono con noi. Sono le 7:51 del mattino. Vi ricordiamo che siamo in diretta anche su Kiss Kiss TV, il nostro canale è il 158 del digitale terrestre. Da lì potete guardare anche la musica più bella che arriva.
1: Dal 1987, tornato in auge da paura, lo è sempre stato il re del pop Michael Jackson.

0: è stata premiata in un'altra manifestazione che si chiama i Donatello di David, che si è tenuta ieri sera nell'agro, nella sua terra. È stata premiata come miglior interprete, diciamo, di una serie, di una serie locale che ha girato. Quindi ha vinto il Donatello di David, che è un premio.
1: Vincere qualcosa.
0: Attivo, perché nessuno ha detto che non si poteva fare. Esistono i David di Donatello, ma esistono anche i Donatelli di David.
1: È importante vincere qualcosa. Sono le 7:59. Ancora una volta buongiorno a tutti voi.
0: Radio Kiss. Abbiamo Tania da Bergamo. Buongiorno Tania.
1: Ciao Tania.
2: Buongiorno.
0: Allora
2: buongiorno.
0: Tania, noi siamo partiti da questa signora che ha chiesto a suo marito, che aveva abbracciato e ha abbracciato nella vita una sola cosa, mm-hmm, il lavoro, quasi 24 ore su 24, di aprire la coppia, perché dice: io guarda, mi voglio divertire, non è possibile che tu non ci sia mai. Quindi lui ha detto ok, acconsento, o chi tace acconsente, e la coppia si è aperta.
1: No, il marito
0: ci sta pensando,
1: insomma,
0: seriamente anche Adriana. Tu a che punto sei?
1: No, tu a che punto sei, Tania? L'ha chiesto a te, non a me.
2: Ah, ok. No, niente, è un punto sereno. Noi siamo insieme da 18 anni, io e il mio compagno, e ognuno vive a casa sua. Abbiamo trovato così il nostro equilibrio.
0: Il vostro equilibrio è, dopo 18 anni, continuare a rimanere ognuno per cazzi propri, giusto?
2: Sì, diciamo già da più di 10 anni che abbiamo scelto questa cosa di vivere ognuno a casa sua.
1: Sì, 18 anni sono tanti, non vi è mai venuta la voglia di andare a provare?
0: Allora Pica ti avrebbe lasciata dopo una settimana, perché lui è tradizionalista. Lui vuole subito la coppia, la famiglia, la cosa, non sopporterebbe. Te lo troveresti davanti al portone, davanti alla porta di casa ogni due minuti.
2: Oddio, che incubo.
1: Incubo, è vero.
0: Pica è un incubo.
2: Allora, venerdì e giovedì facciamo le nostre cose, poi venerdì, sabato e domenica si sta insieme. Anche le vacanze le facciamo insieme.
1: Quindi venerdì, sabato e domenica dormite insieme a casa o tua o sua?
2: Sì, praticamente quasi sempre mia, perché ho il cane e quindi ho il giardino e siamo meglio lì.
1: Quindi in tutti questi anni non avete avuto figli, giusto?
2: Sì, abbiamo due figli da precedenti relazioni, già grandi.
0: Ecco.
2: 20 anni.
1: No, sì, infatti sì, quello volevo dire, cioè uno poi arriva a questa scelta dopo aver fatto già delle altre esperienze.
2: Bravissima.
1: Quindi avete fatto delle esperienze e allora
2: maturare,
0: bravissima. Certo, e quindi diciamo dal lunedì al giovedì non vi vedete proprio mai?
2: No, mai.
0: No,
2: e tu, ma
0: c'è mai stato qualcuno che ha tentato di inserirsi per te o per lui nella vostra relazione? Di la verità, però, Tania. Stiamo facendo
2: può essere, ma non mi interessa, cioè, nel senso, non sarebbe un mio problema. Non penso, però, non. Basta che venerdì, sabato e domenica noi siamo sereni e stiamo benissimo.
0: Bene, poi da lunedì al giovedì
2: non me ne può fregare di meno.
0: No, coglio, vedi lei?
2: No,
0: ma pure lui, diciamo, non solo tu.
2: Lui può fare quello
0: lui
2: che vuole.
0: Lui può fare quello che vuole dal lunedì al giovedì. L'importante è che il sabato e la domenica, venerdì, e anche il venerdì, tu non lo trovi spompo, per esempio.
2: Bravissimo.
0: Cioè, deve stare sempre sul pezzo. Il venerdì deve essere performante, giusto?
2: Bravissimo, giusto.
1: Quindi
0: capito?
1: Si deve conservare e mantenere bene dal lunedì al giovedì.
0: Luca, in genere, quando è che è performante? Dal lunedì al giovedì o dal venerdì?
1: Pippo, ma anche noi in realtà ci incontriamo nel weekend.
0: E quindi potresti lasciare libero dal lunedì al giovedì, sta povera anima.
2: Ma
0: chi
2: lo tiene? Tutte le coppie così.
1: Siamo impegnati durante la settimana, facciamo cose.
2: Brava.
0: Vediamo che Adriana il sabato fa la doppietta, me lo stavo raccontando l'altro giorno. Il passaggio in cui mi diceva che tra la prima e la seconda ci sono dei giochini. Alessandro a casa dei nonni.
1: Certo. Un binocolo a casa pelo pure lo metterò qualche volta, così posso raccontare anch'io i passaggi e le evoluzioni artistiche che fanno solo alla radio.
0: Passerai molte ore col simbolo del binocolo.
1: Mi hanno detto che c'è un andirivieni di sgallettate.
3: Naturalmente, Pippo. Io scelgo sempre il tuo seppiolone.
0: Ma che c'entra il seppiolone?
1: Allora, Tania, messaggi per te di stima. di sì, chi dice sì. Guarda, nonostante diciamo situazioni pregresse come la sua, però molti non sono stati così fermi e decisi come la vostra coppia, cioè a tenersi lontano e a non condividere la stessa, lo stesso tetto, la stessa casa.
0: Gli ascoltatori hanno anche detto, insomma, stanno continuando a scrivere complimenti a Tania, e molte donne scrivono: io non sono d'accordo sul fatto che lei non si preoccupi di quello che faccia lui dal lunedì al giovedì.
1: Esatto. Ma capirai.
2: Comunque, ma dopo 18 anni,
0: dopo 18 anni,
2: mi fido ciecamente. Se poi volesse proprio fare una, non so, una scivolata come la chiamate voi, vabbè, ci sta.
0: Sì.
1: Che tu non ne conosca i dettagli.
0: Quindi lei, per l'importante è che lei non sapere.
2: Brava, l'importante è che venerdì, poi sabato e domenica.
0: Il venerdì gli funzioni bene.
1: Non mi dire niente. Non voglio sapere niente, non mi raccontare i dettagli. Esatto. Voglio sapere. E poi, amici, come
0: allora,
1: prima.
0: Lunedì, giovedì, è una ricetta la sua, quindi la ripetiamo. È giusto, è una ricetta di lungo amore, 18 anni insieme.
2: 18 anni,
0: hanno fatto prima le loro vite, quindi i loro figli, esatto, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Una volta, esatto, sistemati i figli, si sono messi insieme. Lei è, come si chiama lui, Tania?
2: Emanuele.
0: Lei è Emanuele. Emanuele a casa sua dal lunedì al giovedì, Tania a casa sua dal lunedì al giovedì. Emanuele a casa sua potrebbe fare qualsiasi cosa, Tania non gliene può fregare di meno. L'importante, esatto, è che il venerdì Emanuele sia sull'attenti, pronto a soddisfare ogni esigenza di Tania, anche lo scoscia capretta, che è, diciamo, una delle cose più è una delle evoluzioni più difficili.
1: Veramente? Come si fa? Ce la vuoi mostrare? Tipo,
0: adesso Adriana ti mostro in privato lo scoscia capretta.
1: Tania, sei molto simpatica. Grazie per essere dei nostri ogni mattina. E chissà te. Baci.
0: Ciao, Tania. Grande. Baci. Ciao. Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: Una classe. Dove la trovo io? Una frase.
0: Ma bravo!
4: Prendami.
0: La canzone sotto la doccia è di Eros Ramazzotti. Adriana, nel frattempo ti spiego lo scoscia capretta, che diciamo mentre vai in onda la canzone.
1: Va bene.
0: Che potrai provare questo weekend con,
1: esatto,
0: Luca.
1: E ti penserò. Va assolutamente bene. Allora, la musica più bella suona sempre e solo su Radio Kiss Kiss. Questo pezzo torna indietro nel tempo, va al 1993 con Eros Ramazzotti, un'altra te.

0: un'altra te dove la trovo?
1: Un'altra te
0: non la sto cercando.
1: Me non la trovi?
0: No, ma non la sto cercando.
1: Ma infatti non devi neanche cercarla, perché lo
0: ne
1: sai,
0: basta
1: eh.
0: una.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: È quello che dicono però tutti gli uomini, che poi in realtà hanno l'amante. Ah, ma basta mia moglie, basta
2: per
1: una.
2: Per me è palese che questo non è amore. Se non si vuole vivere la quotidianità con un'altra persona, si può tranquillamente scegliere di rimanere single.
0: Ricordiamo che Tania poco fa ha affermato appunto di avere una relazione bellissima col suo compagno da 18 anni, dal lunedì al giovedì ognuno a casa propria, si sta insieme solo il venerdì, sabato e domenica, e bisogna essere estremamente performanti sia lei che lui. Quindi nel frangente lunedì giovedì si può fare quello che si vuole.
1: Non capisco perché non condividano gli ascoltatori, visto e considerato che Tania e il suo attuale compagno da 18 anni hanno avuto già delle esperienze pregresse, hanno vissuto insieme ai partner, hanno fatto dei figli, e adesso hanno capito che quella formula lì non funziona.
3: Insieme, cioè stare insieme è un'altra cosa, questo è vedersi il weekend per
1: e quindi?
3: Per, diciamo, vabbè, avete capito, dai. Perché? Ma non è stare insieme, stare insieme è... il concetto è diverso.
0: Voleva dire copulare, vedersi nel weekend per copulare.
1: No, è vivere la quotidianità.
0: Adriana, tu Adriana pure copula nel
1: ancora?
0: Weekend. Scusami, tu hai detto che copuli nel weekend, ti vedi gli altri giorni, ma copuli solo nel weekend.
1: Ma durante la settimana, vedi, un po' come Tania e il compagno. Viviamo insieme, ma siamo impegnati
0: adesso, quindi,
1: in altre
0: quando
1: faccette.
0: Quando copulerai? Dopo domani?
1: Pippo, ti chiamo.
0: Vabbè.
1: Ti chiamo. Faccio la figura della che mi ha insegnato prima dietro le quinte, devo dire, è un bel vedere.
0: Sì, sì, sì, perché stiamo parlando...
1: È proprio una figura.
0: Stiamo parlando di quando, diciamo, una delle due persone della coppia è molto assente perché è dedicata estremamente al lavoro e non ad altro. In questo caso, diciamo, Tania non ci ha detto quanto tempo spende al lavoro, ma ci ha detto che da lunedì al giovedì però preferiscono stare separati.
1: Allora, Sabrina da Manfredonia, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti ragazzi, kiss kiss.
0: Allora Sabrina, tu sei totalmente contro Tania, giusto?
4: Eh sì, perché sembra quasi una relazione praticamente part time. Cioè la nostra ascoltatrice, cioè io non condivido, non giudico, non condivido il suo modo di vedere le cose, anche perché
0: sei un po' antica però, Sabrina.
4: Vabbè, io sono un po' vecchio stampo, non per questo sto con mio marito da 22 anni. 22 diciamo di conoscenza e 13 di matrimonio.
1: Quindi tu hai avuto solo lui.
0: Palle, mamma mia.
1: Hai avuto solo lui come uomo?
4: Sì, sì, abbiamo avuto delle relazioni diciamo così quando eravamo più piccoli, ma poi ci siamo conosciuti per caso perché avevamo una comitiva insieme.
1: Ok.
4: E ci siamo messi insieme che avevamo più o meno 15 anni,
1: quindi da quando avevate 15 anni, tu unico uomo, e anche per lui immaginiamo sia la stessa cosa, l'unica donna sei stata tu.
4: Esattamente.
0: Mamma mia.
1: Fica, non facciamo
0: allora, quindi tu stai asserendo che tuo marito ha visto una sola farfalla nella vita.
5: Assolutamente sì.
0: Ma perché sta con te tuo marito?
4: Sì, siamo insieme perché stiamo accompagnando i bambini.
0: Come si chiama
4: scuola?
0: Tuo marito? Fammi parlare un attimo con lui, scusami.
5: Dimmi, Lippo, ti ascolto.
0: Come si chiami?
5: Francesco.
0: Fammi il cazzo del piacere, non dire cagolate.
6: Per piacere, sì.
1: Francesco,
5: e invece è così, caro Pippo.
0: Ma
5: sono abbastanza fedele.
0: Ma ti rendi
5: abbastanza perché?
0: Ma come perché, abbastanza?
1: Che significa
5: perché
1: abbastanza?
5: Spiego, perché sì. Fisicamente no, ma col pensiero e con gli occhi si può fare altro.
0: Ah,
5: quindi
0: col pensiero.
5: Non è che uno c'è i paraocchi, se c'è da guardare si può guardare, però non si deve fare il passo oltre.
1: Ah, però, quindi col fisico tu sei, diciamo così, fedele.
0: Anche,
1: col pensiero,
0: sì. Anche tu sei abbastanza fedele,
1: Sabrina?
4: Sì, abbastanza fedele anch'io.
0: Abbastanza fedele anche lei.
1: Bene, bene. Ci piace molto
0: comunque
1: questa
0: coppia. Comunque siete troppo simpatici, Sabrina.
4: Grazie.
0: Come si chiama lui, hai detto?
5: Francesco.
0: Sabrina e Francesco, ma siete molto simpatici.
1: Scusate ragazzi, voi durante la settimana vi vedete, sì. Vi frequentate?
5: Assolutamente sì.
4: Sì.
0: Abbastanza.
1: Abbastanza?
4: Copuliamo.
0: Copulano
1: anche durante la settimana.
0: Sì.
5: Assolutamente sì. I bambini vanno a scuola.
0: Vedi?
1: Ah, quando loro vanno a scuola?
5: Eh sì, così io magari quando non vado a lavorare, che sto in ferie, sono libero. la mattina si dedica a un arce.
0: Aspetta Sabrina, okay, ci sono messaggi per te.
7: Kiss kiss a tutti, buongiorno. Angelo da Napoli, sentivo l'ascoltatrice che da 22 anni ha conosciuto solo il marito. Per me è una follia assoluta.
1: È una follia.
7: Come si fa a sposarsi e non aver avuto un'esperienza, poter fare un confronto, non poter capire quanto ti piace, non aver capito se c'è qualche altra cosa nella vita.
0: Allora,
7: ma veramente
0: Adriana...
7: la trovo una cosa boh da... da medioevo,
1: da medioevo.
0: Allora Sabrina, okay. Adriana invece per esempio a me ha confessato che prima di sceglierlo ha dovuto vedere almeno 12 papagni per scegliere e decidere quale fosse diciamo, quello più funzionale a lei.
1: Beh certo Pippo,
0: andava scelto quello funzionale, giusto?
4: Certo, sì. Vabbè, poi ognuno in base alle sue esigenze.
1: Beh, detto in termini medico scientifici
0: tu invece ne hai visto uno ed è stato subito funzionale, giusto?
4: Sì, alla funzionalissimo coppia.
5: Continua a essere funzionale.
1: Vabbè, vabbè, però diciamo la scelta non si può fare se hai già scelto, oh, se hai già scelto la cosa, capito? Vabbè, niente, mi sto.
0: Comunque siete vabbè. Molto divertenti. Io vi voglio bene, Sabrina e Francesco. È un piacere riconosciuti.
4: Anche noi, ragazzi.
0: Ma grazie
1: mille. A voi.
0: Saluti a Manfredonia.
1: A voi.
0: Baci, ciao.
5: Ciao, abbiamo, ci siamo visti a Manfredonia.
1: Ma il
4: carnevale.
1: Oh, che bello, grazie.
0: Adriana è la regina del carnevale di Manfredonia, lo ricordiamo.
1: Tornerò a Manfredonia. Che è tra l'altro molto molto bella, non c'ero mai stata, quindi bella bella.
0: Chi schissa voi? Ciao,
4: ragazzi. Ciao, ciao, anche a voi. Vi aspettiamo, un bacio ragazzi, chi schissa a tutti.
0: Grazie, ciao ciao ciao ciao.
8: Abbastanza fedele, guarda, li amo. Bravissimi, comunque sono bravissimi. D'accordo con loro. Pienamente, Michi da Certosa di Pavia.
0: Grazie Michi, no, Michi. D'accordissimo con loro sulla
9: Io sono
0: abbastanza fedeltà.
9: Con Tania. Va benissimo così. Abbiamo già dato per quanto riguarda il matrimonio e la convivenza quotidiana e sappiamo quello che vuol dire. Quindi giusto così.
0: Vi
9: ricordiamo? Un po' di spazio per se stessi e
1: giusto.
9: E momenti col partner.
1: Okay, ok,
0: da lunedì al giovedì ognuno a casa sua e fa quello che vuole. Venerdì, sabato e domenica bisogna essere sempre pronti per diciamo
1: sì, per performare, per dare, no?
0: Adriana, ci vuoi prendere
1: per
0: in considerazione
1: l'idea? Per dare e ricevere. Già ce l'ho in considerazione. Ti ho detto, non è che ci frequentiamo tanto io e Ludo durante
0: però
1: la settimana.
0: Nel weekend copulerete.
1: Nel weekend non c'è la sveglia, non c'è lo stress.
0: Nel weekend ti telefonerò ogni ora dalle 9 del mattino fino alle 3 di notte.
1: Ma con piacere Pippo, vuoi anche venire a casa?
10: Cazzo, Pippo.
0: Sì sì, ha già capito. Andiamo.
10: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io apprezzo invece la relazione che ha Tania con il suo compagno. Se hanno trovato un giusto equilibrio, sicuramente stanno meglio di tante altre coppie che vivono una quotidianità pesante. Ecco, io sulla scappatella da lunedì al giovedì, quello no, quella la eviterei. Kiss kiss a voi.
1: Okay,
0: dai, allora
1: okay,
0: sta per partire una canzone che io amo.
1: Anche io.
0: Credo di essere stato il primo tra tutti voi a scoprirla questa canzone. Ve l'ho detto quando sono venuto in radio che mi piaceva tantissimo questo pezzo.
1: Hai capito?
5: Pippo Pelo sei in gamba.
0: E ieri Andrea mi ha detto: ma veramente ti piace?
1: Loco Loco, gordo.
0: Mi piace tantissimo. Loco Loco.

0: Kiss Kiss a te che stai preparando la torta che piace a tutta la famiglia e soprattutto a te.
1: A te, a te.
0: Kiss Kiss a te che una tazza di tè e un bel libro sono la ricetta del tuo pomeriggio ideale.
1: Ideale, ideale.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Ulla la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Kiss Kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
5: Kiss Kiss.
6: Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: conoscono uno.
1: Oddio, troppo medico scientifico.
0: Sì, sì, monogenitali. E sentiamo cosa pensa un'ascoltatrice di quello che hanno detto.
2: Ma veramente fanno? Qua sono 15 anni che si mangia lo stesso Yustel.
0: Qua sono 15
1: anni che
0: si...
1: mangia lo stesso Yustel. Adesso,
0: tu da quanti anni mangi lo stesso Yustel?
1: Più di 20.
0: Più di 20 anni.
2: E a volte ti viene la voglia di cambiarlo.
0: Vorresti cambiare Yustel?
1: No, ma vuoi cambiare proprio prodotto, no?
0: In che senso, scusami?
1: No, dico sempre
0: a che prodotto vorresti passare?
1: Dico, vabbè, ogni...
0: non ho capito questa. No, no, a volte fa delle dichiarazioni.
1: Scusate, cioè... non pensavo di essere alla radio.
0: Allora, Luca,
1: no,
0: puoi analizzare,
1: no,
0: per
1: no,
0: favore?
1: No, non hai capito niente. Non che voglio cambiare orientamento sessuale, no, non mi piacciono le donne.
0: Hai detto vorrei cambiare prodotto, sembra che volessi, no. Sembrava volessi cambiare.
1: Ogni tanto fa bene.
0: Marca,
1: che
0: vuoi cambiare marca?
1: Sì.
0: Ah, ok, va bene.
1: Mannaggia, sì, poi ogni marca... bocca mia, taci.
0: Ma appunto.
1: Paolo da Roma, buongiorno.
3: Ah, buongiorno a voi, sto ascoltando, guarda, mi sto proprio pisciando dalle risate.
0: Ti stai pisciando dalle risate, mi fa piacere. Paolo da Roma, benvenuto.
3: Allora, grazie.
0: Paolo,
1: no,
0: Italia,
1: no,
0: Paolo
1: Pluri. Scusa Paolo.
3: Siete stupendi, la prima volta che parlo al telefono con voi in diretta. Comunque,
1: oh, grazie.
0: Allora, tu sei monogenitale o plurigenitale?
3: No, a me mi fanno ridere, monogenitale. No,
0: i monogenitali
3: no.
0: Ti fanno ridere.
1: Te fanno
0: cioè,
1: ride.
0: Quelli che ne hanno visto uno soltanto.
3: C'è tanta ipocrisia, perché poi per essere troppo monogenitali poi si diventa allergici e l'allergia poi fa male. Quindi non bisogna essere troppo monogenitale.
0: Anna Chiara pure era monogenitale, adesso è diventata plurerrima genitale.
3: Vabbè, comunque, allora ascolti, io sono per
1: ma dacci del tu, Paolo, non ci dare del lei.
3: Sì.
1: Non ti preoccupare, è la prima volta che ci sentiamo, però dacci del tu.
3: Bene, sono d'accordo, ognuno a casa propria, perché comunque fa sì che comunque ognuno è indipendente nelle faccende, nelle cose.
1: Certo.
3: Ma se uno si vuol vedere a fine settimana, ma non è che c'è un obbligo dal lunedì al giovedì, si vuole vedere quando si vede,
0: sì. Però ognuno a casa propria è una ricetta, secondo te è una ricetta giusta per far continuare l'amore tutta la vita.
1: Ma tu
3: sì.
1: In che situazione sentimentale sei, se possiamo chiedertelo?
3: Allora, io sono in una situazione ibrida.
1: Ibrida.
3: Perché io non ho mai convissuto.
1: Mai quindi... nella vita?
3: Mai.
1: Okay.
3: Mai.
0: Non è fatta
3: mai.
0: Per te la convivenza.
3: Evidentemente non sono, per il momento non sono adatto. Poi, quando sarà che uno avrà un'età, insomma, avanzata.
0: Quanti anni hai, Paolo?
3: Io ne ho 60.
0: 60 anni. Quando avrai
1: ancora...
0: 102 anni, 105, magari 110, ti fidanzerai.
3: Quando sarò pronto a un'età, eccetera, di incontrare.
1: Cioè, allora a quel punto pigliati direttamente la badante, Paolo.
3: No.
0: Ma quello è un attimo, Paolo.
1: Cioè, quello è un secondo. Allora, quando la fidanzata.
0: Paolo ne fa un problema di prostata. Quando la prostata dirà che è arrivato il momento di pensare.
3: Hai colto il problema.
1: 60 anni, com'è il mercato, diciamo, sentimentale, affettivo, sessuale?
0: A Roma?
1: Funziona a Roma? C'è un bel movimento?
3: Ma c'è tanto movimento, però se la tirano tutte.
0: Se la tirano pure le sessantenni, Adriana.
3: Ma infatti c'è proprio una nomea che la romana è un po'
1: atteggiata,
0: un po' se la tira la romana.
3: Sì,
0: va bene.
3: Sì.
0: Allora Paolo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, è stato un piacere, grazie ancora.
3: Grazie a voi, grazie a te, grazie a Kiss.
0: Ciao, un abbraccio.
4: Vuole cambiare prodotto, invece del Yustel vuole la melanzana.
0: Ah, l'ascoltatrice? Vabbè, picca, questo è un po' volgare, potevamo risparmiare.
1: Forse
0: stato Fischetti in regia, non mi sarei meravigliato di una virgola, però.
1: A proposito di regia, Pippo, dobbiamo fare gli auguri a Massimo.
0: E anche a Fischetti. Allora, salutiamo
1: Fischetti
0: che si è operato.
1: Sì,
0: lo abbracciamo.
1: L'abbracciamo forte.
0: E poi salutiamo Massimo che oggi festeggia gli anni. Massimo Pennino,
1: un gran bel ragazzo, devo dire. Ha portato le sfogliatelle.
0: Non c'entra niente con quel ragazzo.
1: È uomo toro, quindi benvenuto nel nostro club.
0: Tanti auguri. Ha portato le sfogliatelle. Nella più classica iconografia napoletana. Vabbè, vai, grazie.
1: Allora abbiamo Patti che è a Lecco. Ciao Patti, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Patti. Allora Patti, tu assolutamente non d'accordo con Tania che diceva che appunto una coppia può vivere anche separatamente, vedersi soltanto un paio di giorni a settimana, che può essere un elisir di lunga vita dell'amore. Nel tuo caso non sei d'accordo, giusto?
5: No, non sono d'accordo, perché se voglio costruire una relazione stabile, secondo me, cioè, non ci devono essere dei giorni prefissati.
0: Okay.
5: Cioè, posso vedermi lunedì, martedì, nel senso, io vivo con mio marito, lavoro con mio marito. Però vabbè,
1: lavori con tuo marito? Guarda, sì, che ci hanno scritto diverse persone commentando il fatto di lavorare col proprio marito, con la propria moglie, e di commentarlo in maniera negativa. Che palle, io ci lavoro pure con marito e moglie.
0: Sentiamo te, Patti, tu invece con tuo marito ci vai d'accordo, anche lavorando con...
5: No, io ci vado d'accordo, certo, ci sono delle giornate
1: ecco,
5: in cui litighi, in cui puoi non andare d'accordo. Però vabbè, io sono per la famiglia stabile. Nel senso, poi ognuno, io esco con i miei amici, lui esce con i suoi, io
1: Quindi
5: faccio
1: sport, avete degli sport, spazi liberi,
5: certo,
1: entrambi, no?
5: Andiamo via magari anche 3 giorni io con le mie amiche, lui con i suoi amici.
0: Ma sempre sapendo poi che l'uno e l'altra fanno i bravi, o l'uno e l'altro,
5: bravissimo,
0: o l'altra e l'altra, quello che sia.
5: Bravissimo.
0: Esattamente.
1: Senza mai cadere in tentazione.
5: No, in tentazione no. Non
0: Ma
5: almeno,
0: tu tutto questo... Questa scienza, diciamo, di quello che farebbe tuo marito quando tu esci con le amiche o viceversa, è una scelta di controllo o è una scelta di fiducia?
5: No, di fiducia, non mi chiede neanche dove vado, neanche ora torno.
0: Ah, vedi?
5: No, non è così.
0: Non è come le mogli dei miei amici che quando escono con noi subito chiamano in continuazione, devi tornare.
5: No, sono io che lo spingo a uscire, perché tante volte lui non vorrebbe neanche uscire, dico ma vai, è diverso.
1: Ah, ok. Invece tu esci tranquillamente, però lui non ti chiede niente.
5: No, non è uno che mi chiede, magari mi dice non far tardissimo, però non è che mi dice... dove vai, cosa fai, con chi esci,
1: cioè, per esempio esci con le amiche, vai in un locale, torni alle 3 del mattino, lui non fa una piega, cioè non dice nulla.
5: No,
0: però
5: sei tornata alle 3, va bene.
0: Massima fiducia, Pica non è d'accordo, sta storcendo
1: il naso. No, così mi sembra troppo.
0: Sì, Pica dice no, troppo libertina.
5: No,
0: c'è qualcosa sotto, ma sicuramente c'è qualcosa sotto.
5: Tutte le settimane, magari esco quella volta ogni 2 mesi.
1: Da quanto tempo state insieme? Non so.
5: Quest'anno
1: se
5: da 24 anni.
0: 24 anni. È un bel elisir, quindi avete trovato. Complimenti, di lunga vita al vostro amore. Noi te ne auguriamo almeno altri 100 insieme, Patti, davvero.
5: Grazie, speriamo.
0: Con tutto il cuore, ovviamente ascoltando sempre solo Radio Kiss Kiss, lo sai,
5: certo,
0: no?
5: Certo, sempre.
0: Bene, grazie
1: Ciao,
0: mille.
1: Ciao Patti, Kiss Kiss a te, baci.
5: Grazie, Kiss Kiss a voi, buona giornata.
0: Un abbraccio, grazie, Kiss Kiss.
1: Allora,
0: questa canzone si chiama Moves Like Jagger. Ieri è stato presentato il nuovo album dei Rolling Stones, Adriana.
1: Bello, bello. Intanto questi sono i Maroon 5 con Christina Aguilera.

0: I'm a fireball.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it. Kiss, kiss. Hey!
4: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Kiss Kiss.
5: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: La musica più bella.
6: La musica più bella.
3: Suona solo su Radio Kiss Kiss.
5: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: Piaci tanto, canzone arrivata seconda al Festival di Sanremo, giusto?
1: Ricordo sì, bene? Seconda. Sì, secondo posto che continua ad essere uno dei pezzi più suonati, più ascoltati.
0: Lo ricorderò, penso, per ancora un mese e mezzo. Dopodiché tra un anno mi chiedi chi è arrivato secondo e terzo a Sanremo dell'anno scorso, non me lo ricorderò. E spesso non mi ricordo manco chi ha vinto. In questo caso sale un mio amico, me lo ricorderò.
1: Certo,
0: però
1: è
0: in
1: vero.
0: Generale faccio fatica poi a
1: ricordare. È vero. Nel
0: se
1: tempo
0: un anno
1: si fa
0: dopo
1: fatica.
0: Mi chiedi, ma chi ha vinto l'anno scorso? Aspetta un attimo.
1: Oppure si fa con confusione tra un'edizione e l'altra.
0: Esattamente.
1: Allora andiamo da Rosanna che è a Napoli. Ciao Rosanna, buongiorno.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana. Ciao,
0: ma piacere Rosanna, come stai?
2: Bene, benissimo. Oggi una splendida giornata con voi.
0: Grazie mille. Hai ascoltato un po' di questa puntata o sei arrivata solo adesso?
2: Sì, sì. No, ho ascoltato un po', non dall'inizio, però ho capito il tema.
0: Ma che idea ti sei fatta? Qual è la tua idea?
2: Allora, sentiamo. Io sono da un lato sono d'accordo con l'ascoltatrice che, diciamo, mono, come l'avete chiamata?
0: Monogenitale. Cioè che nella vita ne ha visto uno soltanto di genitale.
2: Sì.
0: Esattamente. E invece
1: e si sono dichiarati
2: sono
1: abbastanza
2: d'accordo.
1: Fedeli.
0: Di apparato,
2: sì,
0: diciamo.
2: Ma fondamentalmente io ho avuto una relazione molto lunga, fondamentalmente si fa anche una certa soddisfazione in questo tipo di relazione, perché poi
0: nella relazione
2: insieme...
0: monogenitale?
2: Sì, hai il tempo di conoscersi bene e dedicarsi l'uno all'altro.
0: Ma tu fino a quanti anni avevi, fino a quando avevi visto un solo apparato genitale, diciamo?
2: Io per 12 anni, 27.
0: Fino a 27 anni conoscevi un solo apparato, diciamo?
2: Sì.
1: A 27 anni l'hai lasciato, hai lasciato questa
2: poi
1: persona?
2: Poi l'ho lasciato, sì.
0: E poi sei diventato un'enciclopedia dell'apparato.
2: Un'enciclopedia proprio no, però è
0: una conoscenza diversa, esattamente.
2: È fondamentale avere anche altre esperienze, però diciamo la cosa secondo me importante per una relazione duratura è coltivare la propria identità, il proprio spazio, le proprie passioni, la propria individualità, perché a volte ci sono delle relazioni in cui i partner diventano la stessa identica persona, cioè se non si muove uno non si muove l'altro.
1: Però questo perché lo vogliono entrambi e succede nei rapporti di lunga data, oppure succede al contrario, nei rapporti di lunga data ognuno fa la sua vita e basta, non si considerano neanche più di tanto. Può accadere una delle due cose, molto facile,
0: ma può anche non accadere.
2: Esattamente. Però secondo me, diciamo, sul lungo termine, quando poi non coltivi la tua individualità, ci possono essere un po' di problemi, cioè vuoi a un certo punto un po' di spazio, non che devi andare a provare altri apparati genitali, questo no, è ovvio. Però
0: mi piace che ne parliamo in termini scientifici, sembriamo diciamo Quark, no? Non un programma radiofonico di intrattenimento, diciamo. Vabbè.
1: Fa molto ridere così. Rosanna, ma adesso tu sei fidanzata, sei sposata, convivi, sei single?
2: No, sono single più o meno, diciamo.
1: Non si capisce
2: sono
1: bene
2: single.
1: Questa frequentazione?
2: Sì, è una sorta di frequentazione.
0: Sta studiando l'apparato, semmai fosse, diciamo, corrispondesse, diciamo. Adriana, quando ha trovato l'apparato giusto, si è fermata. Quindi potresti fermarti anche tu, Rosanna.
2: Ma devo dire la verità, non lo so, ragazzi, cioè ormai sono talmente tanto sfiduciata che sto pensando di passare
1: all'altra
2: sponda.
1: Avevo capito. Guarda che l'ha detto anche Belen, ha detto che
0: sta pensando di passare all'altra sponda.
1: È sfiduciata nei confronti del sesso maschile, non ce ne sta uno buono e quindi sta pensando di passare
0: all'altra sponda.
2: Sono d'accordo.
0: Vabbè, ognuno poi pensa di fare quello che vuole, l'importante è essere felici nella vita, cara Rosanna.
2: Sì, esattamente. Non è importante avere qualcuno a fianco giusto per convenzione sociale.
0: Come si chiama? Si dice alle mie parti una palamita accanto che sta lì, diciamo, ma in realtà se ne potrebbe anche fare a meno lì dove non ce n'è bisogno per forza.
2: Sì,
0: tutti
2: io dico una palla al piede, cioè se è qualcosa di bello che arricchisce la vita, ben venga. Se deve una palla al piede, no?
1: Deve arricchire, hai ragione, hai ragione. Rosanna, noi ti ringraziamo, Kiss a te, ascoltaci sempre, va bene?
2: Grazie a voi.
0: Un abbraccio, Rosanna, Kiss a te, baci.
2: Ciao.
0: Quando diciamo hai bisogno di ricercare nuovi apparati, qui ce ne sono, diciamo, a buffet.
2: Bene, vi verrò presente.
0: Siamo pieni di apparati.
2: Sì.
0: Va bene. Grazie.
1: Ciao, Kiss a te.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, da quando mi sono separato ho capito che quelli che si dichiarano fedeli sono quelli che tradiscono di più.
0: Ah, vedi?
1: Beh, non è sempre detto, dai, non è sempre detto.
4: Tutta invidia, questo è il segreto, stare separati. Io e Mauro, 6 anni quasi che siamo insieme, mi ha regalato un anello adesso per i miei 40 anni e continueremo comunque a vivere separati. Questo è il segreto del successo delle coppie, ragazzi.
1: Ok, ok, questa è la tua visione. Invece, guarda, arrivano tanti messaggi di questo tipo. Per esempio, lui scrive: io personalmente non riesco a vedere o percepire ogni singolo istante della mia vita senza mia moglie. Sono 30 anni che stiamo insieme. Poi il sesso è un'altra cosa.
0: È un'altra cosa.
1: Che significa? Cioè, vai altrove?
5: Allora, questo ragionamento lo facevo anch'io qualche anno fa.
0: Quale?
5: Prima di separarmi.
1: Ok.
5: Ma adesso che sono separata con 2 figli, sono d'accordissimo che ognuno ha casa propria.
0: Ognuno
5: i suoi spazi, ci si vede quando si ha voglia, ma non che mi devo ficcare un altro uomo dentro casa.
0: Non c'è più la monogenitalità,
1: no, Adriana, hai ragione.
0: Termine che abbiamo coniato noi stamattina, ma mi pare che stia entrando negli ascoltatori che stanno rispondendo proprio: sono monogenitale, sono stato trigenitale.
1: Ciao
6: Pippo, ciao Adriana, buongiorno, sono Marco da Napoli. Io invece sono d'accordissimo con Tania, con mia moglie. Sono 18 anni che ci conosciamo,
1: okay.
6: 7 da sposati quest'anno, ma prima di sposarci io mi sono fidanzata con lei che avevo 23 anni, noi ci vedevamo solo il sabato e la domenica o al massimo di sabato e domenica, abbiamo fatto questo fin quando non ci siamo sposati.
0: Vedi? Davi.
1: Ok, per mantenere diciamo intatta la relazione,
0: quella passione, quel fuoco,
1: l'effetto sorpresa.
7: Non è vero niente, io sono sposata e sto con mio marito da 39 anni, quasi 40. Però niente, io sono sposata e sto con mio marito da 39 anni, quasi 40.
0: Monogenitale.
7: È stato soltanto lui

0: continuano a crescere.
1: Cresce pure, cioè, un po' il naso.
0: E i peli delle orecchie. Solo quello, il resto non cresce più, Adriana.
1: Anche un po' il
0: se
1: naso.
0: Se cresce, può accrescersi, sì, di, diciamo, problematiche di salute.
2: L'erba trionfa.
0: Ma che cresce?
1: L'erba trionfa.
2: L'erba trionfa.
1: Trionfa. Lasciamoci così.
0: La signora
1: così
0: è monogenitale ed è felicissima. Noi con questa monogenitalità chiudiamo questa puntata del Pippo Pelo Show, che torna come sempre domani, che è venerdì dalle 7 alle 9 qui su Radio Kiss Kiss. Grazie.
1: Vi aspettiamo in TV e anche alla radio. Grazie mille a tutti voi per essere stati con noi. Arrivano Max Giannini, Max Vitale. Pippo, se non sbaglio, questa è una canzone che ti piace tanto?
0: Mi piace tantissimo.
1: Vorresti...
0: Lionel Richie, anzi i Commodores, questi sono i Commodores. Questa è...

0: E qui sale di un tono, vabbè. Capolavoro della musica, Lionel Richie and the Commodores. Con Easy dal 1977, grazie alla replica del Pippo Pelo Show, da questo momento, buona domenica. Rimaniamo insieme fino alle 9, linea alla redazione, dove per noi c'è Cristina Manco. Buongiorno Cristina.
1: Una buona giornata e bentrovati. Il presidente russo Putin

Dopo la parata militare per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, ha fatto sapere che il conflitto con l'Ucraina starebbe volgendo a termine e che sarebbe pronto a incontrare Zelensky dopo il raggiungimento di un accordo. Il capo del Cremlino ha anche aperto a negoziati con l'Unione Europea, esprimendo la sua preferenza per l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Trovare una soluzione al conflitto è un percorso molto lungo con dettagli complicati, aveva detto il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che Trump aveva auspicato che la tregua di 3 giorni possa segnare l'inizio della fine del conflitto. A proposito di Trump, il presidente statunitense, dopo l'incontro a Roma tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, è tornato a parlare del rapporto con l'Italia, confermando che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe statunitensi dalle basi italiane. L'Italia, ha detto ancora il tycoon, non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Intanto gli Stati Uniti continuano ad attendere una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace. Accordo subito, colpiremo con più violenza, avvertono. L'Iran nel frattempo per la prima volta ha fornito dettagli sulle ferite riportate da Mojabah Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti e Israele che all'inizio del conflitto hanno causato la morte di suo padre Ali Khamenei. Un funzionario iraniano ha confermato che ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena, precisando però che gode di buona salute. La cronaca, ancora ricercato l'uomo che ha ferito gravemente la moglie martellato su un autobus di linea a Stroncone in provincia di Terni. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'aggressore indossava ancora il braccialetto elettronico al momento dell'attacco. Il dispositivo era stato disposto dopo precedenti episodi di violenza nei confronti della donna, ora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale per le ferite riportate alla testa. Lo sport, MotoGP, Jorge Martin vince la sprint race del Gran Premio di Francia. Lo spagnolo dell'aprile ha preceduto sul podio Bagnaia e Bezzecchi. Marc Marquez messo fuori gioco da una caduta. Il campione del mondo ha riportato una frattura ad un piede e oggi non sarà al via della gara lunga. Tennis, Jannik Sinner approda al terzo turno degli internazionali d'Italia battendo l'austriaco Offers 3-6-4, bene anche Cobolli che regola il francese Atman 7-6-6-3 e Bellucci che supera l'argentino Echeverris 5-7-6-2-6-3. Nel tabellone femminile, eliminata Yasmin Paolini dall'Alberga Mertens, avanza la Cocciaretto. Calcio, nel sabato della 36esima giornata di Serie A, l'Udinese Corsara a Cagliari 2-0, l'Inter scudettata batte la Lazio all'Olimpico 3-0 nella sfida che anticipa la finale di Coppa Italia. Colpo Champions della Juventus che a Lecce vince 1-0. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

Buona festa della mamma da tutti noi di Radio Kiss Kiss. Signore e signori, buongiorno, benvenuti. Una bella domenica 10 di maggio, festa della mamma, anche se in realtà ero abituato a festeggiare insomma l'8 maggio, però oggi segue il calendario mobile per permettere a tutte le famiglie di trascorrere questa giornata insieme. Quindi salutiamo le mamme, le nonne, chi sta per diventare mamma, chi la mamma purtroppo non ce l'ha più. E parleremo di questo, ma di tanto altro ancora, in una domenica speciale dedicata alla musica, la più bella. James Blunt, Peggy Hugh, Madame Marrakesh con Volevo Capire. Buongiorno a Giovanni Imperatore.

0: Peggy Yu, Lenny Kravitz con I Believe in Love Again. Sì,
1: io credo nell'amore. L'amore è la forza della vita.
0: Prima, Kiss Kiss a te che stai ascoltando la musica più bella, James Blunt con Stay the Night e ancora Madame con Marrakesh con Volevo Capire. Radio Kiss Kiss, la musica più bella in questo giorno speciale, festa della mamma. Quindi abbiamo già salutato tutte le mamme, sappiamo che state facendo tanti regali alle mamme, poesie o oggetti proprio fisici. Però attenzione, perché parliamo di mamma, ma in particolare oggi per lo spazio, l'appello di questa domenica 10 maggio, abbiamo deciso che l'argomento è... Attenzione, la redazione sta per... Ok, perfetto, ok. Allora, I need, lo diciamo in inglese e in italiano, certo. Allora, I need, ho bisogno di... 347-490-0042, parliamo dei vostri bisogni, cioè della serie ho bisogno di staccare, che ne so, per un mese intero andare a Tahiti con un mojito in mano e stare in spiaggia per tutta la vita. Oppure ho bisogno di... E finite la frase, ok? Pensateci un po', qual è la vostra esigenza? 347-490-0042 via WhatsApp. Cosa importante, dite il vostro nome, anche di dove siete, così vi geolocalizziamo. Che adesso faccio un esempio: ciao Raul, sono Gennaro, sono di Bari, ho bisogno di soldi, soldi, ma pure di qualcuno che mi spieghi dove finiscono ogni mese, che ne so, visto che li sperpero un po'. Oppure Marta da Milano, ho bisogno di una vacanza senza notifiche, senza ex e senza bilancia, cioè praticamente escludiamo tutte e tre le cose, così la vita è più bella e ti sorride. Quindi pensateci un attimo, ho bisogno di 347 490 0042. Da questo momento avete 1 ora e 40 di tempo, perché alle 9 meno 10 premiamo il messaggio più simpatico. Ho bisogno

0: bisogno di un'aranciata, detta di Fra Quintale su Radio Kiss Kiss, 7:15 in questa bella domenica mattina. Buongiorno, buon viaggio a quelli che viaggiano, a quelli che stanno facendo prima colazione. Il mio bisogno principale, primario, stamattina, ho bisogno di C-A-F-F-A-I-N-A, caffeina. Quindi tra un po' il caffettino, insomma, anzi un bel cappuccio, Giovanni Peratone, regia Gioschi, due cappucci, vai, due cappucci.
1: Stamattina ho proprio bisogno di un abbraccio che mi dirà, che mi darà a breve la mia compagna che torna da Venezia.
0: Che bello, un bel abbraccio, vai, mi piace.
2: Io ho bisogno di prendere la mia mountain bike e andarmi in luoghi incontaminati.
0: Vai,
2: almeno per una giornata intera.
0: Bravo, stacca un mese intero, che bello la mountain bike, meraviglioso, grazie.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, buongiorno.
3: Sono Giulia da Cireglio.
0: Ciao Giulia.
3: Io ho bisogno di ferie. Infatti oggi e domani e poi si va a Valencia.
0: Valencia, buena. La paella valenciana, buena. No, buena. Shawn Mendes con Lost in Japan.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
14: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Ah, lo rifacciamo?
15: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente, dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
16: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
17: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
18: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia insieme con Superstar. 7:25, Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella e tanta tanta musica questa bella domenica mattina, festa della mamma. 347 490 0042, l'argomento è: ho bisogno di un po' di messaggi. Ciao Giulia da Padova, ho bisogno di sole, mare, relax. Raul, ho bisogno di smettere di dire da lunedì inizio la dieta. Certo, allora, guarda, prefissati di farlo tipo di mercoledì o di giovedì, così della serie lunedì, martedì, mercoledì è libera la giornata. Poi Marco da Reggio Calabria: Raul, ho bisogno di una sveglia che dica ehi, stai tranquillo, oggi non si lavora. Oggi giustamente è domenica, quindi vai.
1: Buongiorno amici di Kiss. Gabriella da Cassino.
0: Ciao Gabri.
1: E io ritengo di aver bisogno di tutto e di niente.
0: Cioè?
1: Di tutto il bello e di niente di quello che non mi piace e mi dà noia.
0: Brava. Brava, ok. Molto yin e yang. Insomma, quel concetto un po'... anche un po' in and out, se vogliamo. 347 490 0042, la frase è: ho bisogno di, che possono essere anche cose materiali, attenzione, perché poi estendiamo l'argomento insomma in generale, tipo ho bisogno di, che ne so, una carta di credito illimitata, oppure ho bisogno che qualcuno mi faccia un bonifico, io ho il mio IBAN, oppure ho bisogno di un gioiello di 70.000 euro. Qualcuno potrebbe dire: ma perché pensi alle cose fisiche? Vabbè, anche quello, però tipo anche ho bisogno di un bel regalo, ho bisogno di sentirmi dire ti amo, ho bisogno di sentirmi dire ti voglio bene.

0: Just Snake with Stray Kids in the Dark. Ho bisogno di pensare più a me stessa, ce lo scrive Barbara da Milano. Troppo tempo dedicato ad una persona che non meritava. Va bene, grazie per il tuo messaggio. Ho bisogno di 347-490-0042. Sentiamo, vai.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Stefania da Calasetta. Avrei bisogno di una macchina del tempo per tornare indietro di almeno una decina d'anni e correggere tutto quello che è successo.
0: Bello, tornando indietro. Brava, tipo superpotere, un argomento che abbiamo trattato qualche giorno fa. Calasetta, meravigliosa, la Sardegna, straordinaria, sono stato ultimamente veramente bellissima. Su Radio Kiss Kiss anche la musica del passato, era esattamente il 2014, loro si chiamano Saint Motel, questa è My Type.

Semotea My Type, intanto gran bella novità. Lei si chiama Risa, tra l'altro il protagonista di Fuori Tutto, che vedremo e ascolteremo proprio oggi a partire dalle 12. No, dovremmo farla ancora. Quindi prossimamente a Risa. Già c'è stato. Giovà, spiegami. È stata già con Pippo. Ok, a Risa arriva con la nuova rugiada.

0: Derisa.
1: La nuova Derisa, il titolo è Rugiada. E siamo curiosi di sapere come sarà il tempo oggi e nei prossimi giorni. Beh, ci colleghiamo come al solito con gli amici di ilmeteo.it, con noi Federico Brescia, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo indeciso, peggioramento sull'Italia per l'arrivo di un nuovo fronte perturbato. Nelle prossime ore la perturbazione atlantica investirà tutto il centro-nord della Campania, provocando nuvolosità sparsa e precipitazioni. Nel corso del pomeriggio fenomeni attesi sostanzialmente sui medesimi settori, ma con tempo più asciutto sulle regioni meridionali. Temperature massime comprese tra 17 e 21 gradi al nord, tra 17 e 22 al centro, tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al cancro.
5: Kiss, kiss. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piace a loro conviene a te.it.
6: Kiss, kiss. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Kiss, kiss.
8: Renault.
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Kiss, kiss.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Kiss, kiss, via, via.
16: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
17: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Potential su Radio Kiss Kiss, suona la musica più bella. Ancora buon viaggio a quelli che viaggiano con tanta musica. Agli aficionados io li chiamo, cioè quelli che ascoltano H24 Radio Kiss Kiss e che guardano anche H24 Radio Kiss Kiss, perché abbiamo anche una TV. Eh sì, non lo sapevate? Adesso lo sapete. Se avete anche uno smartphone, sicuramente tablet eccetera eccetera, scaricate anche l'app Radio Kiss Kiss, così potete anche ascoltare e guardare contemporaneamente tutti i nostri programmi e poi on demand rivivere tutte le belle emozioni che viviamo insieme, anche quelle belle chiacchierate. Ultima tra tutte, il grande Pippo Pelo con Arisa, appunto, troviamo i contenuti sia online chiaramente anche su YouTube, quindi trovate tutto. 347 490 0042. Allora, la domanda che abbiamo lanciato è: ho bisogno di staccare la spina, ho bisogno di fare un viaggio ad Acapulco, ho bisogno di un'automobile nuova, che ne so, pensateci un po'. Però il messaggio è questo, vai.
1: Ciao Kiss Kiss, sono Ciao. Gloria da Brescia. Ciao. Ho bisogno di prendermi un po' di tempo per me stessa. Ah. Infatti sono fuori camminando sotto la pioggia.
0: Brava.
1: Ed è bellissimo.
0: Certo, l'acqua, la sensazione dell'acqua sulla pelle, e poi si sentiva appunto perché affannavi. Allora, attenzione, ho bisogno di fare sport, ho bisogno di mangiare una pizza. Ho bisogno di... Qual è il vostro bisogno? Parlo proprio a te, guarda, tu che stai ascoltando la radio adesso. Manda un messaggio. Pensaci. Ho bisogno di... Stanno arrivando tanti a distaccare la spina. Distaccare la spina, di fare un grande viaggio. I viaggi e staccare la spina sono le cose più gettonate. Però stupiteci con un messaggio curioso e particolare, perché esattamente tra un'ora vi premiamo con i gadget di Radio Kiss Kiss. Quindi 347 490 0042. Ho bisogno di... Miles

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. Ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Ritornando nel tempo, esattamente 1976, fine prima ora, fine programma, di solito appunto abbiamo l'abitudine di farvi ascoltare anche i dischi del passato. 1976, gran bella annata soprattutto per il cinema. 29 gennaio, Italia, la Corte di Cassazione condanna il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, viene vietata la proiezione e vengono bruciate tutte le copie del film. Beh, esattamente nel 1976 c'è un pezzo straordinario firmato Stevie Wonder, è quello

0: Questa è tutta la linea di basso, bellissimo, grandi arrangiamenti per un pezzo straordinario, vabbè, uno dei miei preferiti, l'idolo Stevie Wonder con Essence Lovely da 1976. Linea alla redazione, Cristina Manco per noi. Buongiorno Cristina, ben trovata, buona domenica.
1: Un saluto e bentrovati. La guerra tra Russia e Ucraina, a conclusione della parata militare a Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, il presidente russo Putin apre per la prima volta ad una trattativa con l'Unione Europea, esprimendo la sua preferenza per l'ex cancelliere tedesco Söder come mediatore. Il capo del Cremlino inoltre si è mostrato ottimista su una fine imminente del conflitto e si è detto pronto anche ad incontrare l'omologo ucraino Zelensky dopo il raggiungimento di un accordo. Non si sblocca lo stallo negoziale sulla guerra in Iran. Washington continua ad attendere una risposta di Teheran sull'ultima proposta di accordo di pace. Il presidente Trump ha ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto. Intanto il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo Sheikh Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto con l'Iran. Israele nel frattempo ha espulso due attivisti della Global Sumud Flotilla, rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana dopo che le navi della missione diretta a Gaza erano state intercettate dalla Marina Militare in acque internazionali al largo della Grecia. La nave da crociera Ondius, a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di antivirus, si sta avvicinando all'isola spagnola di Tenerife, nelle Canarie, dove dovrebbe gettare l'ancora per consentire l'evacuazione dei passeggeri prima di proseguire il suo viaggio verso i Paesi Bassi. Il Ministero della Salute italiano intanto ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave. 4 le regioni coinvolte, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Il caso Garlasco, Alberto Stasi ha visionato per la prima volta le oltre 300 pagine dell'informativa dei Carabinieri di Milano sull'inchiesta di Pavia, che indica Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. La sua difesa annuncia l'accelerazione massima per la richiesta di revisione del processo. Sport, tennis, debutto senza difficoltà per Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero 1 al mondo ha superato l'austriaco Hofner con il punteggio 6-3-6-4, bene anche Cobolli che regola il francese Atman 7-6-6-3 e Bellucci che supera l'argentino Echeverris 5-7-6-2-6-3. Nel tabellone femminile, eliminata Paolini, avanza Cocciaretto. MotoGP, Jorge Martin trionfa nella sprint del Gran Premio di Francia, dominata dal primo giro dopo una grande partenza. Lo spagnolo ha preceduto Bagnaia e Bezzecchi. Brutta caduta per Marc Marquez nel finale, per lui frattura del quinto metatarso del piede destro. Calcio, nella 36esima di Serie A, la Juventus sbanca Lecce con il risultato di 1-0 e si avvicina all'obiettivo Champions. Vittoria in trasferta anche per l'Udinese, che ha battuto 2-0 il Cagliari, e per l'Inter scudettata, che ha superato la Lazio all'Olimpico 3-0 nella sfida che anticipa la finale di Coppa Italia. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie a Cristina Manco, giro di boa. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, io sono Raul, sono quello del weekend di sabato alla domenica dalle 7 alle 9. Se vi piace, noi siamo qui con Joski in regia, chiaramente con tutti quelli che ci stanno un po' raccontando al 347-490-0042 di cosa hanno bisogno, di cosa avete bisogno, sicuramente di un buon caffè per quelli che si stanno svegliando adesso, e tra 40 minuti premieremo il messaggio più simpatico al 347-490-0042. La musica è la protagonista, arriva Ed Sheeran, Elvis vs. JXL, subito Samurai J.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Back of the Border, questa è Sheeran insieme a Camila Cabello e Cardi B. Su Radio Kiss Kiss suona la musica più bella. È Sheeran straordinario, ho avuto il piacere di stringergli la mano e passare tutto un pomeriggio insieme, esattamente nel 2015 con Radio Kiss Kiss, perché eravamo a South Kensington a Londra in occasione di un meet and greet, e quindi noi di Radio Kiss Kiss abbiamo intervistato in esclusiva Ed Sheeran, ci facevamo questa chiacchierata, ricordo ancora, insomma, noi, vabbè, affabile, straordinario ragazzi, di un'umiltà incredibile, ed era il periodo in cui strimpellava la sua chitarra per il pezzo che sarebbe poi uscire, When Your Legs Don't Work Like They Used To Before, e ricordo che mi ha chiesto, hey bro, what you think about that? Cioè, che pensi di questo pezzo? E dice, ok, let me hear it, fammelo ascoltare. E lui, When Your Legs Don't Work Like They Used To Before, cioè, it's great, it's marvelous. E poi conoscete insomma la storia. Sentiamo, di cosa avete bisogno?
1: Io ho un bisogno grande di diventare mamma. Speriamo si avveri. Certo. Vi abbraccio forte e buona domenica.
0: Si avvererà e festeggeremo l'anno prossimo con questa bella festa della mamma. Ok.
2: Kiss Kiss a tutti. A te. Oggi ho bisogno di portare mia moglie in montagna e ritrovarci sessualmente. Buona domenica, Vittorio da Ferrara.
0: Che bello, lei lo sa, è d'accordo. Va bene, ho bisogno di, si premia tra 30 minuti. Avete ancora tempo? 347 490 0042. Ho bisogno di.

0: bisogno di 140.000 euro per pagare il tutto della casa, 21.000 euro per pagare la macchina che ho appena acquistato, e anche di un bel viaggio alle Seychelles.
1: Quanto?
0: Magari.
1: Quanto? 10.000? 10.000? Un 15.000? Vabbè, grazie, ok, prenderemo nota, vai.
2: Ho bisogno di conoscere e abbracciare Adriana Petro.
1: Ah, allora glielo diciamo, così magari vieni qui proprio, oppure andrai in giro per il Kiss Kiss Way. Attenzione, perché poi avrai modo di conoscere non solo Adriana, ma tutti noi di Radio Kiss per il grande appuntamento con il Kiss Kiss Way in giro per tutte le tappe d'Italia.
3: Ma io vorrei scappare via su Marte.
1: Bravo.
3: Sono stanca, non voglio più lavorare, non voglio più sentire nessuno.
1: Esatto.
3: Sarebbe bellissimo.
1: Stacca, stacca con la mente. Magari possiamo aiutarti noi con la bella musica, quella di Radio Kiss Kiss, la radio che stai ascoltando in questo momento. Rimaniamo insieme fino alle 9, attenzione, perché tra circa 25 minuti il messaggio più simpatico per lo spazio Ho bisogno di verrà premiato. Intanto Glass Animals, era il 2022, Heatwave.

0: Kiss Kiss a te, e oggi hai scelto di stare con tuo figlio nel vostro posto preferito, la natura.
1: La natura, la natura.
0: Kiss Kiss a te, che sì, è vero, è festa, ma prima ci sono da fare i compiti.
1: I compiti.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss, kiss.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Kiss, kiss.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Kiss, kiss.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
18: Kiss, kiss.
19: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Il diavolo veste Prada.
1: Corona sonora, Runaway con Lady Gaga in 2C insieme. 8:25, 347-490-0042. Rush finale per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss questa bella domenica mattina, festa della mamma. Sentiamo i messaggi, vai.
2: Buongiorno, oh no, Radio Kiss Kiss, no. Sono Carmela.
1: Ciao,
2: oggi
1: Carmela.
2: Ho bisogno di tante coccole e riposo. Kiss Kiss.
1: Hai trovato chi te le farà? Sicuramente sì, ciao.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Questa mattina e questo periodo il mio bisogno più grande è fare del bene, per sentirmi bene.
1: Bravissimo, bravo, giusto, giustissimo. Più dai, più ricevi, certo, assolutamente, è il karma. Radio Kiss Kiss presenta un pezzo del passato, esattamente nel 2003. Che bella estate, le vibrazioni. Vieni da me.

profumo di tanti tanti fiori, di tante rose, sento il sapore di tanto cioccolato, nocciola, perché oggi è festa della mamma e quindi immagino quanti regali, quante mamme in questo momento stanno festeggiando, e quindi salutiamo un po' tutti voi, tanti auguri anche da noi di Radio Kiss Kiss. Allora, mancano 10 minuti per la premiazione dei gadget, per il messaggio più simpatico, per lo spazio ho bisogno di. Intanto, dal 2013, One Club Mode featuring Emma Lowe's, questa è My Hair's Job.

Mahere's Jungle, gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss, sonorità sudamericana per un pezzo che sicuramente sarà un grande successo e lo ascolteremo come tormentone dell'estate. Lei è bella e particolarmente brava, grande talento. Si chiama Gaia, una delle mie preferite in questo momento. Il titolo è Bossa Nostra, novità.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
3: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss Kiss.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss, kiss.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Kiss, kiss.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Kiss Kiss. Love you.

0: Styles con American Girls su Radio Kiss Kiss, 15 minuti alle 9 del mattino di questa bella domenica, una domenica speciale, una domenica dedicata alle mamme, festa della mamma in giro per il mondo, tante mimose, tanti profumi, tante allergie, tanti starnuti, soprattutto per quelli che sono allergici. Allora, attenzione, sì, io siamo pronti, perfetto, la redazione mi dice che abbiamo il messaggio vincitore di oggi, 10 maggio, per lo spazio, l'appello della domenica mattina, sentiamo.
1: Kiss Kiss a tutti, oggi ho bisogno di portare mia moglie in montagna e ritrovarci sessualmente e yuhu! Buona domenica, Vittorio da Ferrara.
0: Vittorio da Ferrara vince i gadget di Radio Kiss Kiss.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che bella chiacchierata fatta con Adriana per Fuori Tutto, che trovate anche tra i tanti contenuti sull'app Radio Kiss Kiss. Grazie a tutti per essere stati con noi, io torno a casa, vado a dormire. Buona festa della mamma, tra poco, già li vedo belli e pronti, Max, Poli e Laleti. State con noi, io torno a casa, vado a dormire. Buona festa della mamma, tra poco, già li vedo belli e pronti, Max, Poli e Laleti con Cartoline d'Italia.

0: Tears for Fears, Breakdown Again. Tra poco iniziamo, e anteprima Cartolini d'Italia. Buongiorno Aleti.
1: Buongiorno.
0: Sei piena di rinnovato entusiasmo. Diamo la linea alla redazione, ci sono tutte le ultime notizie.
2: Un saluto e bentrovati. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza tutti così con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa decisamente in sordina nell'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Combattiamo contro una forza aggressiva che è sostenuta e armata dall'intero blocco della NATO, aveva detto lo zar nel suo breve discorso, mentre il Cremlino gelava gli auspici di Trump di estendere la tregua di 3 giorni dichiarata ieri, in serata la svolta con l'apertura ad un dialogo con l'Unione Europea. Ancora nessuna risposta dall'Iran all'ultima proposta di accordo degli Stati Uniti, ma il presidente statunitense Trump ostenta fiducia. Mi aspetto di avere notizie molto presto, dice il tycoon, che dopo l'incontro a Roma tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio è tornato a parlare del rapporto con il nostro paese, confermando che sta ancora prendendo in considerazione di spostare le truppe statunitensi dalle basi italiane. L'Italia ha detto: non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Alcuni militanti hanno fatto esplodere un'autobomba presso un posto di blocco nel nord-ovest del Pakistan e hanno aperto il fuoco contro la polizia, uccidendo almeno 12 persone e ferendone 5. La nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è entrata in porto nell'isola di Tenerife, alle Canarie. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri di

0: dell'equipaggio studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare ulteriori contagi. Le autorità hanno impedito l'attracco, l'imbarcazione rimarrà in rada, le persone a bordo dopo lo sbarco saranno rimpatriate su voli speciali. La cronaca, alcuni elementi della versione del ragazzo di 16 anni che ha ucciso il vicino di casa di 69 anni a Palermo non coinciderebbero con i rilievi effettuati dalla polizia scientifica. Il giovane che si è costituito in quest'ora avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente, forse un pesante tubo di metallo trovato poco distante dagli investigatori, ha raccontato di essersi difeso dalle avance sessuali della vittima. Oggi la festa della mamma, secondo quanto emerge da un'indagine della Coldiretti, sono fiori e pianti i regali più scelti per questa ricorrenza, preferiti da quasi un italiano su due, il 46%, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotterie e profumi, il 19%, a seguire si collocano dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza. Lo sport, a MotoGP, Jorge Martin vince la sprint race del Gran Premio di Francia, precedendo sul podio Bagnaia e Bezzecchi. Marc Marquez messo fuori gioco da una caduta, il campione del mondo ha riportato una frattura ad un piede e oggi non sarà al via della gara lunga. Tennis, Jannik Sinner approda al terzo turno degli internazionali d'Italia battendo l'austriaco Hofner, bene anche Cobolli che regola il francese Atman e Bellucci che supera l'argentino Echeverri. Nel tabellone femminile, eliminata Yasmin Paolini, avanza la Cocciaretto. Calcio, nel sabato della 36esima giornata di Serie A, Udinese Corsara a Cagliari 2-0, l'Inter scudettata batte la Lazio all'Olimpico 3-0, colpo Champions della Juventus che a Lecce vince 1-0. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
1: Eccoci qua, buongiorno a tutti, le 9 in punto, inizia appunto Cartoline d'Italia, con rinnovato entusiasmo. Raga, facciamolo l'applauso a sta ragazza, sennò è scontenta.
2: Grazie.
1: Lei vive d'applausi. Grazie.
2: Sì, sì, è
1: grazie,
2: vero.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Le 9 in punto, buona domenica e buona festa della mamma. Auguri a tutte le mamme. Siete con
2: auguri.
1: Cartoline d'Italia, con Max Poli e Leti su Radio Kiss Kiss. Allora, sì, vi aspettiamo da subito con le vostre cartoline, messaggi,
2: certo,
1: vocali per raccontarci la vostra domenica. Questo numero:
2: 347-490-0042.
1: Vi accompagniamo con la musica più bella, poi vi diamo un po' di indicazioni, ma lo facciamo tra poco, c'è intanto la nostra sigla.

Natta la Leti. Vai, vai, vai. Oh, country, molto bene. Buongiorno, ragazzi. Dai che iniziamo con rinnovato entusiasmo questa domenica ancora di più, perché appunto è la festa della mamma.

0: la festa della mamma. Dai, sì. dai, chi ha organizzato un tè con la mamma? Tu cosa hai fatto?
1: Sì, un tè con mamma.
0: Il tè con la mamma fa molto nobile, fa molto inglese, capito?
1: Infatti ho comprato anche un tè inglese.
0: Ma guarda un po', perché quello italiano non ti piace?
1: Volevo provare quello originale inglese.
0: Ah, ecco, addirittura. Oh, cosa avete organizzato voi per la festa della mamma? Qualcosa? Intanto auguri a tutte le mamme ancora una volta,
1: sì.
0: Non ce ne facciamo mai abbastanza, quindi auguri anche la mia, la tua, insomma tutte le mamme, anche quelle che non ci sono più, un pensiero a loro. Buongiorno da Max Poli e la Liti, siamo quelli dei mattinieri che alla domenica diventano postini, praticamente
1: certo.
0: Smistiamo le vostre cartoline in Italia, vi raccontiamo un po' di numeri, un po' di cifre, quelle ci piacciono sempre, qualcosa l'abbiamo sentito anche dalla nostra redazione, no?
1: Sì.
0: Ci ha fatto caso che in tanti regalano piante, fiori, tu hai regalato qualcosa, penserai qualche pensierino, cioè pensi a qualche pensierino, mi piace.
1: Ma per la mamma? Le ho fatto un regalo, certo.
0: Ah, ecco, vedi.
1: Sì, sì. Le ho fatto un regalo, certo, ovvio. E tu non hai fatto nulla?
0: Sì, sì, è solo che devo portarglielo di persona, sono un po' lontano,
1: ecco.
0: Capito? Vabbè, comunque, allora, vi aspettiamo per le vostre cartoline d'Italia. Rinnovato entusiasmo, raccontateci cosa prevede questa domenica. Potete farlo in questo modo.
1: Questo numero 347-490-0042.
0: Buongiorno Davide da Bologna, buongiorno.
1: Ciao,
0: Angelo da Campobasso, altro ascoltatore da Campobasso, te lo faccio sentire al volo.
1: Vai.
0: Buongiorno, ciao, come ti chiami? Vai.
2: Ciao, buongiorno da Emilio di Trivento, provincia di Campobasso. Buongiorno Max, buongiorno la Lady, buona domenica. E tantissimi auguri a tutte le mamme del mondo.
0: Vai, bene, così ragazzi, non ci soffermiamo solo sulle mamme che
1: sì.
0: Sono fondamentali, ma insomma raccontateci come da tradizione ormai la domenica ci raccontiamo cosa prevede questa giornata,
1: certo.
0: Che per molti è di festa, poi ci sono i lavoratori della domenica e anche voi che siete lì impegnati appunto a lavoro, vorremmo sentire un po' le vostre storie. Tra poco lo facciamo a raffica, poi attenzione che ogni tanto ci sono le cartoline express, tra un po' vi spieghiamo di cosa si tratta. Ora Jerry Halliwell.

0: canzone estiva di Annalisa nei mattinieri alla domenica.
1: Sì.
0: Cartoline d'Italia. Max Poli, Laleti, buongiorno a tutti, buona domenica. Come va? Potete rispondere a questa domanda anche perché lanciamo le cartoline espresse.
1: Certo,
0: cioè,
1: mi piace.
0: Domenica mattina, quindi da subito aspettiamo un messaggio all'istante di testo vocale a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Velocemente rispondete a questa domanda. Siete della squadra sveglia presto per godersi la giornata o tutto con calma? Che ne so, pure se sono sveglio e ascolto Kiss Kiss, sto lì a poltrire in casa, colazione pure a mezzogiorno, pigiama praticamente per un bel
1: sì.
0: po', insomma, sveglia presto la domenica o siete di quelli che fanno tutto con calma? Dai, al volo scrivetelo al nostro numero
1: 347 490 0042,
0: pure anche vocali.
1: Certo.
0: Buongiorno ragazzi, sveglia presto assolutamente, già siamo in giro. Angela da Torino, buongiorno. Poi c'è Domenico da Tarvisio.
1: Sì, allora vorrei fare un saluto a tutti i miei colleghi del supermercato che sono in corriera con me, stiamo andando a Verona per una maratona di beneficenza. Lui è Domenico da Tarvisio.
0: Bello, maratona di beneficenza, quante
1: sì?
0: cose belle che si fanno.
1: Che bello, sì,
0: allora
1: molto.
0: Buongiorno anche a Alessandra, ragazzi, assolutamente domenica di relax, non voglio correre, vai al volo ragazzi. Buongiorno, sveglia veloce perché poi abbiamo un sacco di cose da fare, mio marito se ne lamenta sempre. Simona da Padova, buongiorno.
1: Vabbè, così è la domenica.
0: 347 490 0042, pure qualche vocale. Vabbè, non... vabbè, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Reduce dallo scorso fine settimana a Napoli. Voglio tornare, voglio tornare. Oggi piove anche. Ciao.
1: Sì.
2: Dalla Toscana.
1: Ciao. Anche a Roma non è dei migliori il tempo.
0: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Merida Foggia. Siamo io e Alessio, mio marito, a fare una gara podistica.
0: Vedi?
3: Proprio a Foggia. La Run
1: sì.
3: Ciao ragazzi.
0: Sì, ciao ragazzi, praticamente loro sveglia presto.
4: Ciao,
0: allora.
4: Kiss Kiss, buongiorno. Un ciao,
1: ciao
4: da Gigi e
5: Ilario.
4: E stiamo facendo una bellissima colazioncina. Stamattina sono uscito presto per andare al supermercato. Invece Ilario è rimasta nel letto a dormire. E appena si è svegliata, tutta la colazione pronta.
1: Vedi che brava.
0: Ciao, ciao.
1: Ma come ti invidio?
0: Ciao.
6: Domenica si sveglia sempre presto.
0: Sempre presto, Said, vedi. Buongiorno, chi è? Vai.
7: Sveglia presto alle 3:30, prendo servizio alle 6. Su un fotovoltaico.
0: Dai.
7: Quindi kiss kiss per tutta la giornata.
0: Dai, grazie, buongiorno.
8: Buongiorno Max, buongiorno Lesi.
1: Ciao.
8: Io della squadra sveglia presto ogni giorno. 3:30 la mattina.
0: Come noi.
8: Suona la sveglia.
0: Tranne a domenica.
8: Con calma faccio tutto.
1: Sì.
8: Via al lavoro e la domenica idem, perché ormai c'hai l'abitudine della sveglia presto dal lunedì al sabato.
1: Anche questo è vero.
8: La domenica non riesco a dormire. Un abbraccio, buona domenica.
1: Un abbraccio a te.
0: Con Cartoline d'Italia, questa è Radio Kiss.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.

0: Rolling Stone. In cartolini d'Italia, buona domenica a tutti! Forza, forza, Laliti! Rinnovato entusiasmo, grazie, buona domenica!
1: Sempre. Sì.
0: Per la festa della mamma, il regalo più amato, come ricordava prima anche la nostra redazione, resta il classico, resta un grande classico, fiori e piante. Mm-hmm. Col Diretti ci fa sapere quasi un italiano su due sceglierà proprio questo mazzo di fiori per una o una pianta, insomma, gran parte, più della metà degli italiani dunque opta per regali floreali. Molto più staccati i gioielli e i profumi, mentre qualcuno preferisce regalare un'esperienza come un pranzo fuori o un weekend.
1: Io sarà che preferisco regalare sempre qualcosa che rimane, che rimane, resti, realmente, che resta,
0: va,
1: sai,
0: bene, bene.
1: La pianta sì, può rimanere, ma non so, vabbè, per quanto, quindi aspetta, preferisco sempre un gioiello.
0: Tra i fiori più regalati sono le rose, c'è scritto gettonati,
1: sì.
0: Io non ce la faccio,
1: no,
0: a dire gettonati,
1: no,
0: per i fiori, veramente, mamma mia. Vabbè, tra i fiori più appunto regalati ci sono le rose, le peonie,
1: sì,
0: le ortensie, i ranuncoli. Li conosci i ranuncoli?
1: No, conosco le ortensie, ma i ranuncoli no.
0: Ranuncoli anche. Ma vanno forte anche le piante da balcone come gerani, le petunie, perché durano nel tempo e colorano, no? Un po' il,
1: sì,
0: balcone, la casa. Col Diretti invita a scegliere prodotti ovviamente italiani da acquistare direttamente dai produttori nei mercati di Campagna Amica, ma questo per sostenere il territorio e il lavoro delle aziende loro vivaistiche italiane. Quest'anno la festa della mamma si lega anche alla solidarietà, per esempio in tante città, Roma, Milano, insomma Napoli, tutte le città fino a Palermo. Durante Race for the Cure contro il tumore al seno, molte mamme riceveranno un fiore simbolico. Torna anche la Zalea della ricerca dell'AIRC, l'associazione per la ricerca sul cancro, che unisce il regalo alla raccolta fondi per la ricerca scientifica. E quindi, quando si tratta di cose così importanti, sosteniamole. Magari devo comprare un fiore, lo compro lì e così sostengo la ricerca,
1: sì,
0: per sconfiggere il cancro. Allora, come va questa domenica? Siete più da sveglia comoda, quindi faccio tutto con calma, o siete di quelli che sono già belli attivi? Ovviamente poi ci sono i lavoratori della domenica. Vedo che ci sono un sacco di messaggi di testo, ce la fai a leggermene?
1: Allora, sveglia presto per raccolta piselli bio, Giovanni da Santeramo.
0: Hai mandato anche la foto, vedo.
1: Poi, sveglia presto perché sono ciclista, oggi piove, manutenzione bici, Fabio da Novara. Poi, domenica sveglia alle 7:30, palestra, e poi parte la domenica. Nico.
0: Va bene, aspettiamo ancora le vostre cartoline d'Italia al nostro numero qui su Radio Kiss Kiss.
1: 347 490 0042.

0: noi li smistiamo nell'etere nazionale.
1: Sì. La Lilli. Tu le smessi nell'etere?
0: Io stamattina non c'ho l'etere, c'ho il catetere, quindi non ce la faccio. Lei sono stanco, sono messo a pezzi. Vabbè, no, era per dire, sto un po'
1: a
0: pezzi.
1: È una cosa orribile, ma dai, ho capito, ma non si dicono queste cose.
0: Vabbè, scusa, sono a pezzi, sono un po' raffreddato, ammalato,
1: acciaccato. E che c'entra quell'altra cosa che hai detto?
0: È che ho bisogno di sostegno, capito? Vabbè, la
1: ma
0: si scherza.
1: Ma se vado a fare, che ne so, un qualcosa.
0: Una tisanina, una tisanina, grazie. Ce l'hai la tisanina?
1: No, non ce l'ho.
0: Va bene, c'è chi lavora stamattina. Senti, Lisa, sì. Buongiorno.
2: Ciao, Kiss, sono Luisa. Sono una fotografa e sto andando alle comunioni. Stamani comunioni si lavora. Buona domenica Leti, buona domenica Kiss Kiss.
0: Grazie, vedi, mi ha salutato, si è arrabbiata con me. Va bene, dai, per le vostre cartoline d'Italia, messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss.

0: can, don't put the blame on me.
1: Ragabon Man, Human.
0: Don't put your blame on me.
2: Qualcuno faceva la considerazione, ragazzi, ma se stanno dormendo come fanno a mandarvi messaggi? No, quando parliamo di sveglia comoda vuol dire che chi fa tutto lentamente,
3: ma
2: no?
3: Certo, quindi che sta ancora con tutto, il caffè in mano.
2: Tutto
3: in
2: dilatato nei tempi. Siete da sveglia comoda o da sveglia più tranquilla? Cioè mi attivo subito con calma, o certo, subito con calma, questo era il senso. Nuova canzone LDH7, Santa.

0: buona domenica da Radio Kiss Kiss. Che tempo farà nelle prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'arrivo di una perturbazione atlantica provoca il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore i cieli risulteranno diffusamente nuvolosi, con precipitazioni soprattutto al nord-ovest e su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Nel corso del pomeriggio rischio di piogge sulle medesime aree, ma i fenomeni potranno estendersi anche al resto del centro-nord. Asciutto, soleggiato e piuttosto caldo al sud. Temperature massime comprese tra 17 e 21 gradi al nord, tra 17 e 22 al centro, tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
9: Hey! Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Kiss, kiss.
14: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

0: ecco il finale. What is my house band? Ragazzi, è il momento delle cartoline espresse su Radio Kiss Kiss. La Lady si pronta?
1: Sono prontissima.
0: Allora metto la base, quella adatta.
1: Vai.
0: Dai, base adatta, eccola qui. Su Radio Kiss Kiss è il momento di sentire tutte le vostre cartoline d'Italia. Siete in onda in tempo reale, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno, andiamo a Catania.
2: Ciao Max, ciao la Lady.
1: Ciao.
2: Sono Carmen da Catania. Oggi qui c'è il Corri Catania. Anch'io sto correndo, ma verso il bar, direzione granita.
0: Forza.
2: E brioche,
0: dai,
2: col
0: dai,
2: tuppo.
0: Dai. Col tuppo è buono, è buono.
3: Ciao ragazzi, buona domenica. Io sono una mamma di due figli maschi e lavoro
0: dove?
3: Come ogni anno.
0: Centro commerciale.
3: Lavoro in un centro commerciale.
0: Vai, vai.
3: Ma meglio così.
0: Bene così, ciao. Dai, perfetto, buongiorno.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, auguri a tutte le mamme, in particolare alla mia che vive a mille io vivo a 1000 chilometri di distanza da lei. E purtroppo è anche malata, però mi prometto di scendere un po'
0: Dai.
4: Di più a Salerno.
0: Devo farlo anch'io.
4: E oggi preparo l'orto e pianto già un po' di pomodori, insalata.
0: Hai capito quante cose buone. Mattia, buongiorno.
5: Oggi domenica di assoluto relax.
1: Sì.
5: Auguri a tutte le mamme.
0: Grazie, buongiorno.
6: Max Poli, Ieti, voi, ma voi cosa ci fate qua a quest'ora? Cosa succede? Tutto sbagliato.
0: Tutto sbagliato, hai ragione. Il popolo dei mattinieri si fa sentire anche la domenica ci siamo noi, facciamo i postini, cartolini
1: certo.
0: d'Italia, capito? Vocali al nostro numero. Tra poco ancora cartoline, ce la faccio, dai, pronto.
7: Vai. Oggi sveglia presto, si va ad arbitrare una partita di calcio dei bambini. Kiss a tutti.
1: Kiss
0: ciao,
1: a te.
0: Buongiorno.
8: Ciao Kiss, Simona da Roma. Io sveglia tutti i giorni alle 6 per portare a spasso i miei pelosi. Buona domenica a tutti.
0: Vai, buongiorno Cinzia.
9: Buongiorno Radio Kiss, sveglia presto la domenica e auguri a tutte le mamme.
1: Sì.
9: E andiamo a fare un pensierino alla nostra mamma.
0: Dai, giusto così, dai.
9: Buongiorno e
0: chissà te.
9: Buona domenica.
0: Grazie, ci ha pensato un po', ha detto vabbè,
1: sì.
0: Buona domenica, va bene, perfetto. Grazie, siete con Radio Kiss Kiss, avete capito, queste cartoline d'Italia. La domenica Max e la Letty si trasformano nei vostri postini. Smistiamo le vostre cartoline, lo faremo ancora tra poco. Ora Emma con Arcomi, baci piano. Scusa.

0: Comi, Baci Piano su Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Come diciamo ogni mattina dalle 5 alle 7 del mattiniere di Kiss Kiss, alla domenica anche un po' di rinnovato entusiasmo ci vuole.
2: Ci vuole.
0: Dai, forza, salutiamo tutti.

0: del comune di Brescello. Sveglia alle 6
1: e che stanno facendo?
0: Non lo dice.
1: Non ha dato una foto descrittiva.
0: Sveglia alle 6:30, stiamo andando a Roma per portare nostra figlia più piccola ad una gara di ballo.
1: Un sacco di gare, di tornei, di sport, vedi?
0: Sì,
1: ce lo
0: sveglia
1: segniamo.
0: Presto per consueto giro in mountain bike per i nostri tranquilli monti dell'Irpinia. Io, mia moglie e le nostre bici, Giacomo e Annalisa.
1: Mamma mia, ragazzi. Ma sono quelle con la pedalata assistita o gliela fate già?
0: Non ce la fai tu,
1: A meno la pedalata assistita. Cioè.
0: Poi.
1: No, perché ricordo che ho fatto un'escursione con mio cognato, con i miei figli, cioè loro camminavano, io un debito d'ossigeno dopo poche pedalate, va. Poi.
0: Come cartolina abbiamo pioggia oggi, quindi ci si dedica alle pulizie di casa con tanto di critiche dalla moglie, Alfio, certo. Da Cavenago.
1: Scusa Alfio, non ho capito, cioè, tu pulisci, tua moglie ti guarda giustamente e ti crede
0: l'hai fatto male qui,
1: fai meglio, è giusto, va bene, dai. Poi
0: io oggi sveglia presto perché sono di battesimo, Antonia. Per la festa della mamma ci si può fare un regalo doppiamente utile. Noi a Cerignola siamo impegnati per Telethon. Auguri a tutte le mamme, Gerardo, appunto, da Cerignola.
1: Bravi, che belli tutti quelli che si dedicano agli altri, mettiamola così, in tutte le appunto tutti gli aspetti del dedicarsi agli altri. Grazie per esserci, le cartoline d'Italia con Max Poli e Aleti. Ricordate, 9:30 tutte le domeniche. Sì. Ci ritroviamo qui e raccontiamo un po' la nostra domenica tra tradizioni, novità, cose particolari, lavoro, anche insomma continuate a farlo perché tra poco vi sentiamo ancora. Noi vi accompagniamo.

0: Galletti, senti, puzza di fritto già in giro.
1: Fammi sentire.
0: Mi arriva l'odore del ragù anche nelle cuffie, mi arriva.
1: Non lo sai.
0: No, questo è cavolfiore, peggio ancora. Vabbè, siamo pronti, ripartiamo, dai. E la domenica degli italiani è anche questa, no? E anche quella con Radio Kiss Kiss, ci auguriamo per noi e per voi. Buona domenica, buona festa della mamma da Max Poli e la Liti.
1: Buongiorno.
0: Grazie alla nostra regia.
1: Giovanni Imperatore.
0: Ma prima l'abbiamo salutato.
1: No.
0: Giova, scusaci, Giova, detto Gioschi, perché cioè i conduttori giovani lo chiamano Gioschi. Noi che siamo anziani diciamo nome e cognome ancora. Scusaci, Gioschi, perché lui è DJ Gioschi, lo salutiamo. Allora,
1: sì.
0: In diretta dalla sede di Roma, cartoline d'Italia. Come ogni domenica 9 e mezzogiorno, Max Poli e la Liti continuate a raccontarci della vostra domenica. Però stamattina, ecco, questa parte qua vorremmo chiedervi anche un po' come risolvete i problemi. Ho ospiti in casa, per esempio, e odori forti di frittura, di cavolfiore. Come si tolgono questi odori forti? Cioè, vabbè, a me è venuta sta domanda. Ripartiamo dalla musica più bella, quella di Kiss Kiss, e poi ci soffermiamo anche sui trucchetti per far svoltare la domenica.

0: spingiamo sta domenica, la Leti.
1: Sì.
0: Con rinnovato entusiasmo. Buona domenica a tutti, buona festa della mamma. Salutiamo i tanti amici che stanno raccontando un po' tutte le cose, si stanno barcamenando. Sto facendo salti mortali per portare il regalo a mia madre, che è lontana 300 km, Angelo da Torino.
1: Ciao, 300
0: km, mamma mia. E quindi viva tutte le mamme. Auguri.
1: Vabbè, oggi però un piccolo sacrificio si può fare.
0: Domenica speciale, davvero. Sì. Allora, domenica, sì, anche un po' manuali di sopravvivenza. Ecco, per esempio, mi chiedevo come far sparire l'odore di fritto prima che arrivino gli ospiti, se c'ho ospiti in casa. C'è il trucco. Qualcuno qualche giorno fa mi raccontava invece.
1: Cosa?
0: Metti che fai del cavolfiore, no? E quello, insomma, causa parecchio odore forte.
1: Se vuoi dopo proviamo, ti cucino un bel cavolfiore e poi cerchiamo insieme di togliere la puzza. Che dici?
0: Mi metti in punizione col cavolfiore, ho capito, scusami. Era per capire, insomma, come si toglie l'odore del cavolfiore. Chi è che mi aveva detto qualche giorno fa che per togliere questo odore forte del cavolfiore in cottura si usa del latte? Può essere, ricordo bene. Io magari sto dicendo una stupidaggine, però ecco, come combattete queste piccole cose? Areare il locale prima di soggiornarvi, basta oppure no? Perché a volte, sai, questo odore forte di cucinato alle manine si attacca alle pareti.
1: Vero.
0: Dicevo, cos'è questo odore? Come quando entri in un condominio e dici, ma che stanno cavolo stanno cucinando qui dentro? E tipo adesso che poi, diciamo, i condomini si arricchiscono anche di odori molto, diciamo, esotici, speziati, no? Perché ormai tutte le città sono multietniche e quindi questa cosa qui ti fa sentire anche l'odore di cucine diverse dalla tradizione italiana, per carità, sono tutte belle.
1: Allora, qui dice di aprire le, stavo leggendo un po' di cose appunto su questa cosa dell'odore del cavolfiore, quindi bisogna aprire le finestre, questo era un po' scontato. Poi vabbè, metti una ciotola con aceto bianco oppure bicarbonato in cucina, assorbe gli odori, vedi?
0: Non è che metti il cavolfiore e l'aceto,
1: no.
0: La lasci lì così, dici.
1: Poi se l'odore è forte a casa, fai tostare un po' di caffè macinato in padella per 1 o 2 minuti.
0: Quello abbatte l'odore del, veramente, su tutti i trucchi per togliere sta cosa. No, avete presente? Poi c'è quel momento in cui di domenica vi accorgete che manca, per esempio, oddio, sto impiattando il parmigiano, non ce l'abbiamo. Lì che fai?
1: Vai di corsa a comprarlo.
0: La domenica non sempre tutti sono aperti. Per fortuna c'è chi dice il bangladino ti è vicino, è sempre aperto, sono grandi lavoratori, come quelli là che, insomma, sono sempre aperti, e vai a prendere la busta di parmigiano.
1: Vero.
0: Vabbè. Mi piace lo slogan il bangladino ti è vicino, perché ce ne sono tanti. Funziona, rende l'idea. Viva anche i lavoratori della domenica. Buongiorno a tutti, questa è Radio Kiss Kiss con Max e la Leti, insieme fino a mezzogiorno.

0: Finisce così la canzone, capito? Cioffi con Noemi. La Leti, stavo leggendo i tanti consigli che ci arrivano per togliere il cattivo odore. Buongiorno, siete con Cartoline d'Italia, Max Poli, La Leti. Voglio fare gli auguri a tutte le mamme ancora una volta, anche alla mia mamma che ci sta ascoltando. E ci dice, a proposito dei trucchi, ce ne sono tanti. Nell'acqua del cavolfiore, proprio sopra il cavolfiore, si mette un pezzo di pane duro e metti sopra la pentola il coperchio, cuoci a fuoco lento, vedrai che l'odore è perfino gradevole del cavolfiore, capito?
1: Addirittura.
0: Quando
1: può diventarlo
0: troppo
1: gradevole. Ad esempio l'odore di cavolfiore, poi era gusti.
0: Visto che c'è la mia mamma, l'ascolto, e a tutte le mamme dedico questa.

0: a tutte le mamme.
1: Dai tu la vita, per la vita non ti lascio mai più.
0: Mamma mia, grande Beniamino Gigli. A tutte le mamme, auguri. Scusate, ho usato la radio per i miei porci comodi, però era per tutte le mamme. Sì. Va bene, sei contenta, Leti? Dai, tra poco c'è la raffica veloce. Intanto certo. Sentite cosa vi mettiamo in questa domenica mattina. Questa è Radio Kiss Kiss. Ai.

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon. Yeah.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.
9: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia, tu Max Foli e la Liti, sì. Tocca a voi cartoline espresse quando parte questa base. Allora, raccontate la vostra domenica adesso con un vocale a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Sono ancora tanti trucchi che ci stanno raccontando. Andrea!
2: Buongiorno ragazzi, sono Andrea da Roma. Guarda, un trucco che mi ha insegnato mia suocera e funziona, ve lo garantisco, far bollire il rosmarino.
0: Per togliere il cattivo
2: odore. Far bollire un ramoscello di rosmarino veramente fa toglie tutti.
0: Funziona.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Sonia da Foggia.
1: Ciao.
3: Auguri a tutte le mamme. Un metodo infallibile per togliere qualsiasi odore, fritti, verdure, eccetera, eccetera.
1: Sì.
3: È mettere a bollire un pendolino con dell'acqua, alloro, limone e rosmarino.
0: Funziona.
3: O anche cannella.
0: Pure la cannella,
3: se preferite. E quando abbollito per una decina di minuti, spegnete e lo mettete al centro del tavolo e assorbirà tutti gli odori e per magia avrete un odore buonissimo in casa.
0: Bello, vabbè, allora lo faremo. Saluti, vai, buongiorno Danilo. Che
4: ciao
0: fai?
4: Max, ciao Leti, sono Danilo, chiamo da Ragusa.
0: Vai.
4: Sto andando a fare un corso di istruttore di mini basket.
1: Sono
4: un istruttore di bimbi mini basket.
0: Dai, buon divertimento e buon lavoro anche.
5: Ciao Kiss Kiss, noi oggi sveglia prestissimo.
1: Sì.
5: Prima ho accompagnato mio marito per le iscrizioni di una gara di mountain bike, lui fa il cronometraggio. Adesso sto portando il piccolo a una gara di atletica.
1: Oh.
5: E invece ho il mio figlio grande che è nel nostro paese d'origine, Biceglie, e sta facendo una corsa non competitiva.
0: Corrono tutti in famiglia. Elisa da Perugia, buongiorno.
6: Ciao Kiss Kiss, buongiorno. Oggi sveglia presto, un figlio di 13 anni a un torneo e uno di 5 a un altro torneo. Gli altri due dalla suocera.
0: Dai, poi c'è chi si dedica alla cucina.
7: Buongiorno mattinieri.
0: Vai.
7: Vincenzo in preparazione lasagna, Antonio fermo nel garage. Oggi facciamo gli auguri alle mamme.
0: Certo.
7: Non si può interagire.
0: Certo.
7: Fantastici. Auguri a tutte le mamme.
0: Grazie. Ciao, un saluto. Buongiorno.
8: Buongiorno. Sveglia presto anche noi per andare alla partita di pallavolo di
0: Melissa. Vai, divertiti, Melissa, capito bene?
9: Sì. Buongiorno. Buongiorno Kiss.
0: Vai.
9: Buongiorno Kiss Kiss. Animo, anche se è domenica.
0: Dai.
9: Ci si riposa. Un saluto a tutti da Angelo, truck driver di Pioltello. Oggi si corre, non si guida.
0: Dai, bravo Angelo. Pronto Rosaria.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno e tanti auguri a tutte le mamme, specialmente alla mia che è arrivata alla veneranda età di 94 anni e ancora combatte, anche se in RSA. Adesso la sto andando a trovare.
0: Dai.
10: Ciao ciao.
0: Un abbraccio a tutte le mamme ancora una volta. Cartoline d'Italia, la domenica su

0: Vacimbora, capito la lente? Vacimbora, Mariana Frose.
1: Vacimbora.
0: Buona domenica a tutti, Cartolini d'Italia. Ogni domenica ricordate questo Radio Kiss Kiss, c'è questa nuova domenica dove ci raccontiamo come va, come inizia, come prosegue, come si conclude, quali sono le aspettative della domenica tra tradizioni e non solo, anche novità, modi di fare, abitudini. Cioè mi alzo con calma, faccio tutto più lentamente, sono di quelli che corrono e vanno spediti anche di domenica. Nadia da Torino, buongiorno.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Nadia dalla provincia di Torino. Di nuovo in cucina che si prepara da mangiare. E piove tantissimo, bruttissima giornata, ma a casa con i nostri cagnolini. Come dite voi, animo. E auguri a tutte le mamme.
1: Auguri.
0: Sempre. Buongiorno Riccardo.
3: Allora, kiss kiss a tutti, Riccardo da Ferrari. Innanzitutto auguri a tutte le mamme. Allora, io sono felicemente separato.
0: Sì.
3: Con Sage Crassel.
0: Sei
3: non
0: Jack
3: ho
0: Crassel.
3: Figli da portare a fare atletica, a fare chissà cosa, perché mio figlio ha 30 anni, adesso
0: quindi
3: si trova a letto perché ha da fare il corso
0: al pomeriggio,
3: il turno pomeridiano.
0: Quindi insomma per lui domenica
1: sei
0: serena.
1: Jack Russell, complimenti.
0: Sono belli impegnativi poi Jack Russell. Vai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Siamo Nicole e Thomas da Monza. Oggi qua il tempo è brutto.
0: Sì.
4: Io sto facendo i compiti, mio fratello sta guardando la TV e la mamma fa i mestieri. E vogliamo dire tanti auguri alla mamma. Auguri mamma. Auguri.
1: I mestieri, vedi?
0: I mestieri, la mamma fa i mestieri e voi vi divertite. Vabbè, aiutate la mamma almeno questa domenica, dai. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss.

0: continueremo a raccontare della vostra domenica. Continuate a condividere con noi via SMS e WhatsApp.
1: Questo è il numero 347 490 0042.
0: Adesso Madonna, Sabrina Carpenter.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicezia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it. Kiss, kiss.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Kiss

0: Alex Warren, Peter Dream, su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buona domenica. Auguri a tutte le mamme ancora una volta, come se non bastasse mai, e non basta mai effettivamente.
1: No.
0: Ragazzi, allora vi sentiamo tra poco ancora da tutta Italia.
2: Eh no, Max, no, non mi sta bene.
0: Ragazzi, adesso, polemiche per ogni cosa. E i regali da fare alla mamma, per esempio, Angela da Torino ci chiede un'idea. Ragazzi, al volo c'è ancora il centro commerciale aperto, cosa le regalo? La Liti è bravissima su queste cose.
1: Ma io vado sempre di gioielli.
0: Però hai fatto pure con le cose sul viso, no?
1: Cos'è? Sì, oggi mamma verrà qua e le faccio la pulizia del viso.
0: Vabbè, ma non dire ste cose, dico... trattamento, cremine, quelle robe lì,
1: ma
0: no?
1: Ma cosa hai detto di strano?
0: Che schifo pensare che fa la pulizia del viso. Di trattamento viso, che ne so, fai la cremina, quelle robe lì.
1: Farò la pulizia del viso a mia madre.
0: La maschera anche, metti la maschera, mamma, che è meglio.
1: Quello sarà dopo. Ma veramente ti fa schifo sentir parlare di queste cose?
0: No, metti la maschera, dicevo.
1: Ma mettitela tu, ma...
0: Mamma ragazzi, mia, non lo so. Faccio i dispetti, scherzo, saluta tutte le mamme, quindi idea.
1: Poi fammi capire una cosa, tu inizio puntata hai detto una cosa orribile e tu ti stai adesso...
0: No vabbè, ma non ho detto nulla di orribile, qua non è che facciamo chi fa le cose peggiori, era solo per dire che idea regalo alla nostra ascoltatrice, quindi...
1: Un gioiello,
0: beh, un trattamento in viso, quelle cose lì, no...
1: Ma all'ultimo momento come fai a prenderglielo?
0: Vabbè, era per sapere, vabbè...
1: Ti devi organizzare.
0: Dai, se avete altre idee regalo per la mamma, fate pure vocali al nostro numero, tra poco vi sentiamo.
1: 347 490 0042.
0: Trattamento viso. Io non ne ho bisogno, sono bello così, capito?
1: E sì.

0: Natali, Achille Lauro su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia con Max Poli.
1: E la Leti.
0: Insieme la domenica a mezzogiorno, in settimana dalle 5 alle 7 del mattino, perché si alza molto presto.
1: Sì.
0: Idea regalo per la mamma, vedi che sono arrivate tante. Per esempio, senti lui.
1: Fammi sentire.
2: Buongiorno ragazzi, buona domenica e soprattutto buona festa delle mamme a tutte le mamme. Io sono Francesco e a mia madre ho regalato il concerto di Elisa. Sono stati proprio ieri a Eboli. E poi questa mattina siamo andati a fare colazione, una bella pianta e questo.
0: Bravo sto ragazzo,
1: bravo.
0: Vedi,
1: bravo.
0: Poi
1: bravo.
0: Trattamenti, vedi che vanno. Senti, buongiorno.
3: Chissà a tutti, buongiorno, buona festa della mamma. Sono Lucia da Campobasso. Miei figli mi hanno fatto un trattamento dal parrucchiere.
1: Oh, che bello.
3: Grazie a loro.
0: Vedi.
3: Buona giornata a tutti.
0: Ciao Lucia, auguri,
1: ciao.
0: Buona festa della mamma a te. Poi sono incuriosito anche dalle ricette che stanno condividendo i nostri ascoltatori. Per esempio, questa pasta non la conoscevo. Senti.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Maria da Monza. Qui oggi è brutto, quindi mi dedico alla cucina e farò pasta al latte, come me l'ha insegnata la mia mamma.
0: Com'è la pasta?
4: Tanti auguri, mamma Gelsomina.
1: Pasta
0: al latte, cioè fai, che ne so, il pomodoro e ci aggiungi il latte, o che ne so, ecco, come si fa? Dai, raccontacelo, siamo curiosi, così dopo condividiamo. La pasta al latte, ognuno ha le sue ricette, perché poi, attenzione, volevo approfondire, lo facciamo nella prossima ora. In Italia esistono oltre 5.000 borghi storici, il 70% di questi ha una ricetta domenicale che già a 10 km di distanza non si trova.
1: Mm-hmm.
0: E quindi le ricette italiane della domenica sono veramente tante. Poi ero preso da un'altra cosa che riguarda la pasta al forno. C'è un motivo per cui la domenica va tanto la pasta al forno. Perché
1: sarebbe una pasta in forno anche questa pasta al latte, perché viene tenuta qualche minuto in un composto di latte, formaggio, mozzarella e besciamella, infine passata in una pirofila e cotta in forno.
0: È sempre una pasta al forno?
1: Sì, anche
0: comunque
1: questa, la pasta al latte.
0: La pasta al forno arriva dal Rinascimento, era il modo per sigillare, diciamo, gli avanzi nobili della settimana in una crosta di pasta. Lo sapevi?
1: No.
0: Vedi quante cose si imparano con Max e la Leti la domenica in cartoline d'Italia, ovviamente qui su Radio Kiss Kiss.

Italia, sì. Alla domenica, ricordate, con Max Poli e la Leti, siamo quelli del mattino presto, dei mattinieri, di Kiss, prestati alla domenica, indossiamo gli abiti di Pustini, smistiamo le vostre cartoline d'Italia. Continueremo a farlo anche nella terza ora insieme, dalle 9:30 ogni domenica, con la musica più bella. E poi, e tra poco, altre storie che riguardano anche la festa della mamma. Intanto vi facciamo ascoltare una canzone che immagino ricorderete tutti con molto piacere, dal 1992, W, Please Don't Go.

0: La Liti,
1: buongiorno.
0: Ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Giovanni Imperatore, buongiorno.
0: Grande Joschi in regia, siamo in diretta dalla sede di Roma. Max Poli e Liti mattinieri alla domenica. Diventiamo i postini di cartoline d'Italia. E allora in questa terza ora cosa facciamo? Vuoi dare qualche indicazione a Liti? So che, come dire, tu detti la via. Grazie.
1: Io che devo fare?
0: Detti la via, vuoi dirci qualcosa?
1: Diciamo che adesso noi vogliamo sentire voi ascoltatori proprio in tempo reale cosa state facendo, dove state andando, con chi siete,
0: andando.
1: Che state facendo.
0: No, tutti i gerundi, va
1: vero,
0: bene, perfetto.
1: Ti
0: vabbè, siamo pieni di gerundi, ragazzi. Ripartiamo da Serena Brancale Levante e Delia. Radio.

0: Serena Bracale, Levante, Idelia. Al mio paese anche questo fa molta domenica.
1: Sì,
0: no?
1: Mi piace, cioè, questa canzone, sai?
0: Quello che raccontano appunto queste tre ragazze giovani che cantano, si divertono. Quanto mi piace lei poi, Serena. Serena mi piace veramente tanto. In tutti i sensi, c'è una bellissima donna, oltre che brava.
1: È vero.
0: Allora, buona domenica, siete con Cartoline d'Italia, Max Poli, La Leti, proprio a smistare un po' le vostre storie domenicali. Allora, in tanti si stanno spostando per motivi di sport, dal calcio al tennis. Noi vi parliamo da Roma, ci sono gli internazionali in corso. Saluto le tante persone che vengono da queste parti per godersi il tennis.
2: Ciao, sono Marzia.
3: Ciao, sono Mattia.
4: Ciao, sono Nino.
5: Ciao, sono Sofia.
1: Ciao.
2: E stiamo andando all'internazionale di Roma. Partiamo da Molfetta.
0: Dai.
1: Sì.
0: Oh, poi c'è, ci sono anche persone che ci sentono da tutto il mondo, anche la spagnola c'è. Senti,
1: vai.
0: Senti. Beh, buongiorno.
6: Felicità della madre a tutta la madre del mondo. Sono meravigliosa.
0: Vero.
6: Specialmente a mi suegra. Ciao.
0: Mi suegra, suegra sarebbe la suocera, giusto? Vabbè, che spero averlo capito bene. E no, anche perché un saluto a tutti, spagnolo e non, come diceva Tosca d'Aquino nel ciclone che entrava nel ristorante. Ti ricordi la scena? Un saluto a tutti, spagnolo e non. Insomma, che a lui piaceva la spagnola, no?
1: Sì.
0: A Pieraccioni. Nel film Buongiorno Luana, a te come va?
7: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Luana da Firenze. Buona festa della mamma a tutte le mamme, ma soprattutto alla mia. Auguri mamma Severina.
0: Oh.
7: E io non so dove mi portano oggi, sono fuori.
0: Ah, sei, ti fanno una sorpresa. Maurizio, buongiorno.
8: Buongiorno a tutti, ciao, ciao. Max, ciao Leti, ciao Max, piacere sentirvi.
0: Grazie.
8: La domenica, sentirvi. Io gli auguri li faccio a me perché mia mamma non la sento da un po' di anni, quindi cazzi suoi, va bene così. Ciao, ciao.
0: Vanno bene tutti gli stati d'animo, non siete la mamma da un po', e quindi dai, chiamala magari, è il momento buono per farlo.
1: Sì,
9: buongiorno Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss a tutti, volevo dire la mia sulla pasta al latte.
0: Ah, com'è?
9: Sì.
0: Com'è?
9: Perché da noi si usano le tagliatelle cotte nel latte.
0: Che strano.
9: Buonissima. Ciao a tutti.
0: Devi provarlo. Andiamo a Pordenone, buongiorno.
10: Buona domenica Radio Kiss Kiss. Sono Emanuele da Pordenone, sto andando a Bibione a vedere gli aquiloni giganti con la mia famiglia. Buona domenica e buona festa della mamma, ciao!
1: Ciao!
0: Sono tanti i bimbi, i ragazzini che hanno fatto un lavoretto a scuola, senti questo qui,
11: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Bianca di 8 anni. Per la festa della mamma ho fatto una poesia nascosta e è riuscita solo a leggerla con una lente fatta da me.
0: Capito?
1: Sì.
0: Poesia occulta, è solo per la mamma e le do io lo strumento per leggerla.
1: Che bella.
0: Una bella idea, sai?
1: Sì.
0: Messaggi criptati, mi può tornare utile per altro, ci penso.

0: Peti o T-Max? Cioè, nel senso.
1: Sì.
0: Mi piace più pasta al forno o pasta fresca comprata, che ne so, in pastificio, che ne so, al forno.
1: Ma
0: capito?
1: In che senso? Cioè, fammi capire una cosa, nel senso, allora, pasta fresca, quindi proprio fatta in casa? Ti metti lì a fare la cosa e la fai a casa, oppure quella già comprata?
0: Oppure quella al forno, cotta al forno, pasta, non so, che differenze ci sono nella tradizione italiana? Cioè, intanto buona domenica da Max Poli, la Leti Cartolini
1: certo,
0: in Italia.
1: Però Team Leti e Team Max, in che senso? Fammi capire bene. Spiega gli
0: ascoltatori. Se pasta sempre rigorosamente pasta al forno o va bene un po' che sono normale pasta col ragù, insomma. Che ne so, capito?
1: Perfetto.
0: Oppure, che ne so, carbonara con guanciale croccante o morbido? Che deve essere croccante, no? Veramente.
1: Croccante, tutta la vita.
0: Patatine fritte con ketchup o è sacrilegio? Mi vengono anche altri, che ne so, un cappuccino dopo pranzo è un reato.
1: È un reato.
0: Un po' alla tedesca, no?
1: Sì, vedi
0: i tedeschi che vengono le città italiane a mangiare di tutto, cioè, godono
1: il latte dopo pranzo.
0: E vedi che prendono il cappuccino con che è loro abitudine, mi pare di
1: che
0: capire.
1: Poi tu devi sapere che pranzo. Molti fanno anche bevono anche il latte a pranzo, Pranzando c'è anche il latte a tavola, Quindi è così,
0: Certo, potrei fare altre domande tipo, che ne so, Pandoro Panettone, ma quelle per Natale, me la conservo per il periodo natalizio. E stavo avendo altri dubbi che attanagliano, lo dicevamo prima, letto subito va rifatto subito o si arieggia prima, con calma? Tu sei uno che come esce dal letto devi rifarlo?
1: Io sì. Perché mi piace vedere le cose in ordine, non riesco a vedere le cose così.
0: Una cosa molto domenicale che fa discutere anche nelle famiglie, non voglio parlare di discussioni, ma vi diamo un altro spunto.
1: Vai.
0: Ecco, quando si finisce di mangiare, via subito tutto dal tavolo oppure con calma si levano le cose?
1: No.
0: Cioè, togliere il piatto da sotto a chi ancora sta mangiando? No.
1: Quello no. Se ha finito di mangiare, lo tolgo subito.
0: No, stai serena.
1: Ma se è finito di mangiare, che cacchio ci deve stare il piatto là davanti?
0: Ma perché
1: fammi capire.
0: Mi taglio una mela e ci metto le bucce in quel piatto, capito? Sbuccio la mela, che ne so, per dire, mangio due semini, ci metto lì il residuo.
1: I semini in fronte ce l'hai tu, i semini.
0: Semini di zucca, sono buoni. Mi è venuto in mente che come si chiamano? I spizzi, come si chiamano? I bruscolini.
1: Bruscolini si chiamano. Ognuno poi ha il suo nome.
0: No, per dire, è insopportabile chi ti toglie le cose che stai ancora mangiando
1: e non
0: ha finito.
1: Quello sono d'accordo con te, però io tolgo subito il piatto quando è finito.
0: Dai, ci raccontate le cose che così per ridere, sopportate poco. Famiglia che arrivi, non ho finito, già te levano le cose. Vocali a questo numero, dai!
1: 347 490 0042.

0: Ti schiaccia a te che sei mamma e ti fai sempre in quattro per i tuoi figli. Ti schiaccia a te che ogni anno, per la festa della mamma, ricevi una bellissima sorpresa dal tuo tesoro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Kiss. Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Kiss Kiss!

0: Max Poli
1: e la Leti
0: insieme alla Mezzogiorno. Ci sono anche ragazze che si dimenticano di fare gli auguri.
1: Sì, sono Giusy, una mamma di due figli, che non si sono ricordati di farmi gli auguri per la festa della mamma, eppure stamattina li ho svegliati, ho parlato con loro, viviamo insieme, si vede che per loro non sono una mamma che merita di essere festeggiata. Auguri a tutte le mamme e alla mia.
0: Ma
1: la distrazione dei figli.
0: Oh ragazzi, però svegli, auguri alla mamma, dai, su, magari stanno sentendo. Allora, poi il galateo del piatto, la Leti, ti faccio sentire.
1: Fammi sentire.
0: Belia. Ciao,
2: buongiorno,
0: Belia.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Io credo che si debba sparecchiare con la dovuta calma. E solo quando tutti hanno realmente terminato di mangiare.
0: Capito?
2: Perché se lo si fa in fretta, si sollecitano gli altri appunto ad alzarsi da tavola.
0: Capito.
2: E credo fermamente che il momento dei pasti debba essere un momento di riunione in cui si parla, condivide la giornata, e vi dirò di più, bisognerebbe farlo a televisione spenta.
0: È vero, vuoi replicare?
1: Vabbè, se siamo in due, se l'altro ha finito, che devo aspettare?
0: Vai, replichi dopo magari, dai.

0: Non lo fate, non lo fate. Avery con Lie to Me, dico non lo fate. Su Radio Kiss Kiss ne stiamo parlando. Non va tolto il piatto anche se qualcuno ha finito di mangiare. Lasciate un attimo lì, è una brutta cosa. Lo dicono tanti ascoltatori, la Leti, capito? Ma vuoi sentire?
1: Però io mi chiedo, scusate, cioè se siamo in due a casa,
0: ma che c'entra?
1: E l'altro ha finito di mangiare, lo devo lasciare?
0: In generale...
2: Ha ragione, ma... Max, Leti. Il piatto non si toglie fin quanto non si finisce tutto, frutta, noccioline. E così è, la domenica specialmente.
0: Capito?
2: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Allora, Radio Kiss Kiss. Per gli italiani mangiare non è solo nutrirsi, è convivialità. Pertanto è ovvio che dopo pranzo, dopo cena, soprattutto di domenica, ci si adagi un po' al tavolo per parlare, per discutere, per confrontarsi, perché non è semplice pasto. Diciamoci la verità, cappuccino dopo pranzo.
0: No, quella è un'altra roba.
3: Neanche caffè latte.
0: Certo
3: pranzo.
0: Che no. Vabbè, grazie.
4: Buongiorno, Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, sono Vincenzo Cirignola. Allora, mangiare nello stesso piatto il primo, se il secondo è quasi uguale, la stessa pietanza va bene. Altrimenti si cambia il piatto,
1: certo.
4: O si pulisce il tavolo a tovaglia con le briciole.
0: Ma no, ma con calma.
4: Se poi si mangia la frutta, va bene metterla in un fazzolettino.
0: Vabbè, no, è chiaro, pronto.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
5: Leti, ha ragione Max, anche mia moglie è la stessa cosa. Mi toglie il piatto, magari voglio stuzzicare qualche altra cosettina.
0: Aspetta.
5: E non ho più il piatto sotto il mio mento.
0: Capito.
5: Non si fa, ragazzi.
1: Non si fa.
5: Anche mia moglie è sempre così.
0: Ah, ti metto un pezzo rock, dai ragazzi. Buona domenica. Questa è Radio Kiss Kiss. Ci sono i Måneskin.

0: Simple Model, la canzone di Maneskin su Radio Kiss Kiss alle 11.36 di questa domenica 10 di maggio. Auguri a tutte le mamme, da Max
1: e dalla Leti.
0: State ascoltando Cartoline d'Italia, tra poco torniamo a sentire le vostre storie di questa legate a questa domenica, ma intanto vi facciamo ascoltare una canzone nuova. Francesca.

0: sai, questa nuova di Gabbani, non trovate ascoltata?
1: Sì, strana,
0: su
1: forte.
0: Radio Kiss Kiss Summer Funk. Sì, sai, sì, aspira a essere una delle hit di quest'estate che sta per arrivare. Ancora lontano, godiamoci ancora la primavera, per carità. Buongiorno, state ascoltando. Questa è Radio Kiss Kiss, Cartoline d'Italia, con Max Poli e la Leti. Ci seguite ogni mattina, di solito tra le 5 e le 7, per chi si alza molto presto. Sì. E la domenica, 9 e mezzogiorno, c'è questo nuovo programma, ricordatelo, Cartoline d'Italia. Cosa facciamo? Raccontiamo la vostra domenica. Tu hai qualche messaggio di testo, ti vedo pronta.
1: Sono prontissima. Allora, vai. Sveglia come un qualsiasi altro giorno, Mattia. Poi un abbraccio forte a voi, io vado a prendere mamma e me la spupazzo un po', Antonio.
0: È giusto, si spupazza la mamma, poi
1: sveglia presto senza fare niente, pioggia intensa però non si firma, firmatevi però.
0: Sai che c'è un maltempo diffuso, ci segnalano, vedi, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io ho due bambini, un maschio di 12 anni e una femminuccia di 8 e mezzo, e il maschio per la festa della mamma mi ha mandato una meravigliosa dedica sui social, su WhatsApp. E la piccolina è da 2 giorni che ha la febbre altissima. Mi aveva spoilerato di avermi preparato una sorpresa meravigliosa mai vista, ma è da ieri che è KO, malata, non si ricorda
0: piccolina.
2: Neanche più come si chiama e quindi oggi niente lavoretto.
0: Senti,
2: niente sorpresa.
0: Va bene, dai.
1: Senti, la Blerta di Cremona l'abbiamo salutata, mi sa di no, sai?
0: No, però volevo ritornare un attimo su questo messaggio.
1: Okay.
0: Chiedi a tuo figlio che ti ha mandato la dedica se l'ha scritto con l'intelligenza artificiale.
1: Okay.
0: Messaggio, avevi detto questo?
1: No, perché volevo fare un grande abbraccio a questa mamma che è in terapia intensiva con il suo piccolo per tutta la giornata, quindi volevo fare un grande abbraccio a lei.
0: Va bene, dai, vi sentiamo ancora tra poco con il gran finale di Cartoline d'Italia qui su Radio Kiss Kiss.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociero all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss Kiss.
6: Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Kiss Kiss.
8: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
8: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss Kiss.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
5: Kiss Kiss.
10: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: Temperature in aumento. In aumento.
5: Kiss Kiss.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Kiss Kiss.
15: Ah!

0: Siena Spyro, Die on this Hill su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia. Buona domenica a tutti, buona festa della mamma, da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Quanti ne siete? Per questo vi sentiamo Rico sui piatti ancora.
2: Radio Kiss Kiss, ciao Max. Beh, piatti non piatti, ragazzi. Importante che ci sia la roba da mangiare, buona e abbondante, poi tutto il resto ci arrangiamo con i piatti.
0: La tradizione italiana deve esserci l'abbondanza.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Michele da Cerignola.
0: Poi Michele, che dici?
3: Auguri a tutte le mamme.
0: Racconta
3: Max. Capita sempre
0: che ti tolgono il
3: anche
0: piatto,
3: anche quando vai al ristorante ti tolgono subito il piatto davanti, ancora devi finire di mangiare.
0: Non va bene.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Sono Francesca da Piombino e sto andando a Castel del Piano a mangiare i tortelli. Prima di fare una tappa a Abbadia San Salvatore per le gare di atletica di Carolina.
0: Oh, bene.
4: Mia figlia. Ciao.
0: In bocca al lupo a Carolina. Rossella, buongiorno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Siamo Rossella, Giovanna e Maria.
1: Sì.
5: Volevamo fare gli auguri a tutte le mamme e anche a noi che anche oggi lavoriamo. Buona giornata.
0: Dai,
5: buona
0: giornata. Un'ultima raffica di saluti. Il vostro vocale, la buona domenica, raccontatela, insomma, questa domenica dedicata anche alle mamme, con un vocale al nostro numero. Tra poco vi sentiamo qui.
1: 347 490 0042. Ci troverò.

0: La stupida sfortuna di Fulminacci su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia, sì. Raffica finale di saluti, in tanti buongiorno da augurarci questa buona domenica.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao. Sono Rosa da Empoli, buona domenica a tutti e soprattutto buona festa della mamma. Noi siamo in direzione cattolica per passare una domenica in famiglia.
0: Ci pare giusto. È giusto.
2: Ciao a tutti, buona domenica da parte e un augurio speciale a tutte le mamme del mondo. Baci baci.
0: Baci baci. Pronto? Chi è?
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Voglio mandare tantissimi auguri alla mia mamma che ovviamente è la migliore del mondo. Certo. Barbara, un bacio, tantissimi auguri da Giovanna.
0: Ce ne sono tanti così, ma non possiamo metterne molti. Messaggi di testo anche.
4: Io sono una mamma fortunata, ho 3 gemelle di 20 anni che mi regalano gioia e soddisfazione ogni giorno. Ho atteso 10 anni e credo di essere stata graziata. Lei è Ermelinda. Che bello,
0: ciao,
4: 3 gemelle.
0: 3 gemelle, che bello. Poi ancora, guarda quanti messaggi di testo. Vai.
4: Sì, l'importante è che non ti tolgano il bicchiere, lei è Marzia. Cioè,
0: è vero, perché abbiamo detto, è vero, prima togliere i piatti, puoi pure togliere i piatti, ma il bicchiere no, rende molto l'idea della situazione, diciamo così, come è importante bere qualche goccino. Daniele, ciao.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, ho già pensato alla mamma, la migliore persona del mondo.
0: No, le dedichi alla mamma, sono tante. Piccolo Daniele, un saluto. Dobbiamo andare via, tra poco sarà Pippo Pelo, anzi ci sarà Fuori Tutto con Pippo Pelo, ospite Michele Bravi. Vabbè, sei contenta?
4: Sono contentissima.
0: Dobbiamo andare via.
4: Sei fatta la certa, vado.
0: Che cucini?
4: Non lo so, cucinare non lo so, ma vediamo.
0: Aspettavo che mi dessi qualche indicazione, ascoltatori, perché quasi resto,
4: mangi
0: capito?
4: Con me, ma
0: se mi
4: dai
0: indicazioni,
4: vai a casa tua.
0: Capisco se mi viene, conviene mangiare qua o no.
4: Non conviene, vai,
0: sempre molto gentile. Vicino casa Laleti, che è qui vicina, perfetto. Allora, veramente tutto, auguri ancora a tutte le mamme. Noi torniamo in onda con i mattinieri domattina 5-7 perché si alza molto presto. Grazie alla regia,
4: Giovanni Imperatore,
0: grande Joschi, un saluto.

0: con Babrain. Allora dobbiamo andare via. Già salutato, arrivano le ultime notizie con la redazione. C'è Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. È cominciato lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus e che si trova a Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di considerare tutti coloro che si trovano a bordo come contatti ad alto rischio e che pertanto dovrebbero essere monitorati attivamente per 42 giorni. L'OMS però rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Cambiamo argomento. Medio Oriente: una nave mercantile è stata colpita da un proiettile 23 miglia a nord-est di Doha, in Qatar, nel Golfo Persico. A bordo della nave si è sviluppato un piccolo incendio che è stato domato. Non vi sono stati feriti e non c'è stato alcun impatto ambientale. Intanto oltre 10 militanti di Hezbollah sono stati uccisi e circa 40 siti utilizzati dal gruppo terroristico colpiti da raid nel sud del Libano durante il fine settimana. Resta stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, con Washington ancora in attesa di una risposta da Teheran sull'ultima proposta di un accordo di pace. Veniamo in Italia. La 97esima adunanza nazionale degli alpini, riuniti nella storica città di Genova, rinnova l'indissolubile legame che unisce le penne nere al paese. Lo scrive in un messaggio il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Sono, aggiunge il Presidente della Repubblica, risorsa preziosa e contributo alla vita dell'intera comunità. Messaggio della Premier Giorgia Meloni sui social in occasione della festa della mamma. Oggi scrive: voglio dedicare un pensiero speciale a tutte le mamme, a quelle che corrono tutto il giorno senza mai fermarsi e quelle che custodiscono silenziosamente ogni preoccupazione, a quelle che donano cura, presenza e amore anche nei dettagli più invisibili. Buona festa della mamma a tutte voi, per tutto quello che siete, per tutto quello che fate, per l'amore immenso che ogni giorno regalate al mondo. La cronaca: diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenuti a Settimo Torinese, in provincia di Torino, per spegnere un incendio di rifiuti e masserizie stoccati nei pressi di una carrozzeria. L'alta colonna di fumo nero è ben visibile anche a distanza. Inizialmente si era parlato del ritrovamento del cadavere di una donna in una casa vicina, notizia poi smentita dai vigili del fuoco. Nessuna delle persone coinvolte ha avuto bisogno al momento del trasporto in ospedale. Lo sport: calcio, tra mezz'ora riparte la 36 di Serie A con Verona Como, alle 15 tocca Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa, mentre alle 18 il Parma riceve la Roma, alle 20:45 a San Siro il Milan attende l'Atalanta. Tennis: sesto giorno agli internazionali d'Italia con quattro azzurri impegnati al Foro Italico, alle 15 Lorenzo Musetti contro Apposto, l'argentino Cerúndolo in serata ad Ardere sfiderà lo statunitense Paul, mentre Arnaldi lo spagnolo Hodar. Nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la polacca Swiatek. MotoGP: alle 14 al via il Gran Premio di Francia, dalla pole scatterà Bagnaia in una prima fila tutta italiana con bezzecche di Gian Antonio dopo il forfait di Marc Marquez messo fuori gioco da una caduta durante la sprint race. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona domenica e kiss kiss a tutti.
2: Ma chi l'avrebbe mai detto? 31 anni, ma portati così bene. Oggi con me c'è Michele Brandi.
3: Eccoci, buongiorno,
2: domenica. Buongiorno Michele.
3: Possiamo dire questa tua gaffe incredibile?
2: Dopo la raccontiamo,
3: perché veramente

0: me.
1: So Easy, la canzone di Olivia Dean ci introduce al 31enne fresco e baldo. Per tutta l'intervista dirò la tua età, eh.
2: Ma perché fai schifo, è giusto che lo ricordi a te stesso.
1: Ma come faccio schifo?
2: Mi hai dato 38 anni.
1: Michele, ho detto 28.
2: 38, hai allora, detto 38.
1: Tutti quelli che fanno musica sono un po' sordi perché avete sempre le cuffie.
2: Guarda,
1: cantate
2: veramente
1: a volume alti.
2: Sei veramente tremendo. Io non verrò mai più qua, eh. Cioè, in questo momento sono obbligato a rimanere.
1: A rimanere. Allora, Michele Bravi è obbligato a rimanere e anche a farmi un disegno. Mi sta facendo il disegno che completerà entro la fine di questa intervista.
2: Tu non sbirciare,
1: No, no, non sbircio.
2: Perché questo lo rivendi postumo, che sai, 38 è un attimo.
1: Non vorrei che disegnassi un bambino con la testa grande adesso. Per punirmi
2: con soli 38 capelli,
1: esattamente. Però ci siamo, diciamo, raccontati anche proprio appena ci siamo incontrati oggi. Noi ci conosciamo già da tempo. Ci siamo raccontati anche di come siamo stati trattati a casa, no? Io mi prendevano in giro anche i miei fratelli, mi chiamavano capa di bomba perché avevo la testa grande, e quindi mia madre che mi consolava. E a te invece?
2: Io ero cicciottello, però ero comunque molto alto e mi dicevano: si fa prima a saltarti sopra che a girarti intorno.
1: Ecco, vedi, nelle nostre famiglie il politicamente corretto non esisteva.
2: Mi hanno forgiato loro, cioè mi hanno insegnato che il mondo è un posto terribile.
1: Siamo stati forgiati allo stesso modo. E parliamo di questa copertina, no? Penso che tu un doveroso, diciamo, saluto a chi ti ha realizzato una copertina stupenda lo
2: questo
1: debba.
2: È un lavorone di Mauro Balletti, che è lo storico fotografo di Mina. Mauro ha veramente nella discografia ha creato le cose più iconiche.
1: Bellissimo.
2: E quindi un po' di anni che lavoriamo insieme, anche questa commedia musicale è raccontata col suo sguardo.
1: Senti, appunto, l'hai già detto tu, l'ho pensato anch'io poco fa, dandoti addirittura più degli anni che hai.
2: Molti
1: perché,
2: di più, eh.
1: Perché sono tanti anni che Michele Bravi è sulla scena della musica italiana, con momenti intimi, momenti allegri, momenti tristi, momenti di presenza, momenti di assenza.
2: Perché sono lunatico.
1: Perché sei lunatico.
2: Cioè, se era lì che volevi andare a parare,
1: no,
2: ti dico hai ragione.
1: Ho ragione, sì. Sei un po' lunatico?
2: Ma sì.
1: Dai, ti svegli la mattina sempre diverso?
2: Totale.
1: Totalmente.
2: Perché tu ti svegli sempre uguale?
1: No, mai.
2: Io ce l'ho quelle giornate in cui mi sveglio e dico oggi sono triste, perché non lo so, sono triste.
1: No, no, io dico proprio che ho le mestruazioni, lo dico ai miei amici, dico, ragazzi, oggi ho le mestruazioni, fate finta di non vedermi.
2: Esatto.
1: E noi adesso io direi di ascoltare una tua canzone, perché un po' di chiacchiere abbiamo già fatte, abbiamo parlato di commedia musicale del tuo album, e la canzone che abbiamo sentito a Sanremo, dove io ho avuto il piacere anche di intervistarti, e prima o poi,
2: yes,
1: e noi l'ascoltiamo qui su Radio Kiss Kiss in Fuori Tutto. Michele Bravi.
3: Posso fumare a letto un brutto video?

0: Need Your Love. Prima abbiamo ascoltato La Tua Prima o Poi, con grandissimo piacere, dal tuo commedia musicale.
1: Yes.
0: Michele sta disegnando, ha visto il disegno di Arisa e ha detto: beh, pensavo meglio.
1: No, no, però guarda, vedi che sei un mistificatore,
0: sì,
1: tu.
0: Perché,
1: raccontala tutto. Mi hai detto: ah, Arisa ci ha disegnato le nuvole di Napoli.
0: Le nuvole di Napoli, punto. Non l'ho detto,
1: però,
0: sono bellissime.
1: Le nuvole di Napoli, uno no. Sì, cioè, nella mia testa si era creata la Cappella Sistina.
0: Ho capito.
1: Poi mi hai fatto vedere il disegno, dico: vabbè, adesso no, mi sento meno solo io a fare questa schifezza.
0: Vabbè, però sappi che questa schifezza poi potremmo un giorno venderla anche all'asta,
1: Guarda, secondo me dovrei pagare tu per regalarla a qualcuno, però io ti auguro il meglio con questa
0: vedremo
1: opera.
0: Michele Bravi cosa ci consegnerà. Michele, qualche tempo fa in questo stesso programma che si chiama Fuori Tutto io ti ho chiesto quale fosse il tuo talento nascosto e la risposta è piaciuta talmente tanto che anche Abel Velafagnani ti ha detto di questa nostra domanda e di questa tua risposta: è sempre quello il tuo talento
1: nascosto? Allora, il talento che avevo raccontato era un grande talento.
0: Vabbè, avevi 29 anni, mo ce n'è 31.
1: Attività sportiva, a letto. Adesso allora, sono passata alla vita monastica.
0: Alla vita monastica, sì, quindi non hai quel talento.
1: Non pratico più.
0: Non c'è nemmeno la pittura, mi pare di capire, il disegno. I tuoi talenti. Vabbè, oltre alla musica, ovviamente al canto, che talento pensi di avere tu?
1: Allora, io ho un talento che ho, che mi riconosco, è che io so auto farmi passare il singhiozzo, ma non ho perché ho un metodo particolare, perché mi spaventa singhiozzare e quindi al primo singhiozzo mi spavento perché sto singhiozzando.
0: Che non devi respirare, fai quello?
1: No, che proprio mi auto spaventa singhiozzare.
0: E quindi come fai a fermarlo? Non respiri?
1: No, perché mi spavento. Cioè, sai che ti dicono, per far passare il singhiozzo te devi spaventare.
0: Ah, ok.
1: Al primo singhiozzo, a me fa paura il singhiozzo, perché è come se il corpo implodesse. E quindi passa.
0: Passa, bene.
1: Quindi io singhiozzo massimo due volte.
0: Bene, allora, a proposito di
1: talenti. Vedi come cambiano le prospettive una volta.
0: Immediatamente.
1: Ah, Pippo, io a letto sono incredibile.
0: Adesso indimenticabile.
1: Il singhiozzo.
0: Pensa fra 10 anni, quando ti intervisterò
1: mia,
0: a 38
1: bene.
0: anni.
1: Ti dirò, bro, ho un carrellino della spesa che è incredibile.
0: Va bene, senti, oltre alla musica ultimamente ti sei dato anche al cinema. C'è una produzione francese che si chiama Roma Elastica.
1: Yes.
0: Sì, nella quale tu hai recitato. Dove lo vedremo questo film? Al Festival di Cannes.
1: Lo presenteremo a Cannes e poi insomma presto in tutte le sale. Qua ve la voglio tirare un po' perché
0: ragazzi,
1: recitato con un premio Oscar.
0: Che sarebbe chi?
1: Marion Cotillard.
0: Oh, Marion Cotillard,
1: hai
0: ma complimenti.
1: Capito? Ma signori miei, com'è successo? Non lo so.
0: Però è una bella fortuna, no?
1: Beh, totale.
0: Ma è il tuo debutto al cinema?
1: Non è il debutto perché è il terzo film, però
0: vedi,
1: insomma è la prima volta che ho una produzione internazionale, quindi insomma recitiamo in una lingua che non è la mia.
0: È andata bene? Sei soddisfatto? Hai visto già, immagino, no?
1: Sì, io
0: sei
1: ho già
0: contento?
1: Visto. È un film molto intenso, molto intenso, quindi non vedo l'ora io.
0: Ok, allora facciamo una prova di recitazione. Ti voglio mettere alla prova.
1: Vai.
0: Michele Bravi, apri il frigorifero.
1: Sì.
0: Sì, sei a dieta ferrea.
1: Sì.
0: Sai che puoi mangiare solo lo yogurt.
1: Oddio.
0: Nel frigo non c'è lo yogurt.
1: Oh, vediamo. No, e ora come faccio? Me l'ho pensata drammatica io. Era troppo, un po' meno.
0: Ma la Cotillard ci sta guardando, ti volevo dire.
1: Sì, è lei che mi ha consigliato questo tipo di dramma.
0: Ok, te ne faccio un altro allora. Il corriere suona il campanello mentre stai facendo la doccia. Ok, corri per casa e inciampi nei tappeti e devi rispondere al citofono.
1: Allora aspetta, era complicatissima.
0: Stai correndo dalla doccia perché sta suona, il corriere suona. Inciampi nel tappeto e quindi sei un po' agitato e rispondi al citofono.
1: Farei una cosa perché si sta creando la scena, quindi farei aia, chi è? Un po' così maliziosa.
0: È un po' troppo maliziosa.
1: Troppo?
0: Secondo me sì.
1: Me la sono immaginata in un cinepanettone questa
0: io
1: scena. Io. Ah,
0: però,
1: chi è?
0: Ah, chi è? È il corriere come vuoi che ti risponda. Io stavo pensando alla risposta del corriere.
2: Sono io, signora.
0: Sono io, mi apra. Allora, nell'album c'è una canzone che si chiama Amarsi nel disordine.
1: Sì.
0: E io non l'ho sentita, la voglio sentire qui insieme a te.
1: Vai.
0: Me la presenti tu?
1: È una canzone, ma devo solo lanciarla?
0: La puoi lanciare tranquillamente. Se vuoi dire qualcosa sul pezzo lo puoi dire. Vai.
1: È una canzone bruttissima, orribile, fa schifo.
0: No.
1: Amarsi nel disordine, Michele Bravi, via. Che tremendo.
3: Come che

0: com'è che non mi è successo mai.
1: Via via.
2: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a €599, 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 €. Scopri di più su conad.it.
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da €13.900, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a €99,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad.
7: Via, via.
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a €500 a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Sinclair, I Can't Wait con Keisha. Noi abbiamo ascoltato anche prima la tua canzone bellissima, invece tu l'hai presentata perché volevi, un po' come io che dico alla radio che sono brutto, poi le signore per strada mi dicono: ma lei è un bell'uomo, perché si denigra sempre così tanto? Perché se io dicessi alla radio che sono un bell'uomo, le persone mi direbbero: ma quale bell'uomo, ma ti sei visto?
1: La nostra è tutta strategia.
0: Quindi tu hai detto male di Amarsi nel disordine, invece è una bellissima canzone.
1: La ringrazio.
0: Complimenti.
1: Grazie,
0: signor Bravi.
1: Grazie mille.
0: Allora, tu sei mai politicamente scorretto?
1: Sempre.
0: In famiglia?
1: Sempre.
0: Con gli amici?
1: Sempre.
0: Dici, io ti faccio un esempio, no?
1: Vai.
0: Io ho un amico che ha una mamma che è vedova di 90 anni, cioè, però è una bella signora che si muove, che fa tante cose. E io l'altro giorno ho chiesto al mio amico: ma Tomate adesso con chi va a letto? Lui si è molto arrabbiato, se l'è presa, gliel'ho detta in nostro dialetto campano.
1: Ok.
0: E lui non l'ha presa bene. Perché io sono fatto così, cioè,
1: no,
0: mi viene una domanda,
1: uguale,
0: la faccio.
1: Io uguale. Cioè, io sono uno di quelli che ride ai funerali, per intendersi, cioè black humor sempre.
0: Black humor sempre.
1: Sempre.
0: Sempre. E quindi dov'è che sei politicamente scorretto? Tipo, hai mai detto, che ne so, una persona un po' più avanti negli anni sta vecchia o sto vecchio? Cioè, ti è mai capitato di fare una cosa del genere? A una,
1: cioè,
0: donna,
1: tipo
0: hai mai
1: che
0: dato
1: tu
0: una
1: hai fatto con me all'inizio di questa puntata?
0: Non ho detto sto vecchio.
1: L'anziano signore.
0: Non è vero, ti ho dato 7 anni in più. Che cosa vuoi che sia?
1: Che schifo di uomo che sei. Sì, sempre però. C'è niente di raccontabile. Se vuoi ti racconto questa: il nome
0: Vai.
1: Del gruppo di famiglia.
0: Sì.
1: Tutti bravi col culo degli altri. È così.
0: L'hai fatto tu il gruppo di famiglia.
1: Chiaramente. Chiaramente.
0: Sì, è vero. E qualcuno non si è arrabbiato. Nel senso, mica hai cambiato sto nome che non mi
1: no,
0: piace.
1: No, ma ci hanno rinunciato tutti, Ci hanno rinunciato tutti, perché poi hanno provato a cambiarlo quando io non mi accorgevo. Gruppo di famiglia. No, niente. Cambiato subito.
0: Cambiato immediatamente.
1: Sì.
0: E avrai un tour che adesso ti aspetta, no?
1: Yes.
0: Ci sono date molto importanti. Io ne ho alcune qua, le ho segnate, che sono, diciamo, Mestre a Venezia il 19 maggio, il 22 a Milano, all'Auditorium.
1: Yes.
0: E poi il 24 a Roma, al Teatro Olimpico.
1: Esatto, questa è una piccola anteprima e poi da lì inizieremo a girare un po' per l'Italia.
0: Cosa fai dal vivo di bello che non riesci a fare nei dischi?
1: Allora, questo è un disco, questo in particolare, che è pensato proprio per lo spettacolo teatrale, perché
0: okay.
1: C'è chiaramente una citazione al musical molto forte, quindi è uno spettacolo estremamente ambizioso. Che è una cosa incredibile oppure una schifezza totale.
0: Questo lo dirà il pubblico poi.
1: Guarda, noi
0: sovrano sempre.
1: Distribuiremo dei pomodori marci all'ingresso, così uno può decidere se ribellarsi o meno. No, però è uno spettacolo molto diverso da un solito concerto, perché è un musical che non ce l'ha fatta, ecco, raccontiamola così. E quindi è un
0: vorrei ma non posso, un po'
1: deve essere così, perché proprio la centralità dello spettacolo e del disco è proprio l'essere fuori posto, l'essere inadeguati, l'essere goffi, e quindi è uno spettacolo molto divertente.
0: Ma il pubblico secondo te perdona o non perdona mai?
1: A me in generale?
0: No, faccio per dire, tu sei uno che immagino ai propri concerti avrà anche una fetta importante di
1: certo.
0: persone che ti amano a prescindere, quindi perdonano.
1: Quelli perdonano.
0: Quelli perdonano sempre.
1: Sì.
0: Poi ci sono quelli che, diciamo, magari si aspettano una cosa, tu gliene dai un'altra.
1: Ma mi sai di che mi devo preoccupare che mi menano
0: sì.
1: fuori dal concerto? Ma non ho capito.
0: Ti sto facendo una domanda di una cosa a cui forse non avevi pensato.
1: Infatti adesso mi viene un po' da piangere, se dico la verità. Fammi disegnare una bella lacrima in questo disegno.
0: Vai, tu disegna.
1: No, vabbè,
0: che...
1: ma sai cos'è? Che comunque, cioè, chiaramente. No, il pubblico è sempre un pubblico pagante, quindi c'è il rispetto di qualcuno che decide di spendere i suoi soldi per sentire quello che hai da dire, quindi l'attenzione a dare un bello spettacolo c'è sempre. Poi si spera sempre che escano col sorriso.
0: Non lo speriamo,
1: lo
0: anche
1: spero
0: noi.
1: Anche questa
0: poi
1: volta
0: poi me lo fai sapere, ti chiamo, va bene?
1: Sicuro sarai tu quelli che dici: oh, ma hai visto che schifo, ci ripelliamo.
0: Ma chi
1: se
0: no io lo vengo a dire alla radio,
1: della rivolta
0: lo vengo a dire in onda il giorno dopo.
1: Capito, sicuro.
0: Esatto. Mettiamo genitore 3 dalla tua bellissima commedia, va bene?
1: Vai. Io ti seguo.
2: Succederà che un giorno tu, prima o poi, mi odierai, come ho fatto con i miei. Ma non sai che quando ho smesso di vedere con gli occhi di un figlio, mi sono reso conto di quanto assomiglio mio padre. Ha silenziato.

anche se sia sensato questo mio discorso, ma lo so che qualcuno lo decide al posto nostro, se sia giusto che io pensi a un

0: Ti piace Benson Boone, Michele?
1: Tantissimo, in tutti i sensi, tra
0: in
1: l'altro.
0: Tutti, se ti piace anche come ragazzo?
1: Artisticamente, umanamente, fisicamente.
0: Fisicamente, un bel ragazzo?
1: Beh, sì.
0: Ah, ti piacciono anche le evoluzioni che fa? Ti piacerebbe saper fare quei salti?
1: Madonna,
0: che fa lui?
1: Totale.
0: Perché non ci provi pure tu al concerto?
1: Perché io mi romperei l'osso del collo.
0: Vogliamo provare a farne uno qua?
1: Secondo me no. Secondo me no. Tu calcola, io ieri sono uscito di casa, ho fatto tutte le scale di culo. Vedi che sto un po' ingobbato? Perché ho dato, te lo giuro, ho preso la schiena, cioè lo scalino sulla schiena. È per quello che mi vedi che sto un po' così, perché se mi tiro su mi fa malissimo. Quindi io non ho il fisico per farlo.
0: Meglio stare seduti, fermi qua e continuare la nostra chiacchierata.
1: Io sono campione nello stare seduto sul divano, bellissimo, mi viene benissimo.
0: Senti, mi piace che adesso i nostri ascoltatori possano sentire una canzone suggerita da te. E quindi ti faccio scegliere una canzone che ti piace. Poi se me la canticchi un po' facciamo proprio bingo.
1: Allora,
0: secondo me. Vai.
1: Rimanendo in tema omosessualità, io andrei con
0: ma perché dobbiamo rimanere sempre in tema?
1: Perché
0: possiamo
1: sono
0: pure divagare un po'.
1: Dici no, ma no. Così bello il colore.
0: Lasciamo sempre, rimaniamo
1: sì, rimaniamo fedeli a noi stessi. Allora, Lady Gaga con Alejandro, perché erano proprio le prime cose che hanno reso iconica Lady Gaga.
0: Lady Gaga.
1: E quindi Alejandro.
0: Come fa la canzone?
1: Alejandro, Alejandro, Alejandro. Basta.
0: Vabbè,
1: non
0: ma
1: so.
0: Che sta a cantare pure lì. Ma io non faccio il cantante se mi dici cantami Alejandro, Alejandro.
1: Ci avevo messo pure un po' di intenzione io, niente.
0: Ragazzi, sentiamo. Allora, presentala tu, è il caso che lo fa. Almeno
1: allora,
0: questo.
1: Lady Gaga, scusaci. Noi ti ringraziamo per quello che ci hai regalato. Adesso ascolteremo proprio una tua piccola operetta, Alejandro di Lady

0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio, 800 pezzi disponibili.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o €5 di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Michele Bravi oggi in Fuori Tutto. Come sta andando, Michele? Sei contento di stare qua con me?
1: Tantissimo, mi sanguina il naso dalla gioia.
0: Da 1 a 10 quanto sei felice?
1: 7.
0: Ma vogliamo spiegare il perché, però ricordiamolo sempre, perché ho commesso il gravissimo errore di darti 7 anni in più di quelli che hai.
1: Guarda che 7 anni in più sono parecchi.
0: Ma io, allora, la verità, uno si dovrebbe, cioè, io su di te mi sono informato su tutto prima di intervistarti, ma non sull'età, perché a me
1: però
0: dell'età
1: mi avevi davanti,
0: me ne frega niente.
1: Mi potevi dire: ma che pelle giovane che hai, 22 anni.
0: Se tu si vada a vedere, nato hai
1: 38 anni, mai dato.
0: Ma vuol dire che per me sei più, diciamo, c'è tanta roba su Michele Bravi, hai capito?
1: Quindi che schifo detto, che per fa. Avere guarda, veramente... Comunque voi uomini non voi sapete proprio riprendervi, eh? Cioè adesso dovresti solo prendere un cilicio, dartelo ad aperto.
0: Io stenderei un pelo pietoso sul voi uomini, ma... visto che sono Pippo Pelo, stenderei il pelo, altrimenti il velo. Tornando invece a te, c'è una canzone tua che io amo tantissimo, che credo che la amino tutti gli italiani, che si chiama Il Diario degli Errori.
1: Me la puoi cantare come ho cantato Lady Gaga?
0: No, non ci penso. Sì, te la canto qua, Il Diario degli Errori. Io voglio farmi venire la pelle d'oca.
1: Vai.
0: Tra l'altro ho letto che quando uno canta e all'altro viene la pelle d'oca, vuol dire che quello che canta ti sta trasmettendo qualcosa che va ben oltre il semplice cantare, ma sta entrando nella tua anima, eccetera.
1: Ah, ecco che cosa provo quando mi parli. È quella la sensazione.
0: La sensazione,
1: allora.
0: Perciò ti viene la pelle d'oca.
1: È quello.
0: Allora, Michele, me lo fai un pezzettino? Togliamo sta base, per favore, Gianni, che sennò roviniamo tutto.
1: Gianni, per favore, che
0: grazie.
1: Devo fare?
0: È un pezzettino del Diario degli Errori, fai tu.
1: Almeno. Aspetta, non mi guarda, girate di là, per favore. Almeno tu rimani fuori.
0: Ma la so cantare pure io, ma se non male.
1: Dal mio diario degli errori. Ma mi fai ride!
0: Mi
1: fai ride!
0: Ma sto guardando.
1: Ah, perché te vedo pure da lì. Bravo, guarda, so così. Almeno tu rimani fuori dal mio diario.
0: Ce la faccio, dai. Allora, mi fa piacere vederti ridere intanto.
1: Sì.
0: Sono contento perché questo messaggio lo mandiamo a Caterina Balivo, che è una mia cara amica.
1: Ciao, l'altra, Caterina.
0: L'altra sera ti ha detto in televisione:
1: che
0: un po' con allegria. Dico, Caterina, questo ride da quando è arrivato qua.
1: Ma perché lì da canzonissimo io faccio ricercato, capito?
0: Lì ricercato.
1: Lì però, vado in veste.
0: Io le ho mandato subito un messaggio a Caterina che mi ha risposto in tempo reale. Le ho
1: detto:
0: ma perché dice a Michele Bravi questa cosa? E lei, perché quello mi è passato per la testa.
1: Io la amo.
0: Esattamente. Senti, noi qui alla radio, come sempre, parliamo di musica soprattutto.
1: Yes.
0: E quindi, diciamo, di questo tuo album abbiamo già detto tutto. C'è qualche altra cosa che tu vuoi aggiungere? Perché non vorrei che te ne andassi qua con quella cosa tipo Pippo non mi ha fatto dire che.
1: Che è l'album più bello italiano di sempre.
0: Allora, Michele Bravi, potete fatelo sapere
1: l'album
0: alla stampa, asserisce che il suo commedia musicale è l'album più bello italiano di sempre. Esatto.
1: Sono 11 tracce, altrimenti dette perle di musica.
0: 11 perle di musica.
1: 11 perle di musica, con brividi tutto il tempo, ci si commuove per la bellezza.
0: Sì.
1: Che altro dire? Ascoltatelo.
0: Avevi
1: o
0: mai sognato di fare un disco così?
1: Assolutamente no.
0: No.
1: No, adesso a parte gli scherzi.
0: Cioè, questo è andato al di là dei tuoi sogni.
1: No, perché questo per me è un disco che è una follia, perché c'è il musical che si unisce con la canzone pop, quindi è completamente un esperimento di follia. Il risultato a me inorgoglisce artisticamente, umanamente, perché è il disco che mi sono più divertito a scrivere, a cantare, a produrre.
0: Ma me la dici una cosa che non hai mai detto a nessuno?
1: Fammi vedere che te posso dire, perché il problema mio è che è tutto scorretto, non si può dire niente.
0: No, una cosa tua, una cosa scorretta tua che non hai mai detto a nessuno.
1: Disco?
0: No, in generale della tua vita.
1: Tipo?
0: Che ne so.
1: Cos'è per scorretto? Dammi dei limiti.
0: Non avere limiti con me, mai. Non ce li ho io.
1: Allora, per voi napoletani secondo me è sconvolgente questa cosa.
0: Dilla.
1: Come cucino io la pasta?
0: Come cucini tu la pasta?
1: All'americana. Io butto tutto nell'acqua e aspetto che l'acqua sparisca. Quando l'acqua non c'è più io posso mangiare. Scusate. È così.
0: Vogliamo mettere una canzone? Fa troppo schifo questa cosa.

0: SM.
1: Ti piace il K-pop? Tu ce l'hai un po'. Tatti somatici un po' coreani.
2: Conosco poco, però tutti mi collegano a quel mondo lì.
1: Eh sì, è vero.
2: Tutti mi collegano a quel mondo
1: pure
2: lì.
1: Pure questi, a volte sono tristi, a volte sono allegri. Un po' pazzi come te, del resto.
2: Ma sai che a un certo punto mi chiesero di rifare il remake del Sesto Senso coreano?
1: Ma veramente?
2: Te lo giuro.
1: Ma il film Il Sesto Senso,
2: sì.
1: Quello che abbiamo visto.
2: Sì, vedo gente morta, quella roba lì. Però
1: e
2: coreano.
1: Tu che ruolo avresti dovuto fare?
2: Quello è il bambino.
1: Era un remake Joel strano. Osment, si chiama. Io l'ho conosciuto quel bambino.
2: E vedeva Ellie veramente.
1: Joel
2: cose.
1: No, cioè, ho conosciuto l'attore.
2: Era un bambino turbato.
1: No,
2: secondo
1: non era
2: me.
1: Turbato.
2: No, però, e poi non se ne è fatto più niente. Peccato. Potevo essere una star in Corea.
1: E perché non l'hai fatto? Però, intanto, adesso c'è la Francia.
2: Sì, film, no? C'è un grande
1: con la
2: film
1: Cotillard, francese. Quindi tanta roba.
2: Yes.
1: Michele, ti sono capitate tante cose belle nella vita e soprattutto nella vita di artista. E nella vita di artista di brutto cosa ti è capitato? Al volo, perché abbiamo pochi secondi.
2: Questa intervista!
1: Ok, io con questo.
2: Ti ho urlato poi.
1: Io ti vorrei salutare e ringraziarti comunque.
2: Grazie
1: tanto
2: a voi.
1: Sul serio. Sono stato
2: mille,
1: molto
2: davvero.
1: Contento di parlare
2: grazie.
1: Con te. Spero un minimo anche tu.
2: Ma
1: in fondo
2: adesso,
1: in fondo.
2: Io sai, non amo la falsità, quindi mi taccio a riguardo.
1: Tacciati. Noi torniamo come sempre la domenica con Fuori Tutto. Chissà domenica prossima chi ci sarà e chi sarà il nostro ospite. Grazie davvero a Michele Bravi ancora per essere stato con noi. E vi lasciamo con una canzone del passato.
2: Yes.
1: Che è Lionel Richie con All Night Long. Te la ricordi?

domenica ai fari, agli angeli della nostra vita, peraltro pronunciando già la parola mamma, le labbra si baciano e si toccano due volte. Quindi auguri a mia mamma Vittoria, auguri a tutte le mamme di Radio Kiss Kiss, un doppio bacio a loro, auguri anche alla mamma di Max Penino che saluto e ringrazio in regia. Inizia così, non è domenica senza Kiss Kiss, fino alle 15 come Benny, nella musica più bella Justin Bieber, Black Eyed Peas, subito with the Colors con Rolling Stones.

Peaches, il disco di Justin Bieber che chiude la tripletta delle 13 di Radio Kiss Kiss. Prima ancora Don't Lie dei Black Eyed Peas e i Colors con Rolling Stones. Buona domenica 10 maggio a tutti da Benny. Non è domenica senza Kiss Kiss. Tra chi sta gustando un polpo con patate tipico salentino, e già dalla foto insomma che è stata inviata al 347 490 0042 devo dire che è molto buono, e provo a declamare una poesia che arriva da Annalisa. Io sono pessimo in fare queste cose, provo a non deturparla. Annalisa, una poesia che ha a che fare chiaramente con le mamme, che mi sento di condividere perché racchiude un po' tutto. Recita così: auguri a tutte le mamme, auguri a chi pur non essendolo è più di una mamma, auguri alle mamme che vegliano dall'assù, a chi mamma lo sta per diventare o semplicemente sogna di esserlo, auguri. Così abbiamo racchiuso credo tutte le categorie possibili all'interno di questo messaggio. Grazie mille Annalisa, viva e auguri ancora a tutte le mamme da Radio Kiss Kiss. Noi tra poco parleremo anche, visto che siamo in un momento domenica, tanti si stanno spostando magari per raggiungere un lido, per un aperitivo o di rientro da un weekend fuori porta con l'auto, faremo un po' di riflessioni su quello che è il parco auto.

siamo romantici, soprattutto in questa domenica. Tommaso Paradiso nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Direi che la mamma non si cambia, un po' come l'auto. Sembrerebbe un parallelismo un po' assurdo, ma invece è così, perché gli italiani tendono a non cambiare quasi mai la propria auto, esclusa una rarissima fetta, potremmo definirla un'elite di italiani che cambia l'auto ogni 2 anni o massimo entro i 4 anni, quindi c'è questa compravendita continua di automobili. La maggior parte degli italiani tende a legarsi quasi a vita alla propria autovettura. L'ultima fotografia dà un'idea ben chiara dei numeri di quelli che è il parco auto italiano. 10 milioni di italiani guidano auto che hanno almeno 15 anni, quindi immatricolate almeno nel 2010, se non ancora di più. E se teniamo conto che in Italia ci sono 39 milioni di persone che guidano, vuol dire che più del 25% degli automobilisti guida auto vecchie. Ora, la domanda è: ma perché gli italiani cambiano poco l'auto? Perché ci leghiamo a vita? È una questione di affetto o ci sono altri motivi?

0: Fischissa te che sei diventata madre e non sei mai stata così stanca ma felice. Auguri. Chischissa a te che oggi è la festa della mamma e le tue piccole ti hanno preparato la colazione a modo loro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischiss è con te. Chischiss a tutti.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Kiss, kiss.
7: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
8: Kiss, kiss.
0: È arrivato il marchio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
0: Una produzione Super Limited Edition pensata per chi è davvero Made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
8: Kiss Kiss.
9: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Kiss, kiss.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
11: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.

0: Ecco, l'ossessione di Samurai J su Radio Kiss Kiss. Allora, a proposito di auto, c'è Gabriele appunto che manda anche la foto della sua auto, 22 anni e non sentirli, però costretto, ecco, a demolirla la prossima settimana. Adduce una motivazione chiaramente di carattere economico per il fatto che pochi italiani cambino spesso la propria auto. Dicevo che il parco auto italiano dice, almeno stando agli ultimi dati in nostro possesso, che la stragrande maggioranza degli italiani guida auto vecchie, c'è un 25% che guida auto che hanno almeno 15 anni, quindi matricolati almeno nel 2010. Perché quindi gli italiani cambiano poco l'automobile? Sicuramente c'è il motivo economico, quello sì. Qualcuno dice non ha senso cambiare se l'auto funziona ancora bene. C'è anche uno scetticismo di qualcuno verso le auto moderne, perché tanti automobilisti dicono io guardo il motore, i cavalli, la coppia, un tempo erano tutti esperti newton metro, invece attualmente sono tutti schermi touch, insomma guida autonome, queste cose qua che sono insomma molta fuffa e poca ciccia.
1: Buongiorno, buongiorno. Stavo sentendo la radio, io sì. Sono del settore.
0: Esatto.
1: Gli italiani non cambiano più le auto per un semplice motivo: i soldi ne sono poche, finanziare non passa quasi nessuno, quindi non possono, no che non vogliono, non possono acquistare altre auto,
0: quindi, ahimè. Ok, hai te chiaramente perché sei del settore, quindi la tua idea è vorrebbero tanti italiani cambiare, avere un'auto nuova, però fanno un po' i conti con un discorso economico. C'è da dire che insomma attualmente comunque il mercato dell'auto italiano non è un mercato stagnante, rispetto all'anno scorso ci sono dei dati leggermente positivi, poi magari ne parliamo tra qualche istante. Comunque che l'auto sia nuova o più anzianotta, alzate il volume e godetevi questa di Rihanna.

Di un padre assente, delle promesse mai mantenute. La buona domenica è proprio rivolta a chi, pur facendo sogni e progetti con la bocca, non ha concretizzato e non ha dedicato poi la cosa più preziosa, che è il tempo, alla famiglia. È il nuovo singolo di Saif, il nostro New Kiss, si intitola Buona Domenica.

0: buona domenica.
1: Buona domenica è il titolo dell'ultimo disco di Saif. Questa primavera arriva o non arriva, davvero un tempo incerto, sembra quasi marzo. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti da ilmeteo.it con la voce di Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss, festa della mamma con una perturbazione che condiziona il tempo su buona parte d'Italia. Nel pomeriggio le precipitazioni interesseranno prevalentemente il centro-nord, con fenomeni localmente abbondanti, più asciutto al sud. In serata è ancora instabilità sparsa al centro, specie tra Lazio e Umbria, nuvoloso invece al nord ma più asciutto, sereno all'estremo sud. Temperature massime comprese tra 17 e 21 gradi al nord, tra 17 e 22 al centro, tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
4: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
3: kiss. Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: Kiss, kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
10: Kiss Kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E ora passiamo al cancro. Kiss, kiss,
3: via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Born, la domenica di Radio Kiss Kiss nella musica più bella con Potential. Allora, detto che tanti italiani non cambiano l'auto per motivi economici, abbiamo detto con 25% di automobilisti guida auto vecchie, soprattutto in motivo economico, ma non pensate di essere gli unici ad avere dei problemi, dei grattacapo per quanto riguarda, insomma, discorso di mezzi di trasporto, perché sta vivendo un periodo complicato Jeff Bezos. Ora, Jeff Bezos ha un nuovo ingombrante grattacapo, un problemone. Lui vuole vendere il suo super yacht, che si chiama Coru, se non ricordo male, da 500 milioni di dollari. Perché lo vuole vendere? Perché è troppo ingombrante, 127 metri, e per la sua stazza è stato negato l'ormeggio a Monaco in occasione del Gran Premio. Durante il suo matrimonio in quel di Venezia gli è stato negato l'attracco e non poteva avvicinarsi alla laguna perché è un mezzo troppo ingombrante. Quindi lui dice: ma a sto punto, visto che mi costa 30 milioni di dollari l'anno per mantenerlo, lo vendo, però non trova tantissimi acquirenti. Max Penino in regia, vogliamo intavolare una trattativa? Dai, da 500 milioni Bezos scenderà, è trattabile? So, un 4,30, 4,20, 4,19.

Superstar nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Tiziano Ferro e Giorgia. Nel 94 Tiziano Ferro era un adolescente, viveva ancora in quel di Latina. Nel 94 Giorgia esordiva al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano E Poi. Nel 94 invece Edwyn Collins pubblicò probabilmente la sua canzone più famosa, anche perché colonna sonora di film cult degli anni 90 tipo Charlie's Angels. Lui voleva ricreare un'atmosfera sonora tipica degli anni 60 e per ottenere questo suono utilizzò strumenti amplificatori vintage, quindi cercando di evitare i suoni di metà anni 90, risultato è un brano. Che davvero non invecchia mai. Siamo nel 94.

mamma degli auguri a tutte le mamme. Se volessimo restare soltanto in Italia, quante canzoni dedicate alla mamma, da Fatti mandare dalla mamma alla mamma di Luca Carboni, viva la mamma di Bennato. C'è anche Beniamino Gigli che canta mia madre, quella che fa mamma solo per te la mia canzone vola. Ma c'è anche Giova che ha scritto una canzone iconica dedicata alle mamme. Tra poco ripartiremo proprio da Giovanotti. Nel mentre, nella musica più bella, Sabrina Carpenter, Neck, subito Lady Gaga e Doechii con Runway.

sì, in tazza fredda cortesemente ristretto. L'espresso di Sabrina Carpenter, o quanto siamo cambiati anche nei confronti della tazzina di caffè. Io sento cose davvero lungo, corto, tazza fredda, la voglio in vetro, la voglio in monouso, c'è il dietro, c'è anche un caffè, è diventato più un'impresa titanica. Un saluto a tutti gli operatori del settore che lavorano in questa domenica 10 maggio. Celebriamo la mamma e, dicevo, tra le canzoni che iconiche legate alla mamma c'è anche quella di Giova, no? Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ne è stato fatto anche un francobollo e un foglietto dedicato alle passioni degli italiani, la musica. C'è una vignetta che riproduce proprio la scritta ciao mamma in stile comic. Sbocciano poi dei fiori colorati, un po' hippie come concetto, e sullo sfondo c'è questa spirale con proprio l'iconica frase ciao mamma, dedicata chiaramente alle mamme in questo periodo dove si celebrano, nel caso specifico questa domenica, proprio la giornata delle mamme. C'è anche la firma autografa di Jovanotti. Musica, passioni, italiani, stessa direzione, direi, è il titolo di Paola Iezzi.

Nella stessa direzione Paola Iezzi nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, Francobollo dedicato a Jovanotti, nel dettaglio al suo brano iconico degli anni 90, Ciao Mamma, in occasione proprio della festa della mamma. Bel momento per Jovanotti che si sta preparando al Summer Party, alle tappe del Jova Summer Party, che peraltro partirà da Roma e si concluderà proprio a Roma, nella città capitolina, il 12 e il 13 settembre. Saranno 2000 chilometri che lui percorrerà ovviamente in bicicletta, ci mancherebbe, e per altro riceverà a breve un altro importante riconoscimento, ovvero la lupa capitolina che Gualtieri consegnerà a Jovanotti. Gualtieri, il sindaco di Roma, ha definito Jovanotti uno dei più grandi artisti italiani del nostro secolo, che sforna capolavori a ripetizione. Poi c'è anche un altro motivo, perché Jovanotti compirà quest'anno 60 anni, la stessa età poi anche del sindaco di Roma Gualtieri. Oh, 60 anni Giova portati divinamente, ma non poteva essere così. Lui è un ragazzo fortunato.

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspetta tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Kiss Kiss.
9: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
10: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss.

canzone estiva con Annalisa nel pomeriggio di Radio Kischisi questo 10 maggio. Beh, mamma che è sinonimo anche di cibo, no? Tante tante cose, come le cucina mia madre, le polpette, perché mia madre le fa in quel modo lì, quindi la mamma è anche sinonimo di tradizioni culinarie e di sapori inconfondibili. E a proposito di cose che hanno a che fare con la cucina, c'è chi ha messo in piedi una ricerca davvero mostruosa, cioè non so l'idea alla base da dove è partita. Hanno analizzato i menu e le ordinazioni di quasi 1500 ristoranti italiani nel mondo, quindi ristoranti italiani che sono aperti a Parigi, a Londra, a Bruxelles, a Monaco di Baviera, a Marsiglia e così via, e hanno analizzato appunto le voci di menu e le ordinazioni degli stranieri per eleggere la triade, cioè i tre piatti italiani più amati in Europa. Per fortuna sono limitati all'Europa, perché avrebbero potuto a questo punto estendere il giro anche al globo intero. Allora emerge che in questo trittico c'è chiaramente la pizza, non una qualsiasi, ma c'è la pizza margherita, che è il piatto più diffuso e anche tra quelli più ordinati dagli stranieri. Poi c'è il tiramisù, che è il primo tra i dolci ma al secondo posto di questa triade, è buonissimo, insomma è amato non solo in Italia ma anche nel mondo. E al terzo posto c'è una cosa che davvero mi ha sorpreso, perché avrei pensato la carbonara, un tipo di pasta, qualcosa, no, come terza cosa c'è lo spritz, che è tra le cose più ordinate non solo in Italia, soprattutto insomma nel Veneto e dintorni, ma anche in giro per l'Europa, tanto che si dice che l'Italia non ha inventato un cocktail ma un'ora del giorno, perché lo spritz è sinonimo di un'ora, ti siedi, un amico, un compagno, un aperitivo, una chiacchiera, due olive e ovviamente la musica di Radio Kiss Kiss.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous con la voce di Mick nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Quindi abbiamo detto che spritz, pizza margherita e tiramisù sono le specialità italiane più amate all'estero nel dettaglio dagli europei. Poi c'è chi scrive altre cose tipiche di ogni posto, ma all'estero non è che conoscono bene tutti i prodotti. Sembrava quasi Carlo Conti. Bene, tutti i prodotti tipici della nostra cucina. Sta di fatto che, tornando sulla pizza, il profumo della pizza rilassa per davvero. Cioè, no, non sto dicendo una cretinata, tanto per, cioè l'aroma, proprio l'odore della pizza riduce l'ansia, migliora l'umore e proprio alleggerisce momenti di tensione, conforta, provoca quella sensazione elettrizzante come se stesse per accadere qualcosa di bello. Max Pennino, tu che sei in regia, possiamo dividerci una pizza? No, non si può fare perché siamo al lavoro. Che pizza,

Oh My God, Turn Your Kiss è un tributo a uno dei brani più celebri di Vasco Rossi, che ha provato, quindi c'è chi dice sì, in questo caso ha provato questa nuova versione, a cui il rapper Nerissima Serpe ha aggiunto delle barre personali per raccontare una storia d'amore travagliata.

0: Beh, ci sta tutto qua, anche perché lui fa ridere di te, che Vasco le vocali, soprattutto la E, diventa ridere di te. Nerissima Serpe con Free To, la nostra novità, il nostro New Kiss. Se non volete perdervi tutte le nostre novità e scoprire meglio chi sono gli artisti emergenti che Radio Kiss Kiss propone al trentesimo minuto di ogni ora, c'è un'apposita sezione nella nostra nuova app. Se non l'avete ancora scaricata, grave errore, però potete pentirvi e redimervi subito scaricando la nuova app o aggiornarla se l'avete già fatto qualche tempo fa. C'è un'apposita sezione New Kiss, c'è il podcast per poter riascoltare i vostri programmi preferiti in qualsiasi momento della giornata e poi un accesso diretto a tutti i nostri canali social. Quindi scaricate subito ora in questo momento la nuova app di Radio Kiss Kiss.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Kiss, kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
4: Yes, yes. Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
6: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo...

Where is my husband? Canta Ray. E invece Robbie Williams ha cantato Where is my wife? Perché? Perché Robbie Williams prima di andare a dormire lava i denti, come penso facciamo tutti quanti noi. Dopo aver lavato i denti, mentre si accinge a posizionarsi a letto, la sua lingua si accorge che c'è in bocca qualcosa di nuovo. La lingua va a esplorare una nuova fessura, un nuovo angolino. Si sa che la lingua batte dove il dente duole. Fin quando sorride alla moglie e la moglie esclama Oh my God! Cioè, nel senso che aveva mezzo dente in meno. Come ci si può rompere, rovinare un dente con lo spazzolino? Cioè, evidentemente molto, insomma, irruente nel movimento Robbie Williams. In ogni caso, ha adesso un sorriso con un pezzettino di dente in meno e ha un dilemma che ha rivolto ai suoi follower sui social, ovvero fare 5 ore di volo andate, 5 ore di volo al ritorno per sistemare il suo sorriso, o se lo tiene così per il tour imminente. Io fossi io, mi lo terrei così. Tanto Robbie, sei figo lo stesso.

una relazione finita male che ha il sapore di una aranciata amara e fraquintale su Radio Kiss Kiss. Beh, relazione che può finire anche se ti dimentichi tipo il compleanno di tua moglie o tuo marito, insomma è un errore grave, però da questa dimenticanza Bonovox ha scritto un capolavoro che ascolteremo tra poco come History Kiss. Prima però c'è questa di Lucas Graham.

dolce, You Two, The Sweetest Thing. 3 del pomeriggio. Allora, amico Benny, dobbiamo presentare le rispettive mamme, facciamo un'uscita e festa incredibile che dovrebbe essere rinnovata ogni giorno. Auguri a tutte le mamme, a tutti i nostri ascoltatori che hanno anche più di qualcuno la mamma che riposa in pace. Un abbraccio, è sempre lì con voi. Facciamo insieme Io, Tu e il Weekend, tutte le passioni anche di questa domenica pomeriggio, ce n'è tanta roba, tanti collegamenti, la musica più bella, voi come di consueto. Protagonisti della domenica pomeriggio subito c'è Olivia Rodrigo con Drop Dead.

Soli Roy con Collit, buona domenica pomeriggio amici. La mamma di Martin, che ha vinto la MotoGP nella Top Class, si chiama Susanna Almoghera, è una delle mamme più attente a seguire i figli che fanno sport, sempre presente all'interno del box, in questo caso di Martin, che ha fatto una rimonta davvero incredibile in un circuito leggendario noto soprattutto per la 24 ore a quattro ruote. Stiamo parlando del circuito di Le Mans, MotoGP che si è appena conclusa con la vittoria dello spagnolo Bezzecchi secondo. Peccato per Pecco Bagnaia, che è caduto mentre era in seconda posizione. Do un abbraccio anche a tutti gli ascoltatori di Como che stanno festeggiando l'Europa del calcio. Il Como, sapete, nel lunch match ha battuto il Verona, matematicamente si assicura un posto in Europa. Adesso è da stabilire nelle prossime ultime giornate se sarà Europa League, Conference League, con una possibilità anche in Champions. Achille Lauro e Comuni Immortali. E ciao.

Auguri anche alla mamma di Achille Lauro, si chiama Cristina Zambon. Signora, tantissimi auguri, grazie anche per gli auguri alla mia mamma al 347 490 0042, ma fermatevi qua perché altrimenti la mia mamma, essendo molto rock, si monta la testa. Io, tu e il weekend, a proposito, per tutte le mamme, per tutti quelli che sono in viaggio in questa domenica, per quelli che si godono questo 10 di maggio, agli internazionali d'Italia vi porteremo per il tennis, anche se sta cadendo qualche goccia di pioggia. Abbiamo un paio di inviati come ieri che ci aggiorneranno sulle gesta non solo delle mamme tenniste. Per esempio questa mattina una mamma tennista, la Svitolina, ha portato a casa il match e l'ha vinto e si assicura il passaggio agli ottavi di finale nel tabellone femminile. Ma questa sera e anche nel pomeriggio ci sono un po' di italiani in campo. Ad esempio si è fermato per qualche secondo l'allenamento per pioggia tra Musetti e il suo avversario Francisco Cerundolo. Però faremo un giro anche al Foro Italico all'interno di Io, Tu e il Weekend. Clean Bandit e Shona Paul, la collaborazione del 2016 Rockabye.

0: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
2: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
4: più gonfia?
3: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: che capire è un segno di curiosità ma anche di intelligenza. Volevo capire il titolo di Madame insieme a Marrakesh. C'è una mamma che festeggia molto, moltissimo la promozione del suo frosinone.
1: Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Ebbene sì, lo abbiamo fatto ancora. Devo confessare, per la prima volta in non dico quanti anni, non ero allo stadio, ero nemmeno a Frosinone, ero a 100 km di distanza in una sola stanza d'albergo a piangere perché comunque l'abbiamo rifatto. Non ci credevamo, non ci credevo a inizio anno dopo la delusione di 2 anni fa, la delusione dell'anno scorso. Quest'anno abbiamo preso questa banda di ragazzini terribili e ci hanno portato lì dove ogni tanto ci siamo e siamo contenti di esserci. Il prossimo obiettivo è rimanerci però. E forse, non dico altro, la felicità è tanta, tantissima e come sempre, forza, Frosinone.
0: Che carina, grazie davvero a Tiziana che esprime tutta la sua gioia non esserci in quel giorno per motivi di lavoro, probabilmente tutto ciò è accaduto poche ore fa, se vogliamo, nella serata di venerdì a inizio weekend. Questa cosa del non esserci in un momento importante mi fa pensare a Luis Enrique, l'allenatore del Paris Saint-Germain, che ha festeggiato il compleanno proprio qualche giorno fa, ha organizzato la cena con i suoi calciatori, ha detto ragazzi ci vediamo a quel ristorante. I calciatori del Paris Saint-Germain sono andati, ma l'unico assente era il festeggiato, che era proprio Luis Enrique. Liquido, salto in Germania 1998 ai tempi di Narcotic.

54 Ultra è un ragazzo che risponde al nome e alla carta d'identità di John Anthony Rodriguez. Bella combo, bella collab, anche perché è una delle più ballate in giro per il mondo, nei brunch e non solo nei locali, anche guardando il tramonto e il saluto al sole. Ovviamente durante il fine settimana tutto questo assume una vibe ancora più divertente, di ricordo anche della serata che avete fatto ieri. Probabilmente, attenzione, c'è un gol in Serie A molto importante per la lotta per non retrocedere. Cremonese in vantaggio in casa contro il Pisa, Pisa che già gioca in 10 da qualche minuto. Cremonese 1 Pisa 0, l'altro match è Fiorentina-Genoa, anche la Fiorentina direttamente coinvolta in un'annata molto molto strana. Comunque il pareggio 0-0 al momento tra le due al 30° minuto, con il Como che festeggia l'ingresso in Europa. Tra poco invece festeggeremo una novità subito: Teddy Swims.

Quando si dice la voce baritonale profonda, quella di Teddy Swims, ci sono un po' di ragazze che sono particolarmente scatenate, hanno esaltato tutti anche a Piazza San Giovanni, al concertone del 1° maggio e prima ancora a Sanremo. Le abbiamo conosciute meglio, Bambole di Pezza, la nuova si chiama Porn.

0: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it. Kiss, kiss.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss, kiss. Hey!
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss, kiss.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Con Alex Warren abbiamo ritrovato Fever Dream. Io vi adoro, ascoltatrici e ascoltatori, perché siete super informati e quindi state sul pezzo come noi, perché oggi è un compleanno molto importante nel mondo della musica. È il compleanno di Bono Vox, leader degli U2, ma anche attivista nel mondo politico, sociale, mondiale, nell'economia del pianeta, nel benessere tanto desiderato da una vita a questa parte. Oggi compie 66 anni, perse la mamma, a proposito di festa della mamma, a soli 14 anni. A lei ha dedicato diverse canzoni, come Iris, Hold Me Close, come Lemon, bellissima, come I Will Follow, come Tomorrow, MOFO, e abbiamo festeggiato U2 anche nello scorso History Kiss ascoltando una cosa dolcissima, The Sweetest Thing. Quindi auguri anche a Bono Vox, insieme a chi festeggia il compleanno in questa domenica. Oltre a essere la festa della mamma, ieri abbiamo avuto parecchi compleanni, tutti comune denominatore l'ascolto della radio, e dire ci sono anch'io, Stefano, ci sono anch'io. 347 490 0042. Auguri a tutte le mamme, anche da una mamma come Francesca, che saluto da Reggio Calabria. La voce iconica è quella di Beth con i Gossip, anno 2009, e si chiama Ivy Cry.

Hai visto come mette tanto di se stesso, anche del suo privato, quanto si possa emozionare e raccontare momenti non facili dal punto di vista sentimentale? Sapete che è una storia. Si è interrotta per lui, ma sul palco dà sfogo a tutte le sue emozioni, e questa è l'essenza di un artista: mettersi completamente a nudo emotivamente. Qui con Elisa, ieri sera in concerto da queste parti in provincia di Salerno, grandissimo successo per lei. Saluto tutti quelli che vivono ancora addosso la domenica pomeriggio, un sabato sera fatto anche di grandi live per la musica italiana in questa primavera 2026. Tra poco gli History Kiss, subito invece c'è

piace, quello di Bob Sinclair. A proposito, oggi è il compleanno anche di Bob Sinclair, tanto per dire, giusto, s'avanza dir. Intanto c'è la Norvegia, voi direte che c'entra, c'entra nelle Story Kiss, che ha dato tanto alla musica mondiale pop. Di Take On Me negli anni 80 e poi nei 2000 invece i Madcon con la prima versione di Begging You, anche quella una cover, però diventata famosa grazie ai Madcon e grazie soprattutto anche ai Maneskin. E poi arrivò Lenny Marlin nel 1998 con Unforgivable Sinner.

riadottata dopo il successo della pubblicazione originale del 1998. Indovinate perché? Si chiama Unforgivable, sì, tutto a posto, e poi Sinner. Tanto per intenderci, che ieri ha avuto un esordio pazzesco agli internazionali d'Italia di tennis. C'è stato uno spettatore ieri al centrale del Foro Italico che ha detto: oh, fallo giocare un po' l'austriaco Hofner, che comunque è stato un ottimo sparring partner per il primo turno di Sinner agli internazionali. È in campo anche Lorenzo Musetti, sotto 3-4, ma servizio a disposizione contro l'argentino esperto di terra battuta Francisco Cerundolo. Intanto siamo a coltivare tutte le passioni di questo fine settimana, anche i vostri viaggi, compresi quelli di ritorno dal fine settimana che commenteremo a breve. Stefano Piccirillo vi parla e con la voce di Harry Styles, American Girl.

0: Tom Morello dei Rage Against the Machine, questa è Gossip. Altro gol della Cremonese che ha un'incollatura dal Lecce con questo risultato. Cremonese 2, Pisa 0, 2-0, un punto divide le due contendenti per la lotta alla salvezza. Siete all'interno di Io, Tu e il Weekend. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Devo salutare Marco, ascoltatore che ritrovo dopo tantissimi anni. Saluta anche Pippo. Evidentemente ci siamo anche incontrati o qui in radio o a Cava dei Tirreni. A proposito, saluto Pippo, grande protagonista non solo in Fuori Tutto questa domenica a mezzogiorno insieme a Michele Bravi, ma anche su Rai 1 ieri. Pippo mi prende sempre come punto di riferimento. Io vado a Rai 1 e lui va a Rai 1. Scherzo, è stato bravissimo davvero. Forza Pippo, che trovate con Adriana domani nel Pippo Pelo Show. In corso di svolgimento il match di Musetti al Foro Italico, ma questa sera c'è un grande Matteo Arnaldi contro il nuovo Rafa. Dopo Nadal c'è Hodar, ci presenta il match, una serata agli internazionali da non perdere, Giorgio Spalluto.
1: Sarà un match estremamente spettacolare, attesissimo. Questa sera, non prima delle 20:30, Matteo Arnaldi proverà a dare continuità all'ottimo periodo che sta attraversando dopo la grande crisi che l'ha visto uscire dalla top 100. Ha vinto 7 match di fila tra Cagliari. Adesso però dall'altra parte della rete c'è il futuro, che è già presente, un solidissimo presente da appena 19 anni. Rafael, un altro Rafael Hodar. In questo momento Hodar ha già vinto un titolo il mese scorso in quel di Marrakesh, semifinale a Barcellona, quarti di finale a Madrid, e qui a Roma è diventato con questa vittoria il quarto teenager a vincere un match in questo torneo. Insomma, sarà un match molto intrigante da seguire, con Hodar che parte favorito, ma Arnaldi ha dimostrato di poter stupire battendo in questo torneo prima Munar e poi De Minor. A te.
0: Grazie Giorgio, e poi vi terremo costantemente aggiornati sugli altri match di questa domenica pomeriggio. Subito arriva Rocco Hunt.

0: articolo determinativo, la non basta, la, e questo è l'appuntamento con Rocco Ante, anche il suo nuovo singolo che è impegnato nella promozione di quest'estate 2026 nel grande divertimento dei suoi fan e dei suoi ascoltatori. La pallavolo che ha festeggiato lo scudetto di Perugia al maschile, il terzo e quarto posto delle ragazze invece nella Coppa dei Campioni femminile in Turchia lo scorso fine settimana, e poi gli europei di pallavolo che stanno per essere un po' come data di riferimento, in particolare per la fine dell'estate del 2026 si scatta il prossimo 10 settembre. J Balvin con Safari.
1: A ella le gusta,

0: Chissà te che hai il tocco magico. E il tuo piccolo mangia e dorme solo se ci sei tu. Chissà te che trovi sempre il tempo per giocare e divertirti con tuo figlio. Auguri. Auguri. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Kiss Kiss.

Magnetic è già un grandissimo successo da qualche giorno a questa parte, 16 e 24, il weekend di Radio Kiss Kiss. Mancano due giorni alla partenza ufficiale dell'Eurovision Song Contest, un matrimonio molto italiano in cui a un certo punto la sposa si stacca il velo e lo stesso velo rivela al suo interno la bandiera tricolore, la bandiera dell'Italia. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi è stato pubblicato proprio sui canali ufficiali dell'Eurovision Song Contest il video delle prove ufficiali del buon Sal Da Vinci sul palco della Kermesse con la sua Per Sempre Sì, canzone che ha conquistato il Festival di Sanremo, come ben sappiamo, diventata tormentone, partecipa di diritto all'Eurovision Song Contest. C'è una coreografia che accompagna Sal, dove ci saranno i ballerini Marcello, il volto storico di Amici e l'ideatore del balletto di Per Sempre Sì, e Francesca. È stato proprio Marcello Sacchetta a firmare questo tipo di coreografia, ovvero la messa in scena per rappresentare l'Italia nei suoi valori più belli, cioè l'amore, un amore fedele, eterno, e soprattutto un giuramento e un Per Sempre Sì che è diventato balletto iconico ma anche valore di vita ritrovato grazie al nostro Sal, che partirà dalle semifinali appunto a partire dal 12 di maggio, sostanzialmente dopodomani. Come va il viaggio? Automobilisti di ritorno dal fine settimana, scatta l'operazione Sto Tornando Dave per voi, anche il 347 490 0042. Ora c'è James Blunt.

Hai ascoltato l'esperienza di Biagio Antonacci nel come racconta una mancanza nei confronti di una persona, ma sempre con il sorriso in modo leggero, e si differenzia da tanti artisti un po' più contemporanei che parlano di amori tossici in modo molto più disperato. È stato realizzato proprio uno studio che vuole che le canzoni di successo pubblicate in Italia negli ultimi 10 anni abbiano un sentiment molto molto sofferto, cioè nessuno più parla di un amore decisamente felice, spensierato, pochissimi almeno lo fanno, e Biagio Antonacci sta ristabilendo un po' un equilibrio nel realizzare una canzone che sì, parla di mancanza, ma senza troppa disperazione. Vedi, Biagio. E l'esperienza dei top, questa è You and Me, siete all'interno di Io, Tu e il Weekend. A proposito di dischi nuovi, tra poco c'è un New Kiss con una delle band più longeve del pop americano. Subito i

ma anche Sunday Morning e tante altre, insomma più di 20 anni di carriera per Adam e soci, che tornano in primavera con una nuova canzone, vi preannuncio bellissima, Maroon 5 con Irene.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: la scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: quando c'è la parola drive, il mio tuo il weekend su Radio Kiss Kiss, voi siete in macchina, il programma lo fate voi con me, sentiamo.
1: Ciao, buon pomeriggio, sono Monica, sto tornando da Porto Ercole.
0: Wow.
1: Nell'Argentario.
0: Bello.
1: Ieri sera io e mio figlio siamo andati da mio marito a vedere la festa dei pirati.
0: Pirati.
1: Buona domenica e buona festa della mamma a tutti.
0: A
1: Radio
0: te.
1: Kiss Kiss.
0: Ciao, grazie.
2: Da Francesco
3: e Claudia.
2: Di ritorno dalla Puglia, albero bello, Kiss Kiss a tutti.
0: Puglia numero uno, via.
4: Ciao Stefano, sono Veronica. Sto tornando da nessuna parte.
0: Povera.
4: Perché comunque il weekend lo lavoro sempre.
0: Ah, ok.
4: Vi auguro a tutti quanti un buon weekend, un buon fine weekend. Una buona domenica, auguri a tutte le mamme. Kiss Kiss a te e a tutta la comitiva.
0: Altruista.
5: Ciao a tutti, sono Daniela Salerno. Ho appena finito di lavorare e finalmente sto tornando a casa da mia figlia.
0: Quanti lavoratori.
5: È giunta l'ora di festeggiare anche per me la festa della mamma.
0: Auguri, auguri tesoro, grazie.
6: Tiziana da Frosinone, sto tornando da Alba Adriatica perché in questo fine settimana ho partecipato a un torneo di catch and serve ball, uno sport prettamente femminile.
0: Ma che bello!
6: Per tutte noi donne. Ho rinunciato ad andare allo stadio a vedere la partita del Frosinone, ma mi sono divertita tantissimo insieme a mia, ad amiche provenienti da tutta Italia. Adesso sono sull'autostrada, altezza L'Aquila, a breve sarò a casa e grazie tante a voi e a Stefano che mi state facendo compagnia in questo viaggio.
0: Grazie a te davvero, vado subito a studiare catch and surf, mi piace tantissimo questa idea dello sport al femminile. Questa è Radio Kiss Kiss, c'è Mika. He's got a look, stop books, take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. He's got money in the bank to think, and I guess you could think he's

Senti le farfalle nello stomaco quando vai su kisskiss.it e c'è il merch dei 50 anni. Strabuzzi gli occhi e poi dici: no, non solo devo ascoltare Radio Kiss Kiss, devo anche vestirla. Giubbotti, felpe, t-shirt, cappellini per festeggiare i nostri 50 anni. Clicca kisskiss.it.

Zero tutorial, try, try, cerca, prova, prova che ci riesci. Ti porto nella storia. Intanto l'Eurodance nel 1994, autentica realtà. Già c'erano stati i Technotronic dal Belgio con Pom Pop the Jam. Dall'Italia successi tipo The Rhythm of the Night, firmata Corona o W con Please Don't Go. E si arriva alla Germania, che diede un'impronta molto forte all'Eurodance insieme all'Italia. Arrivarono anche i La Bouche, la voce di quella potente, ne stiamo parlando, Melanie Thornton, Sweet Dreams.

Hola, hola, e Sweet Dreams, La Bouche. Qui possiamo mettere anche What is Love di Hathaway. E all'epoca andavi a fare le serate e ti bastava pronunciare quattro lettere su queste canzoni, ovvero money, ed eri a posto per tutta la serata. Davvero, che ricordi. Sono le 5 del pomeriggio, la Cremonese che batte il Pisa 3-0, Pisa che ha terminato il match in 9, Fiorentina-Genoa 0-0, passo avanti della Cremonese per la lotta per la sopravvivenza in Serie A insieme a Lecce. Le due squadre sono divise da un punto. Musetti ha vinto il primo set contro Cerundolo agli internazionali al tie break. Continua Io, Tu e Il Weekend.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: things that I've got.
1: Ora fa le sorprese anche ai matrimoni, non nuova questa abitudine tra le star della musica mondiale, si è aggiunto anche il buon Benson Boone con Beautiful Things, io tu e il weekend, ciao, siamo in viaggio per Villa Simius, saluti da Cinzia, Gianni, Paolo, auguri naturalmente a tutte le mamme in quell'automobile, non soltanto, un posto, andate in paradiso sulla terra, un posto straordinario, stanno per scattare anche gli incontri che decreteranno un po' le squadre italiane che si qualificheranno alla Champions League 2026-2027, perché il Milan gioca con l'Atalanta, la Roma gioca con il Parma, la situazione della classifica è Roma 64, Como 65 matematicamente in una delle tre coppe europee la prossima stagione, Milan 67, Juventus 68 che ha vinto con il Lecce, il Napoli gioca domani con il Bologna forte del secondo posto a 70 punti. Tra poco torneremo di nuovo insieme ai vostri viaggi e alle vostre considerazioni da fine settimana. Subito c'è Ney.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

È una promessa o una minaccia? Se ti cerco, ti trovo. Credo una promessa in questo senso, lavorando di serenità. Le mamme lavoratrici, ne abbiamo incontrate tantissime in questa porzione pomeridiana di Io, Tu e il Weekend, che solo in questi minuti stanno finalmente tornando a casa per festeggiare. Mi auguro che mariti e figli si siano organizzati con una bella sorpresa, con un bel dono, il regalo, prima di tutto la loro presenza, che è una cosa importantissima. Durante la mattina di oggi ho notato le file ai fiorai e soprattutto all'interno di tanti bar e pasticcerie, ma ricordate, oggi e per sempre, ogni giorno, quell'attenzione, non tanto materiale, ma di vicinanza, di bene. Yes, hanno confermato.

0: Da Anatta un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it. Kiss, kiss.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
6: Kiss, kiss.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Kiss, kiss. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Kiss, kiss.
12: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
13: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su Toyota.it.

0: È aperta ufficialmente la sfida al tormentone dell'estate, The Colors, in pole position Rolling Stones, ma non scherza neanche Fred De Palma, quindi sarà una lotta e poi ci saranno altri ingressi. Nei prossimi giorni, 24 minuti dopo le 5 del pomeriggio di domenica, sto tornando da...
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Monica da Bassano. Io insieme ai miei amici, a mio marito e ai miei amici, stiamo ritornando da un cammino di 4 giorni che si chiama Via dei Tusci.
0: Bello. Ciao.
2: Buonasera Radio Kiss Kiss, Marianna in direzione Milano da Genova. Sono andata a Genova e c'è stato un raduno degli alpini, quindi non vi dico che cosa c'è in strada, di solito a quest'ora non trovo tutto questo casino.
0: Immagino.
2: E domani si ritorna al lavoro. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona domenica.
3: Buonasera Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
3: Buon a tutte le mamme, buona domenica a tutti.
0: Fatto
3: il
0: tuo
3: dovere. In questo momento direzione il lavoro.
0: Bravo.
3: Fortuno alle ore 6.
0: Ciao, buon lavoro, tra poco.
4: Siamo Dorotea, Chiara e Walter, andiamo a comprare vestiti per la comunione di Dorotea.
0: Anche meno.
4: Kiss kiss a tutti.
5: Ciao Stefano, sono Giuseppe da Catania.
0: Ciao,
5: io
0: Giuseppe.
5: Sono in giro sempre sul mio taxi per le vie della mia città. Faccio tantissimi auguri di vero cuore a tutte le mamme del mondo. Un bacione grande grande grande e viva le mamme.
0: Grazie davvero ragazzi, tra messaggi di auguri per le mamme, tra ritorno da, tra andata al lavoro e la domenica italiana davvero, da ascoltare all'interno di O2 il weekend per le vostre abitudini. Dal passato torniamo al 1998 insieme agli Offspring.

La citazione Elizabeth Taylor per Taylor Swift. Stavo controllando se ci fosse una lista di nozze per il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kills previsto per il 3 luglio di quest'anno. Niente, faranno beneficenza, meno male, con quel patrimonio mi sembra il minimo. Sombre e 12 to 12.

Cosa sarà uscito di nuovo negli ultimi giorni, nelle ultime ore? Provvediamo subito a rendervene conto. Ad esempio Fulminacci, che amate tanto dopo Sanremo. Lui recentemente ha detto: guarda che faccio musica da 10 anni, non solo Sanremo. E ha ragione il ragazzo, e ce lo dimostra con il nuovo singolo, Maledetto Me.

0: me. L'autoimprecazione da parte di Fulminacci quando si dice maledetto me, non avessi mai fatto quel tipo di incontro, quella situazione, se mi fossi comportato in modo diverso. E così è andata, ragazzi, se non si sfascia non si costruisce. Fulminacci è anche il nostro New Kiss, siamo in comitiva anche sull'app e siamo ascoltati un po' ovunque, anche in moto nel Regno Unito d'Inghilterra, ci portate nelle cuffiette, lì la temperatura è molto meno mite che qui in Italia in queste ultime ore. A proposito, ho parlato di temperatura, ho parlato di tempo meteorologico. Quando scatta la parola temperatura arrivano subito i ragazzi del meteo.it e ci danno tutte le informazioni giuste per le prossime ore, come Federico Brescia, benvenuto.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo instabile con nubi e piogge sparse su molte regioni per la presenza di correnti umide occidentali. Domani rovesci e temporali su Liguria, Lombardia settentrionale, Triveneto e coste centro-meridionali tirreniche. Più asciutto altrove. Col passare delle ore, fenomeni anche temporaleschi più concentrati al nord, specie su Levante Ligure e Friuli. Soleggiato ma ventoso al centro-sud. Temperature massime comprese tra 20 e 24 gradi al nord, tra 21 e 25 al centro, tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Kiss, kiss. Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Kiss, kiss. Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: Temperature in aumento. In aumento.
6: Kiss, kiss.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Kiss, kiss. Hey!
10: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
6: Kiss Kiss! Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Kiss Kiss! La musica più bella.

Stasera la sua festa di compleanno, oggi è il suo happy birthday, compie 57 anni, lui classe 1969, festeggia come un ragazzino, ha il fisico di un ragazzino e porta anche la figlia che è diventata già una star in console e mette molto bene i dischi. Abbiamo appena archiviato l'appuntamento anche con il meteo.it e subito c'è un nuovo aggiornamento a Bra, provincia di Cuneo, oggi 16 gradi, sembra ottobre, altro che primavera. Hai ragione Eliana, davvero, ma maggio è un po' così ballerino, avete avuto tutte le dritte. Tra poco i nostri saluti, perché sta per arrivare invece il grande appuntamento con la musica che ci farà ballare per tutta la serata insieme ad uno speciale legato alla notte vola, pronti per fare il tramonto stile bailando. Jain, questa è Come Baby Come Baby Baby Come Come.

Verranno tempi migliori, ragazzi miei. Allora, Emma con Ercomi, con Vacci Piano, grazie davvero, un viaggio bellissimo è stato questa domenica pomeriggio farlo insieme a voi dalle 15 alle 18 con Io, Tu e il Weekend. Grazie a Max Pennino in regia, noi ci ritroviamo domani sera e vi voglio qui la sera, è bellissima, dovete saperlo ascoltatori del pomeriggio del weekend. Durante la settimana facciamo Io, Tu e Kiss Kiss dalle 21 alle 24. Un canadese dalla voce roca molto affascinante, Bryan Adams, il suo primo album di successo nel mondo, Reckless Run to You. Stefano Piccirillo.

0: Storia 1984, ci colleghiamo con la nostra redazione giornalistica Le Ultime dall'Italia dal Mondo, Antonio Mercurio.
1: Un saluto a tutti voi dalla redazione. L'Iran ha inviato tramite mediatori pakistani la sua risposta al memorandum statunitense per porre fine alla guerra. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale IRNA, che non fornisce dettagli, limitandosi a sottolineare che secondo il piano proposto l'attuale fase dei negoziati sarà incentrata esclusivamente sulla cessazione delle ostilità nella regione e avrà come focus la fine immediata della guerra e la sicurezza marittima. Le determinazioni della Repubblica Islamica sono attese a Washington, mentre il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce che avviare colloqui non significa arrendersi o ritirarsi. In corso a Grenadiglia lo sbarco di viaggiatori ed equipaggio della MV Ondius, a bordo della quale è stato riscontrato il focolaio di antivirus. Alla nave non è stato consentito l'attracco al porto e dunque le operazioni avvengono via mare con alcuni gommoni. I turisti spagnoli, ma anche francesi, britannici, turchi, olandesi, statunitensi ed australiani, scortati da personale dell'unità emergenze, vengono portati sul molo. Visitati e poi

0: Il Ministero della Salute fa sapere che non c'è alcun allarme. Il virus da escrementi di roditori è diverso dal Covid e seppur più letale a basso contagio ed evidenzia che la contagiosità sembra non essere in fase preclinica ma al momento dei sintomi e che la trasmissione è solo in piccola parte per via aerea e interumana. La cronaca è accusato di tentato omicidio al quindicenne che ieri sera a Napoli ha coltellato un ragazzo di un anno più giovane davanti ad un locale nella centrale piazza Municipio. L'aggressore è stato bloccato dai vigili urbani di pattuglia in zona, mentre il ragazzo ferito è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Almeno 3 le coltellate che l'hanno raggiunto all'addome. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili. Lo sport, iniziamo dal calcio. Serie A, 36esima giornata. Il Como centra la qualificazione europea vincendo nell'anticipo delle 12:30 Verona 1-0, la squadra di Fabregas scavalca la Roma in campo dalle 18 a Parma e rimane in corsa anche per un posto in Champions. Nelle gare delle 15, Fiorentina-Genoa 0-0, la Cremonese batte il già retrocesso Pisa 3-0 e può ancora sperare di salvarsi. Alle 20:45 Milan-Atalanta. MotoGP, Tris Aprile al Gran Premio di Francia, dopo la sprint Jorge Martin vince anche la gara lunga, sorpassando a 3 giri dal termine il compagno di squadra Bezzecchi, fino a quel momento sempre in testa. Il 27enne riminese mantiene la leadership del mondiale con un solo punto di vantaggio sullo spagnolo. E chiudiamo con il ciclismo. Giro d'Italia, 3ª tappa in Bulgaria e 2º successo per il giovane francese Magnier, che vince lo sprint da Plovdiv Sofia di 175 km, bruciando al fotofinish l'azzurro Jonathan Milan e l'olandese Groenewegen. L'uruguaiano Silva sempre in maglia rosa. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
1: La notte vola.
2: Hello. All right, everybody, welcome to...
1: Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Kiss, kiss. Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Yes, yes. Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Yes, yes. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Yes, yes. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
10: Yes, yes.
11: Renault.
12: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
13: Yes, yes.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicezia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Yes, yes.
16: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
5: Via, via.
16: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: Kiss Kiss.
17: Solo con te io sospiro tutta la notte.
7: La musica più bella.
18: La musica più bella.
7: Suona solo,
18: suona solo
7: su Radio Kiss Kiss.
18: Radio Kiss Kiss.
19: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovrà

0: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
8: perché se non dighi non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
12: Nuova Toyota EcoCross Hybrid fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Lo rifacciamo?
13: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

parlamentare. Il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce che avviare colloqui non significa arrendersi o ritirarsi. Quasi completato a Granadiglia lo sbarco di viaggiatori ed equipaggio della MV Ondius, a bordo della quale è stato riscontrato il focolaio di antivirus. I turisti spagnoli, ma anche francesi, britannici, turchi, olandesi, americani ed australiani vengono portati sul molo, visitati e poi con autobus trasferiti direttamente all'aeroporto di Tenerife per essere rimpatriati con aerei inviati dai paesi d'origine. Sono tutti asintomatici. L'OMS consiglia il classico periodo di osservazione di 42 giorni, ma non è una nuova pandemia, rassicura il direttore Ghebreyesus. 4 gli italiani in quarantena tra Toscana, Veneto, Campania e Calabria erano su un volo KLM dove è salita la hostess venuta in contatto con una donna, moglie del cosiddetto paziente zero della Ondius, contagiata e poi morta a Johannesburg. Anche loro sono asintomatici. La guerra in Ucraina. Ieri Putin ha affermato di ritenersi avvicina alla conclusione, di essere pronto a dialogare con l'Europa, magari con l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Oggi invece il portavoce del Cremlino Peskov fa mezzo passo indietro. L'operazione militare speciale, afferma, si concluderà con una vittoria. Russia e Ucraina si accusano reciprocamente di violare la tregua in vigore che termina domani. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner attesi a Mosca per colloqui. La cronaca sta bene. La 53enne operata stamani a Napoli per estrarre dall'addome le forbici lasciate dal chirurgo di una clinica privata in un precedente intervento. La donna, che dopo mesi accusava forti dolori, ha fatto l'incredibile scoperta attraverso una TAC e ha presentato denuncia, lamentando anche pressioni dal medico e da sua moglie perché non si rivolgesse altrove per rimuovere l'oggetto. La paziente sarà assistita dalla Fondazione Domenico Caliendo. Lo sport calcio, la 36esima giornata di Serie A rilancia le ambizioni Champions del Como, che passa 1-0 a Verona e guarda la Roma impegnata dalle 18 a Parma. Nelle gare delle 15, Fiorentina Genoa 0-0 e Viola Salvi, la Cremonese batte il già retrocesso Pisa 3-0 e può ancora sperare di salvarsi. Alle 20:45 Milan Atalanta. E chiudiamo con il tennis. Lorenzo Musetti approda agli ottavi degli internazionali d'Italia battendo l'argentino Cerundolo 7-6-6-4. Da poco in campo Luciano Darder e l'americano Paul. Stasera Matteo Arnaldi affronta lo spagnolo Hodar. Nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto prova l'impresa contro la polacca Swiatek, già numero uno del mondo. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, buona domenica e kiss kiss a tutti.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
13: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
7: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
8: Kiss Kiss.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
14: Kiss, kiss.
15: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Kiss, kiss.
16: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad!
1: Via, via.
16: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
17: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al canto.
3: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
3: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss Kiss. Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
6: Kiss Kiss.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rotamazione. Info su skoda-auto.it.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
3: Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: Kiss, kiss.
3: Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Yes, yes. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
9: Kiss, kiss.
10: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
4: Kiss, kiss.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Kiss, kiss.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Yes, yes.
10: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì.
11: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Kiss, kiss.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Kiss, kiss. È arrivato il marchio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
2: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss Kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
5: Kiss Kiss.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
8: In viaggio fanno amicezia con tutti.
7: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Kiss Kiss.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto a casa.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
2: kiss. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili. Kiss Kiss. I just got my heart broken, but I look fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but I look fucking fabulous. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi

0: Check this out.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Kiss, kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Kiss Kiss.
8: Una canzone.
6: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: notte, vola!
1: Yo everybody.
0: Se ogni disco aumenti sempre di più il volume, stai sereno. È tutto normale.
2: Chihuahua. Chihuahua.

Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Electronics,

0: La notte vola.
1: Hello. All right, everybody, welcome to
0: da i maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss, kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al canto. Kiss Kiss. So-

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.